Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 2:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 2:46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 3.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 3 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 3:32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 3 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 4 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 4 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: le 4 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone, che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 5 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 5 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: It was just like a song when we were young.
1: Sono le 6:02.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 6:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 6:30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 6 e 43 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 7:09.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 7 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Moon. Sono le 7:39.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7:59.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Giornale Radio a cura di Daniele Bianchessi con la regia di Peter Bescapè. Oggi, grazie anche alla voce dell'attrice Paola Roccoli, ricostruiamo un'esperienza straordinaria che è quella delle radio libere. Un'esperienza che mi ha portato ancora oggi a raccontare tante delle vicende avvenute dai primi degli anni 70 ad oggi.
4: Ecco cos'erano le radio libere nei loro primi 5 anni di vita, dal 1975 al 1980, prima che diventassero aziende editoriali oppure che sparissero nel nulla, rimanendo soltanto nella mente di migliaia di persone, di giovani che le avevano messe in piedi per divertirsi, per ritrovarsi, per trasmettere messaggi di impegno civile, sociale, alcuni per far politica. Il disco di lacca si appoggia sul piatto. Il motorino attraverso la cinghia lo fa muovere a 33 un terzo di giri al minuto. Il suono del disco che cade sul piatto è un sospiro veloce che sa appena di polvere. Il suono del braccio che si stacca dalla forcella è un singhiozzo trattenuto come uno schioccare di lingua di plastica. Il brano musicale viene riprodotto tramite una puntina in diamante inserita nella testina che durante la rotazione trasmette per via meccanica le irregolarità del solco inciso sulla superficie del disco. Ha un complesso elettromagnetico, così il movimento si trasforma in corrente elettrica. La puntina, strisciando nel solco, sibila pianissimo e scricchiola 1-2 volte e fa uscire dagli altoparlanti dalle cuffie musica. La voce entra in un microfono tenuto da un'asta e da una maglia a raggiera per stabilizzarlo e proteggerlo dalle vibrazioni, dal vento. I LED illuminano i numeri di un lettore digitale, le tracce del CD, i secondi che mancano alla fine del brano, i tasti di play, pause, stop, rewind, fast forward. È una passione straordinaria coltivata fin da ragazzo nei primi dei 70, quando di sera al buio della mia camera ascoltavo a basso volume il flusso musicale di Radio Luxembourg e di pomeriggio le voci calde di Carlo Massarini, del mio amico Massimo Villa, che se n'è andato via di improvviso. Claudio Rocchi, Raffaele Cascone, Paolo Giaccio, Mario Luzzatto Figiz, a per voi giovani. Non c'è un momento preciso in cui inizia il mio amore per quella strana scatola con le valvole e le manopole che si chiama radio, almeno non lo ricordo. Ricordo però che lessi un passo da un libro di un certo Bertolt Brecht, che diceva così: «Tu cassettina che curai fuggendo perché quelle tue valvole non mi andassero in pezzi, in casa in nave e di nave in treno, perché ancora i miei amici mi parlassero presso il mio letto e per il mio tormento ultimo notte e primo al primo chiaro delle vittorie loro e della pena mia, non restarmi in silenzio tutta un tratto, promettilo». Alcuni di questi programmi li registravo sulle bobine del geloso e le conservo ancora in qualche cassetto della mia casa. Ma so che a un certo punto i suoni, la musica, le parole che escono da un apparecchio di ricezione delle onde medie corte mi appaiono d'improvviso densi di magia. Chiudo gli occhi, immagino e solo pochi anni dopo mi trovo proprio davanti ad un mixer e ad un microfono per scelta e da quel momento non mi sono mai fermato. Ho visto le audiocassette diventare bobine e poi i file ingombranti di vecchi obsoleti computer MP3 compressi dagli ultimi ritrovati della tecnologia moderna. Ho visto registratori a cassetta della Teac fondersi in Revox, Nagra, a bobine, poi negli anni masterizzatori CD, minidisc, DAT, chat e ancora in aggeggi digitali che trasformano in tempo reale la voce in una diretta radiofonica di altissima qualità sonora attraverso sofisticate app per smartphone collegate alle reti di banda larga, praticamente studi mobili digitali reperibili a costi a portata di borsellino. Ho visto trasmettitori autocostruiti e quazzati da carro armato con potenze di 5 watt, oggetti militari da campo acquistati al mercato di Cap Darby a Pisa, diventare amplificatori con potenze spaventose, valvole tramutate in transistor. Ho visto antenne poco più che ferraglie montate da ragazzi entusiasti e incoscienti sui tetti di palazzi, tramutarsi in congegni di trasmissione formidabili e vecchi ponti radio della SIP mischiarsi in apparati uplink satellitari. Soprattutto ho raccontato i fatti mentre accadono, a volte con l'orecchio appiccicato alla cornetta di telefoni piazzati in cabine di tutta Italia, la cui linea sporca veniva poi interrotta da vecchi gettoni a rame con la scanalatura in mezzo e poi con le CEPAR, i telepan, i cosiddetti baldazzometri. E ogni altro manufatto è ancora i primi cellulari pesantissimi ora con l'ausilio di smartphone di ultima generazione. Tutti questi anni che non sono ancora finiti. Dai programmi di musica popolare da ogni parte del mondo fino al rock inglese, americano, al progressive, alla vecchia e nuova psichedelia, al jazz, alla fusion, all'avanguardia, dagli spazi di cultura alternativi e spettacolo alla cronaca nera, alla giudiziale, alla politica, dall'incidente all'ICMESA di Seveso alla controinformazione sul duplice omicidio di Fausto Egliaio, al caso Sofri, al viaggio di 10.000 km nell'ambiente negato, dall'eccidio alla stazione di Bologna del 2 agosto dell'80, alle inchieste sulle bombe nere della strategia della tensione del 70, alla strage di Ustica del 27 giugno 1980, al ritorno delle biere con gli assassini di Massimo D'Antona e Marco Biagi, agli omicidi di Roberto Franceschi, Giorgiana Masi, Walter Tobagi, Peppino Impastato, alle morti di Ilaria Alpi, Mira Rovatin, Maria Grazia Cuturi, Enzo Baldoni, Raffaele Ciriello, Antonio Russo, alle ultime indagini sui 30.000 desapareciti argentini e sul cosiddetto Plan Condor, fino al recupero delle storie partigiane della resistenza italiana, dal terremoto in Irpinia dell'80 a quello in Umbria del 96, dalle alluvioni del Piemonte del 94 e di Sarno del 97 ai reportage sulle periferie delle città, sulla criminalità organizzata, fino alle grandi passioni per l'analisi politica e parlamentare. Insomma, per noi la radio resta ancora la strada, una maestra di vita, di incontri personali e professionali. Ci si muove da qui, dai microfoni di una radio per andare lontano e per portare tutto quello che si è visto, imparato e narrato a casa, per poi raccontarlo di nuovo a qualcuno, come oggi in questo racconto, o domani in un altro viaggio da fare insieme, chissà.
0: Qui parlano i poveri cristi della Sicilia occidentale attraverso la radio della nuova resistenza.
5: Siciliani, italiani, uomini di tutto il mondo, ascoltate, si sta compiendo un delitto di enorme gravità, assurdo. Si lascia spegnere un'intera popolazione, la popolazione delle valli dello Jato, del Belice, del Carboci, la popolazione della Sicilia occidentale non vuole morire. Siciliani, italiani, uomini di tutto il mondo, non possiamo lasciare compiere questo delitto. Le baracche non reggono, non si può vivere di sole baracche. Lo Stato italiano ha sprecato miliardi di ricoveri affastellati, fuori tempo, confusamente, ma a quest'ora tutta la zona poteva già essere ricostruita con case vere, strade, scuole, ospedali. Le mani capaci ci sono gli uomini con la volontà di lavorare, ci sono le menti aperte a trasformare i lager delle zone terremotate in una nuova città, viva, nella campagna, con i servizi necessari per garantire una nuova vita. Gli uomini di tutto il mondo protestino con noi. L'Italia, il settimo paese industriale del mondo, non è capace di garantire un tetto solidale, una possibilità di vita a una parte del proprio popolo. Uomini di governo, lasciate spegnere bambine, donne, vecchi, una popolazione intera. Non sentite la vergogna. a non garantire subito case, lavoro, scuole, nuove strutture sociali ed economiche a una popolazione che soffre assurdamente. Se si vuole in pochi mesi una nuova città può esistere, civile, viva. Chi lavora negli uffici di burocrazia si può morire. I poveri cristi vanno a lavorare ogni giorno alle 4 del mattino. Occorrono dighe, rimboschimenti, case, scuole, industrie, strade. Occorrono subito. Questa è la radio della nuova resistenza. Abbiamo il diritto di parlare, di farci sentire. Abbiamo il dovere di farci sentire. Dobbiamo essere ascoltati. La voce di chi è più sofferente, la voce di chi è in pericolo, di chi sta per naufragare, deve essere intesa e raccolta attivamente, subito, da tutti. Qui si sta morendo. La nostra terra, pur avendo grandi possibilità, sta morendo abbandonata. La gente è costretta a fuggire, lasciando incolta la terra, è costretta ad essere sfruttata altrove. Qui si sta morendo. Si sta morendo perché si marcisce di chiacchiere e ingiustizie, galleggiano i parassiti, gli imbroglioni, gli intriganti, i parolai, intanto la povera gente. È la cultura di un popolo che sta morendo, una cultura che può dare un suo rilevante contributo al mondo. Non vogliamo che questa cultura muoia, non vogliamo la cultura dei parassiti più o meno meccanizzati. Vogliamo che la cultura locale si sviluppi, si apra, si costruisca giorno per giorno sulla base della propria esperienza. Qui si sta morendo. Ciascuno che ascolta questa voce avverte i propri amici, avverta tutti. La popolazione della Sicilia occidentale non vuole morire. Facciamo appello all'ONU e a tutti gli organismi internazionali che hanno a cura la vita dell'uomo e lo sviluppo pacifico del mondo. Premano sul governo italiano affinché sia costretta ad agire subito e bene. Il mondo non può svilupparsi in una vera pace finché una parte degli uomini è costretta alla disperazione. Qui parlano i poveri cristi della Sicilia occidentale attraverso la radio della nuova resistenza. Costituzione italiana, articolo 21. Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola e con ogni altro mezzo di diffusione.
0: Qui parlano i poveri cristi della Sicilia occidentale attraverso la radio della nuova resistenza.
5: Più soldi, meno lavoro. 8 di mattina, lavoratori, per voi la luce del sole oggi non splenderà. Vi cuocerete al cottimo, derubati di 8 ore di lavoro, uscirete quando sarà buio. Alleanza tra operai e studenti. Oggi state entrando nel carcere. Milano siamo al limite.
6: Operai della FAM, i 3 sindacati uniti richiamano la lotta contro i ritmi, contro le qualifiche, alla lotta per la salute, per guadagnare più soldi, per avere più tempo a disposizione da stare con i vostri figli e con le vostre mogli.
5: Dopo 8 ore andiamo a casa con le ossa rotte e non ci rendiamo conto che crepiamo 20 anni prima. E poi arrivano loro che ci intervistano. E per la prima volta ci guardano in faccia a noi, no? E chi ci aveva mai guardato a noi? Chi ci aveva mai fatto parlare? Le mie armi fino a mia nonna erano i fusi. Oggi abbiamo i bambini e la macchina. E io là dentro. E muori. Per che cosa? 200 lire. Io dal sud sono venuta. E la mamma non ce l'ho più che mi aiuta. Lavoro alla Pirelli. Abito a Porta Romana. Mi sveglio alle 4, prendo il tram alle 5, arrivo alle 6, esco alle 2, prendo 2 mezzi, arrivo alle 3:30. La casa da mettere a posto, dormo alle 9 e basta. Non abbiamo neanche la settimana corta e poi non abbiamo neanche le qualifiche. Ma nessuna è passata nella categoria giusta. È veramente una vergogna. Io non ho più un marito. Prima che morisse ho dovuto abortire, sapete? Perché ho 4 figli, 2 sono in Calabria dalla nonna, 2 li tengo qui. Ma non riuscivo a badarci. Nessuno mi aiuta. E mio marito lavorava più di me e si è ammalato ai polmoni ed è morto presto. Ma quando sono rimasta di nuovo incinta ho dovuto abortire. Chi poteva aiutarmi a mantenerli? Io non facevo neanche in tempo e ho dovuto abortire. Le ore di lavoro non sono uguali tra uomini e donne. Per noi sono anche di più di loro che lavorano come dei poveri cristi. E noi non abbiamo neanche quel poco di diritti che hanno loro. Fino adesso perché sciopero. Per i diritti. Chi ci ha mai ascoltato? Chi ci ha mai guardato in faccia? Poi mi sono trovata quel giovane davanti il cancello della fabbrica e mi ha guardato in faccia e mi ha fatto parlare. Avevo un piccolo registratore e un microfono. Mi diceva che veniva da una radio libera, non era la RAI. E mi ha chiesto delle cose. E sì che mi ha guardato in faccia.
6: Quando facevate 1000 pezzi al giorno, vi davano 300 lire di cottimo. Ora ne fate 3000 coi nuovi tempi. E il cottimo è rimasto sempre lo stesso. Questo vuol dire per la BAN un aumento di miliardi di profitti.
5: Le prime manifestazioni salariari dal 1974, le prime radio libere danno una voce agli ultimi. Sei d'accordo sicuramente, Daniele?
4: Sì, vediamo cosa accadeva prima dell'avvento delle prime radio libere nella metà degli anni 70. Dunque, tra il 67 e il 68 il vecchio mondo crolla, ogni valore arcaico ormai è in discussione. La famiglia, la coppia, il sesso, le amicizie, i costumi, i consumi, il modo di far politica, praticamente tutto. La rivolta giovanile contro l'intervento militare americano in Vietnam, partita all'Università di Berkeley in California, si estende poi alla Francia, alla Germania e poi raggiunge l'Italia in modo dirompente. Le lotte studentesche, le occupazioni di scuole medie, superiori, università si intrecciano poi con quelle operaie e mettono in discussione l'organizzazione del lavoro, i contratti, gli orari, le disuguaglianze salariali, le condizioni ambientali e sanitarie nelle fabbriche, i modelli di sviluppo, le condizioni di vita delle persone. Il 1969 è l'anno degli scioperi, dei cortei di operai e di studenti in tutto il paese. Nelle strade e nelle piazze si uniscono le rivendicazioni del salario garantito, di un posto per tutti i lavoratori, del diritto allo studio chiesto da milioni di giovani. Tutto accade a Torino, Milano, Genova, dove le lotte diventano più calde. Ma il 69 è anche l'anno delle bombe. Dal 3 gennaio al 12 dicembre se ne contano 145. Si arriva al 12 dicembre 1969, la strage di Piazza Fontana, dal 2 agosto del 1980, la strage alla stazione di Bologna, una lunga scia di sangue che provoca 400 morti e 2000 feriti. Nei primi degli anni 70 vengono avviate le ristrutturazioni delle grandi aziende. Milioni di persone sono costrette a cambiare prospettiva di lavoro, abbandonare i vecchi mestieri, imparare quelli nuovi, emergenti. Il mercato dei consumi cambia, come cambiano le macchine, le mode dei ragazzi, la musica che si ascolta, i film che arrivano dall'America, il modo di fare teatro, tutto cambia, è in movimento, ma la RAI sembra ferma. Tutti questi cambiamenti, tranne rari casi, non riescono mai a trasformare il carrozzone della RAI lottizzato dai partiti e rimasto impietrito, ingessato a format vecchi e obsoleti. Dal 1970 avviene una piccola svolta con Per voi giovani, dove si possono ascoltare anche gli interventi sui problemi dei rapporti con i genitori, sulla droga, sulle rivolte di Reggio Calabria, sul servizio militare, su molto altro ancora. Il lavoro di controinformazione però non piace allora ai genitori dei ragazzi e succede che si va avanti e con gli anni 70, che non sono solo anni di piombo e sono anche anni di battaglie, di diritti civili vinti. La possibilità per una coppia di divorziare dopo anni di matrimonio diviene legge. Il primo dicembre del 70, nonostante l'opposizione della DC e della Chiesa, il referendum del 12, 13, 14 maggio del 74 trasformerà un impegno civile in una vera e propria crociata. Grazie a questa spinta, il 15 e 16 giugno del 75 avviene un cambiamento politico del paese. Alle elezioni amministrative e comunali votano per la prima volta anche i diciottenni. Si affacciano alla politica i figli del boom economico e demografico. La DC segna un netto regresso, si verifica invece un'avanzata del Partito Comunista e con i socialisti, i comunisti conquistano il governo delle più importanti città: Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Venezia. E proprio in quella primavera-estate accade la rivoluzione radiotelevisiva italiana. La prima legge organica di settore è del 14 aprile del 75. La prima legge dunque parla di servizio pubblico radiotelevisivo che è in capo allo Stato, che lo affida in concessione alla TV pubblica, finanziata anche con gli spot. La radio, al di fuori del monopolio, è ancora considerata però illegale e può causare interventi repressivi del Ministero delle Poste o delle Preture. e la RAI occupa la modulazione di frequenza tra gli 87,50 e i 100 MHz. Resta libera soltanto la banda dai 101 ai 108. Che fare? Forzare il blocco oppure accontentarsi delle briciole, del compromesso, della rassegnazione? Nonostante le condizioni avverse, qualche pioniere inizia ad esplorare le nuove onde in FM. Tra 74 e 75 emittenti private nascono in tutte le aree del paese, nel nord, nel centro, nel sud, nella provincia e nelle piccole e grandi città. L'iniziativa di Danilo Dolci a Partinico del 70 rimarrà un caso unico fino al 23 novembre del 74, quando alle 11 del mattino nasce Radio Bologna per l'accesso al pubblico. Il fenomeno delle radio libere si diffonde subito a macchia d'olio. Se ne contano 150 tra il 74 e il 75, diventano 580 all'inizio del 76, 1000 alla fine dello stesso anno, 1500 nel 77, almeno 2006 nel 1978. Una marea di onde sonore indipendenti che prendono forma e sostanza in tutte le aree del paese, da nord verso sud. Avvengono i primi tentativi di programmazione radiofonica attraverso l'interazione tra il telefono e la diretta, accompagnati da sequestri sempre più duri da parte delle autorità giudiziarie, come i casi di Radio Milano International, di Radio Brown de Rosse. Restano certamente questi più clamorosi, ma che creano anche una fortissima solidarietà dell'opinione pubblica nel paese. I responsabili delle emittenti vengono denunciati, ma in pochi mesi si pronunciano per la loro soluzione molti pretori. In edicola appaiono le prime riviste specializzate, Mille Canali, Altri Media, ed alle 21 del 6 maggio del 76 una scossa forte di terremoto del 6.5 della Richter colpisce una settantina di comuni a nord di Udine, tra Gemona e Attegna. Il sisma è devastante, si avverte fino a Milano, 990 morti accertati. La corrente elettrica salta immediatamente, viene interrotta la comunicazione via telefono tra le forze dell'ordine e le ambulanze. Le antenne dell'esercito crollano, la protezione civile non è ancora strutturata e capillare, si attivano così i radioamatori privati, vengono accesi i ripetitori, Radio Gold e le altre emittenti libere friulane si inventano una programmazione di soccorso.

0: La sera del 6 maggio del 76, Mario Garlazzi, una ragazza di Udine, imprigiona con un magnetofono l'urlo dell'orcolatta. Si trova nella sua casa di Udine, in via Bernardini, e sta riversando l'album Wish You Were Here dei Pink Floyd, da vinile a cassetta. La terra trema e salta la corrente, ma il mangiacassette dotato di pile continua la sua registrazione. Lo straordinario documento audio ci ripropone il terrore vissuto dalla famiglia Garlatti, soprattutto l'intensità e la durata del sisma, circa un minuto, attraverso il ticchettio del braccetto del giradischi sul vinile, ci viene quasi stenografata.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 8 e 23 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: E anche nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontarvi ciò che abbiamo visto, noi pionieri delle radio libere, in tanti anni del nostro racconto, iniziando da Seveso. Ci sono delle catastrofi che non fanno rumore. Quella di Seveso è una delle tante catastrofi silenziose avvenute in Italia e nel mondo. Il 10 luglio del 76 a Licmesa si forma la diossina più tossica tra quelle conosciute. Le sue proprietà sono devastanti, danni irreversibili. La TCDD, questa è la sigla del tipo di diossina di Seveso, è cancerogena, la proprietà mutagena. Nei primi 7 giorni nessuno scrive nulla. Il 17 luglio del 76 vado a Seveso. Mi era giunta la notizia della moria di molti animali nelle campagne circostanti la fabbrica. Mi rendo subito conto che la faccenda è diversa da come la raccontano i responsabili. A Seveso vengono inviati giornalisti bravissimi, diventati poi miei amici, come Bruno Ambrosi della Rai, Mario Galimberti del Giorno, Ennio Elena dell'Unità. Si mettono a disposizione tecnici straordinari come Giulio Maccacaro, Luigi Mara, di Medicina Democratica. Ognuno farà la sua parte per denunciare, indagare, comunicare, diffondere notizie alternative. Da allora la storia di Licmesa non l'ho più mollata. E indagando quelle verità negate dal potere, ho scoperto che il giorno dell'incidente non erano usciti 300 grammi di diossina, ma 15-18 kg, e l'azienda è a conoscenza dell'entità del disastro fin dallo stesso sabato 10 luglio del 76. Viene alla luce da un armadio un documento inquietante siglato NATO. Il triclorofenolo prodotto da Licmesa è in realtà uno dei due componenti del cosiddetto Agent Orange, il defoliante utilizzato dall'esercito americano nella guerra del Vietnam, una produzione illegale. Allora potevamo soltanto mettere insieme degli indizi, non prove provate, ma intanto iniziavamo già a scavare nel torbido nella storia italiana. Il 28 luglio del 76 una sentenza della Corte Costituzionale sancisce finalmente la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private, purché a diffusione locale. Finisce finalmente il monopolio della RAI. In quel momento le radio libere attive, secondo la Consulta, sono almeno 400. Le prime radio libere diventano dunque extra istituzionali, perché di fatto illegali, cioè tutelate da una sentenza abrogativa ma non da una norma organica. La nuova fase prevede un sistema radiofonico privato composto da emittenti, anche piccole, che sopravvivono grazie a strutture fondate su volontariato. Nella maggior parte sono destinate a scomparire, soprattutto per problemi gestionali, economici. Altre invece proseguono, diventano aziende. Intervistavamo gli ultimi, i diseredati, gli ultimi della terra che un giorno forse saranno i primi.
5: So che il terremoto dell'Irpinia, a proposito di quello che mi stai dicendo, ha dato un cambio alla tua carriera di giornalista. La strage di Bologna era a casa dei zii. Quanti anni avevi? Quale sensazione nel vedere quel disastro umano per opera di uomini e non di disastri ambientali, come un terremoto per esempio? E poi proprio nella terra così vicina alle tue origini e alle tue tradizioni. So che i tuoi genitori erano emiliani. Bologna era un po' casa tua?
0: Sì, era il 2 agosto 1980 e mi trovavo a Bologna. Era un periodo molto difficile per me sul piano personale. Mi trovavo esattamente non lontano dalla stazione di Bologna. Avevo 23 anni. In realtà dovevamo andare in vacanza con amici. Mi trovai a Bologna con parenti e fu l'inferno.
6: Buongiorno, Duccio Guida, al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti. Così il primo flash di agenzia arrivato qui in redazione. La deflagrazione, continua l'agenzia stampa ANSA, di enorme potenza, ha fatto crollare un tratto del fabbricato lungo circa 50 metri. Ospitava i locali del ristorante e delle sale di attesa di prima e di seconda classe. Da una parte fiancheggiava la pensilina del primo binario, il fronte opposto dava sul parcheggio dei tassi. Il fabbricato è crollato al 90%, seppellendo decine di persone. Macerie sono cadute anche su 3 o 4 carrozze del treno straordinario 13.534 Ancona-Basilea, che era in sosta sul primo binario. Ci sono morti e feriti anche tra i passeggeri di questo convoglio. In parte è crollata anche la pensilina e, secondo i primi accertamenti, un tratto di un sottopassaggio. La forza dell'urto ha mandato in frantumi i vetri di quasi tutti i palazzi che circondano la piazza della stazione.
0: Sergio Secci in stazione, 24 anni appena, già una voglia di vivere. Roberto Procelli, Bologna. Ma Sergio non lo conosce perché lui è partito soldato pochi mesi prima, 121esimo battaglione di artiglieria, si mette sotto il vecchio orologio della stazione. E poi ci sono i tassisti Fausto Togliatti, Venturi e Romeo Rota, che attendono l'arrivo dei clienti, si appoggiano ad una Fiat 132. E poi ci sono i bambini che non conoscono le regole, c'è Eikard, fratelli danesi, Kai Mader, 8 anni, un bambinone dalla faccia tonda. C'è la mamma, Margaret Mader, 39 anni. Poi c'è Maria Fresu che si rivolge alla sua bambina Angela, 3 anni. Insomma, tutte queste storie che si incrociano lungo i binari di una stazione di agosto, quando nella sala d'aspetto di seconda classe entra un uomo che non ha un'anima. Si guarda intorno, tutti parlano, fumano, leggono, nessuno lo vede. Il timer della sua bomba è azionato, puntato su dei numeri 10:25, poi la strage, 10 minuti dopo. 25 kg di esplosivo gelatinato compound B di tipo militare. Un vento forte spazza via ogni cosa e in tutto questo e in quel macello l'orologio si è fermato. 85 morti, 200 feriti. Ecco, a Bologna mi sono sentito quasi distaccato dal mondo reale, vedere sangue e polvere in una dimensione quasi surreale. La RAI non cambia, i telegiornali neppure, le radio compiono un lavoro democratico di informazione. I ragazzi che hanno fatto la grande impresa sono diventati dei professionisti e la strage di Bologna non viene definita subito come i telegiornali nazionali un incidente, ma un attentato politico della destra. Bologna è colpita al cuore, ma la solidarietà diventa protagonista e le radio sono lì che trasmettono tutto senza filtri, parlano di gente comune. E poi la domenica del 23 novembre dell'80 in Irpinia, 19:34, il momento in cui le radio di informazione diventano radio di servizio e perfino sostituiscono l'inesistente protezione civile. Il terremoto è fatto così, tutto accade in pochi secondi, non lo puoi prevedere, la terra scuote il tuo corpo e ti scopri impotente.

0: Ecco, la voce del terremoto e la registrazione di radio Alfa 102 di Avellino è l'unico audio disponibile dalla sera del 23 novembre dell'80. Si sente un brano di liscio, poi l'interruzione ancora liscio. Il volume si alza e si abbassa in mezzo alla scossa, forte e chiara, sembra un vero e proprio bombardamento. Ma il boato è l'effetto del terremoto sulla testina di registrazione di una registrazione. I numeri di questa catastrofe restituiscono la percezione esatta del dolore. I morti sono oltre 2.000, quasi 10.000 feriti, 280.000 sfollati. All'alba del 24 novembre l'Irpinia è un cumulo di macerie, di pietà, di rabbia, di famiglie, di paesi distrutti. Radio Alfa 102 di Avellino diviene subito l'unico ponte radio in chiaro per i soccorsi. La programmazione si modifica in un flusso di brani musicali composti ed eleganti, di comunicazioni e di indicazioni stradali per i soccorsi. Un ponte unico di collegamento prezioso, indispensabile, scatta la solidarietà. E il 24 novembre dell'80 pomeriggio mi trovo nella sede di Radio Regione, in via della Moscova, e dall'Irpinia giungono soltanto notizie confuse. Manca cioè il racconto, manca la narrazione, mancano le storie, manca l'inchiesta. Il caposervizio Paolo Zucca, poi collega del Sole 24 Ore, mi chiede se voglio essere inviato in Irpinia. Bisogna essere indipendenti, non si può dipendere dalle istituzioni, viveri, vestiti, il registratore a cassetta, le cassette, perfino i gettoni telefonici. Chiamo il mio amico Marco De Ida, carichiamo quattro cianfrusaglie sulla mitica Fiat 127 bianca e affrontiamo il viaggio da Milano all'Irpinia. Marco si porta dietro una macchina fotografica e i rullini. Scatterà fotogrammi straordinari in bianco e nero e le immagini di un dramma collettivo. All'altezza di Modena sorpassiamo la prima lunga colonna di veicoli dei volontari. Portano medicinali, tende, cucine da campo, gruppi elettrogeni. La prima tappa è Napoli, municipio, conferenza stampa del mattino del 25 novembre, bollettino quello di una guerra vera. L'Italia si sta mobilitando, in marcia da ore, ma manca tutto. Le casette prefabbricate inviate dal nord non arriveranno mai. Raggiungiamo Buccino, dove la strada sembra quella di un paese bombardato, case distrutte, macini sulla mezzeria. Radioamatori che lanciano appelli inascoltati. Il governo, i politici, i democristiani minimizzano. E il presidente della Repubblica, Sandro Pertini, si arrabbia. Lioni, Sant'Angelo dei Lombardi, Laviano, Conza della Campania, Teora, Balvano non ci sono più. Vaghiamo solitari in mezzo a paesi secolari sprofondati a valle. Io con un maglione blu, una sciarpa rossa e i pantaloni bianchi. Cammina di poco accanto una coppia di vecchi vestiti in un nero che sa di lutto. Si portano le loro masserizie e piangono davanti alla loro abitazione che si è frantumata in pochi secondi, portandosi via tutta la loro vita. Si gira lontani dalle case, dalle scuole, dai palazzi. Un vigile del fuoco mi redarguisce: sto registrando troppo vicino ai muri. Boom! Un'altra scossa di assestamento. Boom! Un'altra ancora. Si rimedia un telefono della SIPA con un allacciamento di fortuna. Mentre sono in diretta con Laurenzo Ticca, poi passato al telegiornale di Rete 4 che conduce il giornale radio a Milano, boom! Arriva un'altra scossa fortissima. Si fugge, si grida, poi ci spostiamo a Eboli, dove Cristo si è fermato davvero, davanti all'assalto di un camion di indumenti regalati in beneficenza da parte della popolazione. E poi a Sant'Angelo dei Lombardi, davanti a quelle centinaia di bare, la commozione, il pianto di una nazione. E si dorme sdraiati sui sedili della Fiat 127 per giorni e giorni, davanti a ciò che resta del municipio di Potenza, dopo aver trasmesso le parole del sottosegretario Angelo Sansa della DC, uno di quelli che va tutto bene, la situazione è sotto controllo, stiamo lavorando, non vi preoccupate. Intanto noi viviamo come clochard, accampati in tende di fortuna, svegliati all'improvviso dalle scosse che non danno tregua. Attaccate l'uno all'altro per difendersi dal freddo che punge nelle gambe. E ancora ci si trova a Lione, dove i giovani della FIGC tirano su dal nulla un campo di raccolta, di soccorso, di conforto. Ci si sposta a Calabrito, dove i soccorsi giungono 3 giorni dopo la catastrofe. Dopo per almeno 60 ore i superstiti si scavano solo con la forza di mani, pale, disperazione alla ricerca dei congiunti rimasti intrappolati sotto le macerie. 100 morti censiti, 300 feriti su un totale di 2.800 abitanti e residenti in paese al momento del terremoto. A Lioni e Calabrito incontro gli angeli del terremoto. persone senza ali, ma con le mani e con gli stivali sporchi di maciere, che lavorano instancabilmente per giorni e notti solo per dare una mano alle popolazioni colpite dal terremoto. Non li ha chiamati nessuno, ma loro sono migliaia, sono arrivati da tutta Italia, da nord alle isole, dal sud al centro. Raggiungono Campania e Basilicata con le proprie auto, con mezzi di soccorso, recuperati in extremis, tutti carichi di provviste, coperte, medicinali, tutti organizzati autosufficienti. Pensate, sono ritornato a Milano intorno a Natale del 1980, in un mese ho conosciuto la solidarietà più tenace e la disperazione più nera. E ho capito che il giornalismo è anche questo, scavare nelle profondità della resistenza umana per dare voce a chi voce non ha. Da quel giorno questo è stato il mio unico modello di giornalismo.
1: La grande impresa quindi della radio trasforma un sogno in un'opportunità di espressione democratica, di lavoro, di giornalismo.
0: E anche di sviluppo economico, direi. Le radio libere davano anche tanto lavoro, il tasso di disoccupazione in Italia era alto. Sai, sono nate molte occupazioni, tante figure assunte, tecnici, fonici, gli antennisti. A questo proposito ti racconto un aneddoto straordinario, dopo tanto dolore. La prima antenna di Radio Città Futura di Roma. Il montaggio dell'antenna di 35 metri sul tetto del palazzo diventa una sorta di evento che coinvolge centinaia e centinaia di persone. Viene creato un ponteggio di tubi innocenti, assemblate le assi di legno, disposti tiranti, issata l'antenna. Per poco ci scappa anche il morto, ma l'euforia è generale e sarà così per tutte le prime radio libere. Senza antenna qualsiasi sforzo era inutile. Dunque il montaggio dell'antenna diventava un simbolo, una sfida, quindi una vera e propria festa.
1: Nel 78 ci sono pure gli ultimi colpi di coda del terrorismo politico. Il più grosso attacco al cuore dello Stato viene sequestrato Aldo Moro il 16 marzo. E il 18 marzo cosa succede?
0: Sì, sono giorni terribili per il paese. Via Mancinelli, Milano, sabato 18 marzo del 78, intorno alle 20. La strada buia, il vento di marzo sposta il lampioncino in fondo a destra e lo fa dondolare come fosse un'altalena. Giunge da lontano la voce del conduttore del telegiornale che racconta le prime fasi dell'inchiesta sul rapimento del presidente della DC Aldo Moro e l'uccisione dei 5 uomini della scorta da parte delle BR, fatti avvenuti solo 2 giorni prima in via Fani a Roma. Il silenzio maschera il rumore sordo di passi veloci. Sono quelli di Fausto e Iaio, Fausto Tinelli, Lorenzo Iannucci, 2 giovani che frequentano il centro sociale Leoncavallo, che si vestono con jeans scampanati, camicie a quadretti, giubbotti con le frange, che portano capelli lunghi. Di sabato a quell'ora percorrono le strade del quartiere Casoretto. Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci parlano di Moro, di politica, di musica, di viaggi. Il risotto di Danila, la madre di Fausto, li attende fumante. All'altezza del portone dell'Anderson School i passi d'improvviso si fermano. Fausto e Iaio avvertono il pericolo, si voltano per chiedere aiuto, ma intorno c'è soltanto la loro solitudine. Così i 2 giovani, dall'accento romano, si avvicinano con fare sbrigativo e li bloccano. Ora i 4 si trovano faccia a faccia, si fa avanti uno con l'impermeabile bianco e il bavero alzato, aveva circa 20 anni. Siete del centro sociale Leoncavallo, dice con voce squillante. Lorenzo e Fausto si guardano, sono increduli, non rispondono perché non c'è risposta alcuna. Il senso di 2 giovani vite si spegne sotto i colpi di 8 proiettili mantellati tipo Winchester calibro 7,65, tutti sparati da un killer professionista. È una vera e propria esecuzione. I corpi si accasciano a terra e dopo quegli spari che sembrano petardi scende un silenzio irreale. Via Mancinelli si fa ancora più buia e nel buio si dileguano in pochi minuti gli assassini.
2: Radio Popolare, sono le 21:17, interrompiamo le trasmissioni per una notizia che ci è appena arrivata. Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, 2 giovani di 19 anni, sono stati uccisi questa sera in via Mancinelli, dietro al centro sociale Leoncavallo, dove doveva tenersi un concerto di blues. I 2 stavano andando a questo concerto. Sono stati inseguiti da 3 individui e sono stati uccisi a colpi di pistola. I loro corpi sono ancora per terra.
1: Parliamo di uomini che con le loro azioni ti hanno lasciato un segno.
0: 9 maggio 1978, sono le ore 1:40, il macchinista del treno Trapani-Palermo, Gaetano Sdegno, è un onesto lavoratore. Quella tratta di ferrovia siciliana che sfila tra le campagne e i coltivi la conosce bene, località Feudo, territorio di Cinisi. Il macchinista avverte uno scossone, ferma la locomotiva e osserva il binario tranciato. Così avverte il dirigente della stazione ferroviaria che alle 3.45 chiama al telefono i carabinieri, che arrivano sul posto e compiono il primo sopralluogo. Il binario è divelto per un tratto di circa 40 centimetri e nel raggio di 300 metri sono sparsi i resti di una persona. È Giuseppe Peppino Impastato di Radio Out, candidato indipendente nelle liste di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali di Cinisi. Sul posto accorrono decine di paesani curiosi. I compagni di Impastato vengono tenuti a distanza. Quello che rimane del corpo di Peppino viene raccolto in un sacco di plastica e portato via. Lo stesso 9 maggio del 78 il procuratore aggiunto Gaetano Maturana invia un fonogramma al procuratore generale in cui parla di attentato alla sicurezza dei trasporti mediante esplosione dinamitata. Ma non è un attentato. Peppino Impastato viene ucciso su mandato dello zio Don Tano Badalamenti, il boss dei boss, ma questo lo si saprà soltanto 24 anni dopo. Nei mesi successivi alla morte di Peppino si spegne per sempre anche la sua voce, quella di Radio Out.
3: Oh yes, you speak English?
4: Oui.
3: Ma guarda, si dice yeah. Questo ingrato,
4: il cuore, naturalmente il cuore di

0: tutto è passato, non ci pensare più.
1: Sarebbe molto opportuno non pensarci più. Comunque, c'è chi ci pensa.
2: Aguaglio, su capita, stammo in coppa.
1: In coppa a che cosa?
2: In coppa du cavallo.
1: In coppa du cavallo? Il cavallo non è più di moda a Mafiopoli, almeno in questo periodo. Un periodo appunto caratterizzato dal clima della campagna elettorale. Il cavallo non è di moda in quanto...

0: Ma come, momento governo dal suo Pao? No, diciamo che si è ritirato il miglior cavaliere.
1: L'informazione oggi, le radio web, cosa ne pensi?
2: Beh, certamente ne penso bene. Come ai tempi della liberalizzazione dell'etere tra il 74 e il 76, anche oggi la tecnologia trasforma il modo di fare radio e determina le linee editoriali di tendenza del mercato in Italia.

0: creativi. Le radio comunitarie, soprattutto sul web, rappresentano oggi forme alternative al sistema dei media, lo spazio in cui i cittadini entrano nella sfera pubblica utilizzando minime risorse economiche.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 9 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 9:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: it.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 10 ed un minuto.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Benvenuti, benvenuti a Delitto e Castigo, io sono Max Rigano, questa è una trasmissione che vuole raccontare il mondo del carcere facendolo però narrare direttamente dalla voce dei detenuti che ci racconteranno come sono entrati nel mondo della devianza ma come sono poi riusciti anche ad uscirne. Ci racconteranno che cosa significa oggi il carcere. Mi accompagnerà in questa avventura il professor Iuri Aparo, psicoterapeuta che lavora ormai da 46 anni nelle carceri, che 28 anni fa ha dato vita al gruppo della trasgressione. Ne parleremo, professore.
4: Grazie, sì, molto volentieri. Grazie per l'accoglienza.
3: E abbiamo con noi questa sera anche Adriano Sannino.
5: Ciao a tutti.
3: Allora, Adriano Sannino, napoletano, ha 53 anni, è stato detenuto nel carcere di massima sicurezza di Opera a Milano per 25 anni, dove ha finito di scontare la sua pena. Gli ultimi 5 anni in regime alternativo. È stato per anni al servizio del clan della Camorra di San Giovanni a Teduccio, nella periferia di Napoli. È entrato in cella nel 2000 per l'omicidio del boss Salvatore Cuccaro, che nel 1996 ha poi innescato una guerra nella città partenopea. Nel 2012 però è entrato a far parte del gruppo della trasgressione, proprio del professor Iuri Aparo, psicoterapeuta in servizio presso il carcere di massima sicurezza milanese di Opera. Il gruppo è nato nel carcere di San Vittore per volontà dello stesso professore nel 1997. Sannino ha iniziato quindi un percorso di recupero delle proprie responsabilità, ha iniziato a studiare e oggi ha costruito una nuova esistenza. Lavora, è sposato e ha una figlia che adora. Allora, Adriano Sannino, ci può raccontare, può diciamo identificare le circostanze, le relazioni, le emozioni che hanno contribuito a farla entrare nel mondo della devianza? Quanto ha contato in quel momento la rabbia che forse lei aveva dentro?
5: Sì, la rabbia ha contato moltissimo, perché quando si è arrabbiati non c'è la possibilità di scelta, cioè ti abbaglia talmente tanto che ti fa scivolare negli abissi. Io penso, quando la rabbia che avevo dentro nel percorso della giovane età con mio papà, e lì mi sono, quando uscivo fuori casa, mi sono fatto ammaliare di quei disvalori, che cosiddetti, della malavita. Però non è che dal subito, è perché la rabbia esce fuori, allora cerchi degli appigli nei compagni, e questa cosa o si ha la fortuna di trovare dei compagni già vecchi, dico io, oppure dei compagni che purtroppo hanno già anche loro un degrado alle spalle, così come mi hanno fatto degradare anche a me.
3: Professore Aparo, quello che sta raccontando Adriano dice che c'è un alveo sociale che incide, no, nella costituzione, nella formazione di questa rabbia che poi si trasforma in appartenenza, in devianza vera e propria.
4: Certo che sì. Io comunque avrei piacere che Adriano, che peraltro sa quali sono gli obiettivi del gruppo della trasgressione, ci aiutasse ancora un po' a identificare se l'ingresso nel mondo della devianza è stata una cosa graduale, avvenuta a poco, oppure improvvisa.
5: Non è all'improvviso, ma è gradualmente. Si inizia a scivolare, che poi diventa un'abitudine, se posso dire così. È come mi faccia passare questo raffronto che voglio fare. Tipo che io prendo l'autobus alla mattina, una volta non pago il biglietto, la seconda volta non pago il biglietto, poi per me diventa un'abitudine non pagare il biglietto.
4: Sì.
5: Così è come nella malavita. Nella malavita a me è successo che io ho conosciuto, cioè, un mio coetaneo che era un mio compagno, ritenevo un mio compagno, che il suo papà era un malavitoso del quartiere, il boss del quartiere. E io uscivo con lui, però io andavo a lavorare. Frequentavo questa persona finché all'età di 16-17 anni, però io lavoravo sempre e lui invece no. Poi nel 93 uccisero il padre e io sono andato lì a dargli le condoglianze, e da lì ho visto un mondo dietro, che andavano persone poco raccomandabili a fargli le condoglianze. Però io mi sentivo di stargli vicino perché lo vedevo in difficoltà. Lui con me ha pianto pure, questa persona che aveva perso il padre. E da lì andavo quasi tutte le sere, dai vieni qua, vieni a trovare, perché non mi fido di queste persone, di te invece di sì. E poi da lì è iniziato tutto un percorso, che lo andavo a prendere, andavamo a ballare.
3: Scusami, c'è stato un... cioè, l'ingresso poi nel mondo della camorra è stato un ingresso graduale, o c'è stato un momento in cui, come dire, si è scatenato in te il desiderio di far parte di questo mondo? Cioè, che cosa lo ha determinato?
5: Determinate che mi sono trovato in un giorno in una macchina e delle persone uccidevano un avversario. Lì non ho potuto più scegliere, cioè mi sono trovato a commettere un omicidio, ad essere presente in un omicidio, anche se non l'ho fatto io, non l'ho deciso io, non sono stato io, però era una macchina dietro che davanti facevano questo omicidio. Da lì sono successi degli episodi che mi hanno fatto degli agguati nel mio negozio, perché avevo un negozio di lampadari a Corso San Giovanni a Teduccio, e ho avuto paura e mi sono trovato a stare vicino a lui, perché lui mi ha detto a me poi, dice, di sicuro non puoi stare più nel negozio perché ti ammazzeranno. E poi è avvalso che hanno minacciato i miei, dicendo che se io non andavo fuori mi uccidevano, uccidevano allora i miei familiari. A questo punto qua mi sono trovato e dico, no, dentro di me non ci so che voi mi ammazzate me o ai miei genitori, e ho iniziato a fare il camorrista, cioè a togliere la vita a queste persone che mi volevano ammazzare.
3: Professore, che cosa ci ha appena raccontato Adriano Sannino? Cioè, l'ingresso nel mondo della devianza non è figlio, come nella iconografia cinematografica, di un momento in cui una persona deve essersi punciuta, o in cui, cioè, entra a far parte attraverso una serie di rituali, ma in questo caso è figlia di una serie di relazioni che lui ha sviluppato.
4: Sì, sì, il caso di Adriano ha una sua peculiarità, una sua specificità, che è quella che ha detto, cioè l'amico. Però tendenzialmente c'è un ambiente che ti motiva ad arrivare in fretta da qualche parte, perché è un ambiente nel quale non ti senti nessuno. Nel caso di Adriano c'è stato qualcuno che, intanto che gli chiedeva aiuto, gli permetteva di sentirsi qualcuno. E però in quel mondo sentirsi qualcuno significa fare ogni giorno un passo in più verso la devianza, con la conseguenza che a un certo punto sono i passi, cioè i reati che hai già commesso, che ti danno l'identità del criminale. Di solito si pensa che un criminale commette i reati. Una prospettiva che adotto io è che la consuetudine al reato ti rende criminale, cioè ti dà l'identità del criminale, che è quella che poi ti permette di fare altri reati. Quindi sostanzialmente si comincia da ragazzi in cerca di una identità, di un potere, di una rilevanza che non si ha nel proprio ambiente, ma che nel mondo criminale ti viene offerta abbastanza facilmente per poterti utilizzare come manovalanza per gli interessi del boss di turno.
3: Adriano Sannino, quando si è reso conto di essere diventato un uomo che apparteneva davvero, che aveva l'identità ormai del camorrista? Quando ha capito di poter esercitare quindi una forma di potere, e come lo ha vissuto interiormente questo potere che lei poteva gestire attraverso l'uso anche delle armi, immagino?
5: Sì, purtroppo ancora oggi penso, e non mi va giù questa cosa, come ho potuto fare tutto quello che ho fatto. Quando mi sono sentito un camorrista, da quando ho commesso il primo omicidio, da lì, quando poi sono tornato dopo diversi giorni in quel labirinto che dove stavamo noi, il quartier generale della Camorra, tutti mi acclamavano, per cui lì mi sono sentito, dico, ma che cos'è qua? Allora mi sono sentito di avere potere anche attraverso delle armi, perché quando non c'è le armi non hai potere nella Camorra, per cui tutti si rifanno dietro alle armi. Però mi sono sentito lì perché poi venivano persone che volevano parlare con il mio capo e anche con me che stavo lì, e per cui si facevano sempre malaffari e volevano, però comunque tenevano anche in mente a me, dici sì, beh, però Adriano, fai andare Adriano, perché avevano come questa fiducia che io andavo, facevo quello che dovevo fare e tornavo a casa. Per cui mi sono sentito un delinquente in quelle circostanze.
3: Ma cosa si prova nel momento in cui, la prima volta che ha sparato, che cosa ha provato? Se c'è stata una reazione emotiva in quel momento?
5: In quel momento la reazione emotiva qual era? Lo dico con vergogna, che ho esultato perché quelle persone mi volevano ammazzare a me. Allora ho detto, io ce l'ho fatta ad uccidere te. Però poi, quando ho visto mio padre, che lui non me l'ha mai detto, però ha capito la strada che avevo preso, negli occhi suoi spenti, per dire, ho perso questo mio figlio, l'ho perso, ho avuto quell'attimo dentro di, che cazzo ho combinato, dove sto andando? Però poi lì la cosa più brutta è che ti fanno sentire importante, come ha detto il prof, ti fanno il potere che hai di decidere quello, così vai a prendere a quello, portalo qui, ci sono delle persone che lo vanno a prendere, te lo portano, oppure tu ci vai direttamente e tremano di te, perché dici, questo mi ammazza se dico di no. Per cui ti faceva sentire importante. E la cosa ancora più brutta di questa cosa qui, che ancora oggi ne risento e sto male, è quando che moriva qualcuno si brindava, come ha vinto il Napoli contro l'Inter, dico, abbiamo il brindare, cioè festa, oppure l'Inter con il Milan, quando è una cosa bella, cioè lì si brindava di una morte di una persona, per cui dici, dove siamo arrivati, negli abissi. Però questo non è che l'ho pensato all'epoca, l'ho pensato dopo un lungo percorso con il dottor Apare, che io dico sempre che quando andavo a fare questi incontri con il gruppo della trasgressione, che ogni mercoledì veniva nel carcere di Opera, ci buttava dei sassolini dentro e si alzano, sai, quando ti metti a riva mare vedi quelle ondine che si alzano, così quando andavo in cella si andavano, ti andava a toccare tutti quei punti, dice, cazzo, ma sei uno stronzo, sei stato un pezzo di merda, sei stato tu che sei, cosa che manca a volte.
3: Siamo poi in un secondo momento in questo passaggio, professore. Quello che emerge con chiarezza da questo racconto è che la manovalanza armata della criminalità organizzata, che poi in qualche modo col tempo assume anche un potere, viene alimentata dall'esercizio di una identità che è rafforzata dal potere dell'esercizio criminale. Cioè il fatto di poter sparare, uccidere, in qualche modo genera questa consapevolezza distorta di poter esercitare il diritto di vita e di morte anche sulle altre persone, ed è questo che progressivamente porta le persone a deviare e a entrare nel mondo appunto della devianza.
4: Sì, è questo, e però per lo studio che faccio io e per quello che pretendo dalle persone con cui ho costruito il gruppo della trasgressione, a me interessa anche vedere come nella esagerazione della vita criminale ci sia la possibilità di comprendere come anche nella vita normale ci sono gli stessi meccanismi, ma in misura ridotta. Intendo dire questo. Nel mondo criminale, nel mondo del reato, il potere e l'eccitazione sono elementi assolutamente centrali che riducono la possibilità di essere coscienti. Io sto parlando per comprendere, non per giustificare, deve essere chiaro. Quindi quando dico che l'eccitazione riduce la possibilità della coscienza, non lo dico per avere una parola di comprensione o di giustificazione nei confronti del criminale, ma lo dico perché in definitiva questi stessi meccanismi riguardano anche le persone che conducono una vita normale. Più si è eccitati, meno si è sensibili al dolore proprio e altrui. Il pugile sul ring non si accorge nemmeno, non prova la sofferenza quando riceve un pugno che proverebbe se fosse seduto su una sedia. Quindi sostanzialmente io desidero sottolineare la relazione che c'è tra l'eccitazione di fare cose, di avere comportamenti che ti fanno somigliare a chi può distribuire la vita e la morte, cioè come dire quasi Dio, ok? Quindi desidero evidenziare la correlazione che c'è tra questo tipo di eccitazione e il fatto che in questa eccitazione la coscienza progressivamente deve essere messa da parte, e tu lo fai senza quasi accorgertene, e però un bel giorno ti ritrovi appunto a brindare. Ma quello che ha appena detto Adriano, brindare dopo un omicidio, è da una parte quello che fa sentire alle persone che siamo nella nefandezza più assurda, ma dall'altra questa nefandezza è quello che permette di mandare via la coscienza, di escluderla, proprio di escluderla, di metterla fuori dalla porta.
3: Adriano, vorrei provare ad approfondire su questo tema, cioè sul tema dell'eccitazione, il ruolo che per chi vive la devianza, per chi commette reati, gioca la droga. E c'è stato un momento in cui tu nella tua vita hai impattato il mondo della droga, ha inciso l'uso delle sostanze stupefacenti sulle azioni, sugli omicidi che tu hai commesso, oppure no, nel tuo caso?
5: Allora, sì, ho usato la cocaina, però dico purtroppo, e anche forse per fortuna, quando sono andato a fare le reati, dico purtroppo perché non usavo la droga, per fortuna per gli altri, perché chi usa la droga in quelle circostanze lì già si è l'eccitazione, la pazzia a mille, può darsi che avrei potuto uccidere chissà quante persone per sbaglio, perché magari sparando a delle persone potevano andare di mezzo, e per mia fortuna non è successo mai questo, che persone che non c'entravano nella malavita, cioè dico bestie con bestie, perché io mi ritenevo una bestia e andavo a cercare le bestie come me. Però la droga, per esperienza vissuta anche con i compagni, è un disastro ancora di più. A me dove ha giocato di più? Ha giocato come l'eccitazione, come dice il prof, che noi abbiamo fatto anche un convegno sul virus delle gioie corte, cioè quell'eccitazione effimera che ti dà e finisce lì, e tu cerchi quell'eccitazione sempre di più a commettere sempre più cose più gravi. Cioè io adesso mi rubo la bottiglia d'acqua, domani voglio prendere due, ancora per sentire quell'eccitazione ne prendo una cassa. Cioè io ho fatto un omicidio, cerco di fare un omicidio più eclatante, così la gente ti acclama di più per quella cosa più effimera. E questa è la cosa più brutta nelle emozioni che io provavo quella cosa lì. E poi mi sentivo un onnipotente, come a volte il prof, io credo a qualcosa lassù, per a volte uno si sostituisce a Dio perché decide la vita e la morte di qualcuno, che poi tu sei una persona per bene, se dici oh vieni qua, se non lo vieni usi la forza, ma io perché devo decidere altrui? Però
3: Adriano, un'altra domanda: quando si fa parte di un gruppo appartenente alla camorra, quel gruppo come agisce per ottenere l'esercizio di un potere che diventa sempre più ampio sul territorio e combatte altri gruppi altrettanto camorristi che cercano di avere il controllo a loro volta del territorio? È una guerra tra bande?
5: Certamente è una guerra tra bande, è proprio così. Purtroppo a volte dico io come il quartiere me l'ha lasciato mio nonno, eppure se me l'avesse lasciato mio nonno in eredità il mio quartiere, chi sono io a fare la guerra o a uccidere una o un'altra se si vogliono rubare la mia macchina o vogliono possedere il mio, una casa nel mio palazzo? Purtroppo è così, ci sono delle bande di quartieri che a sua volta si cresce perché magari tu arruoli sempre più persone e ci sta chi c'ha 30, 40, 50, 100, queste cose qua, ci c'ha più soldi e dette più potere. Oppure uno del quartiere più del vicinato, per limitrofi, entra nel tuo quartiere e tu dici ma chi sei tu? Come io entro in casa tua e dico adesso qua comando io, mi prendo la tua camera da letto, dici ma chi sei tu? Però tu hai i tuoi modi. Dite guarda, lei che fa qua? Chiamo la polizia e la faccio venire. Lì si usa la forza, prendi, dici quello devo morire.
3: Queste sono le regole. Abbiamo ancora un minuto, professore, poi entriamo più approfonditamente sul come lei ha operato con i detenuti che hanno commesso reati come quelli che ha commesso Adriano per cambiare il loro comportamento in termini di coscienza. Mi fa proprio una pillola sull'importanza di arrivare alla coscienza di queste persone.
4: La pillola è data dal fatto che io cerco di valorizzare il più possibile le qualità delle persone, per esempio di Adriano, al quale non nascondo di volere anche bene. Cioè io faccio in modo che delle persone vengano fuori le qualità e lascio che siano loro a maturare dentro di sé la voglia di sentirsi colpevoli. Se tu fai sentire colpevole le persone dall'esterno, le persone respingeranno la tua critica. Se tu le valorizzi e le ami e le guidi, saranno loro stesse a sentirsi colpevoli da sé.
3: Allora, nella seconda parte entriamo proprio su questi temi con tutti e due i piedi.
0: Sono le 10 e 24 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
6: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci a Delitto e Castigo, Max Rigano con il professor Iuri Aparo. Abbiamo qui un ospite, un ex detenuto, Adriano Sannino. Riprendo proprio da lui. Adriano, riprendendo appunto da dove abbiamo lasciato, oggi chi ha il timone delle tue scelte? Perché tu ci hai raccontato che ad un certo punto, quando si entra in un ambito come quello della camorra, non sei più tu a scegliere. Oggi com'è invece?
2: Mi viene da sorridere dire in prima battuta: c'è la mia figlia Aurora.
1: È lei che...
2: è il timone delle mie scelte. O meglio, incide tantissimo oggi nelle mie scelte Aurora. Però mi sento di poter dire che ce l'ho io adesso. Cioè delle scelte... Perché dico mi sento di poter dire? Perché ho avuto un insegnamento dal dottor Aparo che adesso dico non voglio fare il santo perché non lo sono e non lo voglio diventare. Però già una cosa che mette in paura l'altra persona mi fa suonare quei campanelli all'interno, per cui è come avessi un antifurto incorporato. Allora dico il timone ce l'ho io e di scegliere il più bene possibile. Poi anche se tu sei lucido, si può sbagliare, però adesso se sbaglio è che dico questa settimana abbiamo speso un po' di più, non posso arrivare a fine del mese. Non è come una volta dico questo ha fatto questa scelta e muoiono due persone, oppure ho fatto un'altra scelta, perché purtroppo sono drastiche queste cose che ho fatto. Ho il nero o il bianco, o il solo o il vuoto, per cui adesso sono ponderato e non scelgo più per me stesso, perché davanti a me non c'è nessuno. Adesso quando scelgo da me ci sono tante persone, cioè c'è il mondo, sono io al centro, però ci sono altre persone. Prima invece ci stavo solo io, a fianco a me nessuno.
1: Ecco professore, il concetto di coscienza nasce probabilmente da questa consapevolezza, cioè dal fatto che si comprende che la vita è fatta di relazioni con le altre persone e che queste relazioni definiscono la crescita adulta e consapevole di una persona. Ha lavorato su questi meccanismi per restituire questa coscienza ad Adriano?
3: I meccanismi, oltre a quello che dicevo prima, cioè della valorizzazione delle qualità e delle risorse, sono quello che Adriano ha detto con grande semplicità e chiarezza. Lui ama sua figlia, siccome io lo conosco so che non ama solo sua figlia, ma amare qualcuno significa responsabilizzarsi nei confronti del bene di questa persona senza che la responsabilità ti pesi, mentre invece nel periodo della vita criminale non si hanno responsabilità, non si vivono responsabilità, quindi non c'è la percezione della propria responsabilità nei confronti degli altri, non c'è la percezione del futuro, non c'è l'esigenza di costruire un mondo, un ambiente nel quale ci sia spazio nel presente e nel futuro per te e per le persone che ami. Oggi invece Adriano è pratica nel presente sacrifici e lavoro e ha nelle persone che ama delle persone che gli ricordano che esiste un futuro che lui sta costruendo. Nell'epoca in cui commetteva reati, lui come tutti, al futuro non sapeva pensare, quasi non poteva pensare, perché l'eccitazione di cui parlavo prima annebbia non solo la percezione delle proprie responsabilità, ma annebbia anche la percezione del futuro.
1: Adriano, vorrei parlare un attimo del tuo rapporto con il sistema penitenziario, cioè la tua vita in carcere. Perché immagino che durante la tua carcerazione tu abbia incontrato numerosi operatori penitenziari. Puoi provare a riassumere quello che, alla luce della tua esperienza, dovrebbe accadere all'interno di un istituto penitenziario per motivare i detenuti e cercare attivamente l'esperienza di rinnovamento che hai vissuto tu?
2: Sì, volevo fare un passettino subito indietro. Quando il prof dice le persone che amo, perché io mi sono fermata da Aurora, però io ho una compagna che amo tantissimo, perciò il prof dice che mi conosce, e la mia compagna ha tre figli, per cui c'ha anche un'altra, non è che non voglio bene i maschi, anzi voglio bene a tutti, però c'è un'altra signorina che si chiama Sofia, che per me, prima che nascesse Aurora, mi ha fatto vivere quell'emozione di mettermi a giocare con lei, facendo cioè capriole, mettendomi a testa in giù, piedi in alti, a ballare con lei, mi facevo truccare, cioè queste emozioni che vivo un padre che adesso le vivo, però me l'ha fatto vivere prima Sofia. Detto questo, vivo dei sacrifici, ma mi sento protetto, mi sento accudito, mi sento che ho un senso del futuro che è la mia famiglia, per cui è Francesca e i quattro figli. E poi ci sono anche altre persone.
1: Non ti sei sentito, mi viene spontaneo domandartelo, quando eri giovane, quando eri ragazzo, non ti sei sentito adeguatamente accudito?
2: No, se facessi un passo indietro griderei accuditemi, acchiappatemi, accuditemi, sentitemi. Purtroppo non mi sono sentito, perché ho avuto il mio papà che non era un camorrista, però era un camionista e non stava mai in casa, a volte lo vedeva anche dopo 10 giorni mio papà, perché faceva all'estero, viaggiava, era giovane anche lui, eravamo una marea di figli, perché sono 6 fratelli, per cui mio papà lo vedevo poco. Mia mamma combatteva con altri figli, però a me anche la realtà, questa non è una giustificazione, perché comunque una terza via c'è sempre, una scelta c'è sempre. Quando uno dice ma la porta qua non c'è, no, se ti metti a cercare, a pensare, la troverai una forma di uscire da questa stanza. Per cui io non ho avuto quella capacità. Diciamo che quella capacità l'ho avuto grazie anche al prof, perché non lo so se non avevo avuto la fortuna di finire a Opera e conoscere il dottor Aparo.
1: Tu sei stato nel carcere di Opera.
2: Sì, sono stati diversi carceri brutti. I carceri sono brutti ovunque.
1: Ecco, parliamo del tuo rapporto con la carcere.
2: I carceri sono brutti ovunque, però la differenza sono 4-5 carceri in Italia. Qui a Milano sono Opera e Bollate, altri carceri non lo so.
1: Ma perché il carcere di Opera e di Bollate sono meglio di altre carceri? Nelle altre carceri cosa non funzionava?
2: Direi che ti fanno sentire meno freddo. In che senso? Dico freddo perché lì è il ferro. C'è più umanizzazione, c'è più umanità nel carcere di Opera. Nel carcere di Opera ho conosciuto il dottor Aparo, che lui non è ateo, dottor Aparo. Però io mi viene in mente che dico sempre fa cose che fanno i cristiani, cioè portare le persone a essere in comunità e a volersi bene. Per cui nel carcere di Opera ho avuto la fortuna di conoscere il dottor Aparo e anche la fortuna di conoscere un direttore che, dico io, avevo gli attributi grandi, anche un comandante che avevo gli attributi grandi, che hanno permesso anche al dottor Aparo di fare un progetto insieme e di sviluppare i progetti del dottor Aparo e far sì che nel carcere di Opera delle persone come me, che erano condannate all'ergastolo, che avevano commesso reati per la mafia, camorra, 'ndrangheta, Sacra Corona Unita e quant'altro di più, di avere quel scongelamento di quella coscienza che noi avevamo azzittito. Io dico che l'avevamo congelata e non l'avevamo bruciata, altrimenti io non stavo qua oggi a parlare con te, ma bensì l'abbiamo scongelata, e questo dobbiamo dare merito a dottor Aparo, perché ci ha portato a farci sentire delle merde, ma dall'interno di noi, a capire, no? Che lui ci dice come purtroppo avviene nel mondo carcerario, e non critico il mondo carcerario perché c'ho tante persone che adesso conosco e ritengo mie amiche, anche se da parte degli agenti penitenziari è impossibile avere un amico ex detenuto, però con certe persone l'ho ospitato anche a casa mia a mangiare, e li conosco in mezzo alla strada e ci prendiamo il caffè insieme. Sto parlando di operatori penitenziari, per cui ti fanno sentire lì, ti dicono tu sei una merda e io sono buono. Allora a quel punto lì dentro di te uno che ha commesso dei reati più brutti dice: ma chi sei tu? Chi cavolo sei tu? Tu sei uno scemo. Ma quando una persona ti accoglie e ti fa sentire che tu sei uno stronzo, che hai sbagliato tu, non gli altri, a quel punto là dice: aspetta un attimo, ma sono io che ho sbagliato. E poi anche se un operatore penitenziario o uno che lavora nell'ente delle carceri, ma anche nella società civile, commette delle cose, abusi di potere o qualche reato, non è che tu mi dai uno schiaffo e ti do un cazzotto, oppure tu mi butti giù dalla sedia e ti ammazzo. Cioè è una cosa che tu hai sbagliato, ne parliamo e cerchiamo di migliorarci. Ecco, ti fa sentire stronzo e non ti dà più l'alibi che gli altri sono sbagliati e che tu sei buono. Per cui io nel mondo carcerario porterei l'umanità, cioè che devi essere umano, devi far sentire a quella persona, devi accogliere come ha fatto il dottor Apar. Il dottor Apar è stato bravissimo ed è bravissimo a farti valorizzare che tu hai all'interno, che sai fare un qualcosa, che sai fare te lo valorizza. A volte anche negli educatori c'è quella cosa che tu sei nulla, io ho studiato, tu sei una feccia dell'umanità, però sto qua, devo fare il mio mestiere e tu no. Allora quando senti quelle cose, dentro di te le barriere non vanno giù.
1: Professore Aparo, quello che ha appena raccontato Adriano ci dice che ciò di cui i detenuti hanno bisogno, soprattutto nel momento in cui cominciano un lento percorso di recupero di sé, nell'ottica di una ipotesi di carcerazione intesa come quella di recuperare il detenuto e non di lasciarlo morire in carcere, lui dice c'è bisogno, e io ho percepito, dice, l'umanità come elemento che mi ha permesso di guardarmi dentro, di capire quello che sono stato, cioè comunque una persona che ha fatto errori gravissimi, ma questo ha smosso qualcosa dentro di me. Come ha innescato questo lento processo di coscienza di cui ha parlato Adriano?
3: Ma io innanzitutto in giocoso dissenso da Adriano dico che la caratteristica che tra di noi e all'interno del gruppo è sempre presente è quella della autenticità piuttosto che della mia umanità. Poi sarò anche umano, ma non è quello il mio obiettivo. Il mio obiettivo è sviluppare con le persone una relazione che giorno dopo giorno porti le persone ad avere voglia di cercare se stesse e la propria storia. Certo, prima ho anche detto che amare le persone è un ottimo metodo per fare in modo che le persone possano loro vivere il lusso di sentirsi colpevoli. Se una persona non si sente amata, questa persona non ha la possibilità di sentirsi colpevole. Quindi, diciamo, la dedizione e il sudore alle persone è irrinunciabile, sono elementi irrinunciabili. Però un altro elemento importante è anche quello di facilitare il cammino verso la ricerca di se stessi, e questo lo puoi fare parlando con le persone non in relazione al potere, ma in relazione alla curiosità che tu hai nei loro confronti. Tante volte il detenuto vede nell'operatore non una persona che lo cerca, ma una persona che deve decidere se lui può uscire o non uscire dal carcere. Al gruppo della trasgressione invece l'elemento centrale è la ricerca, e quando la ricerca diventa proprietà del detenuto abbiamo già fatto oltre il 50% del percorso.
1: Ricordiamo che il gruppo della trasgressione nasce 27 anni fa, lo abbiamo detto inizialmente, questo gruppo però è composto non soltanto, diciamo, dallo psicoterapeuta e dai detenuti, perché ci sono anche altre persone che ne fanno parte e che svolgono un ruolo importante. Mi può sinteticamente dire questo? Sì. Perché voglio subito sentire Adriano sul vissuto.
3: Sì, le persone che sono familiari di vittime di reato, studenti universitari che fanno tirocinio e comuni cittadini contribuiscono ad alimentare questo clima di ricerca. Cioè, al gruppo della trasgressione, lo dico con nettezza, l'imperativo è cercare, e gli studenti sono abituati a cercare, sono abituati a studiare, e i familiari delle vittime sono persone che a loro volta hanno bisogno di tentare di comprendere come diavolo è stato possibile che qualcuno abbia ucciso la mamma, la figlia, la sorella. Quindi al gruppo della trasgressione si cerca e vediamo come ecco, l'ha vissuta lui.
1: Adriano, intanto vorrei chiederti, visto che poi tu con il gruppo della trasgressione vai anche nelle scuole, no? E tu contribuisci a individuare, a recepire chi sono quei ragazzi più problematici che potrebbero potenzialmente entrare nel mondo della devianza. Intanto ti chiedo, come li individui? Cioè, cosa fa scattare in te questo meccanismo per cui percepisci che qualche ragazzo potrebbe avere o qualche ragazza potrebbe avere dei problemi, e cosa fai quando questa situazione si genera?
2: Innanzitutto, quando andiamo nelle scuole, è il nostro dovere metterci a nudi e far arrivare quelle che abbiamo fatto nel passato, a far sì che non ci sia un altro Adriano. Lo vediamo subito, perché vediamo che questi ragazzi attirano attenzione facendo i bulli, cioè giocare con un suo amico a fianco, prendersi tipo il cappello, ce lo toglie, queste cose di bullismo che si usa anche nelle scuole, per cui attiriamo subito e ci sediamo vicino a loro, oppure cerchiamo di farci credere che noi siamo i migliori, perché loro poi sono attirati dai detenuti e dal delinquente. Allora ci facciamo credere questo e poi ce lo smontiamo, che abbiamo quella cosa di dire noi eravamo dei miti, per dire loro pensano che noi siamo dei miti, però ci facciamo credere che siamo stati delle merde, allora in primo momento li acchiappiamo nella rete, si dice, poi ne parliamo e con noi abbiamo quella facoltà, o perché siamo ex detenuti o perché carcerati o quant'altro, però i ragazzi si aprono con noi e poi noi la raccontiamo al dottor Aparo tutte quelle che ci dicono, per cui i ragazzi ci hanno raccontato che hanno fatto usi di droga o fanno usi di droga, oppure hanno fatto qualche rapina o che nessuno li ha visti, per cui queste cose qua ce la raccontano a noi e non all'insegnante.
1: Che cosa c'è di diverso oggi nella tua vita rispetto al passato?
2: Che cosa c'è di diverso? C'è un mondo, perché non vivo più quella vita lì. Io anche quando a volte si dice il mondo carcerario, ero all'esterno del carcere, ero un detenuto, perché mi ero costruito da solo un carcere dentro di me. Poi sono andato in carcere, mi hanno incarcerato, allora dico sono detenuto di mente e di fisico. Poi, conoscendo al gruppo, mi sembra un paradosso, ma essendo in carcere non mi sentivo più carcerato, perché erano cadute quel carcere dentro di me.
1: Ecco, quando tu ti sei sentito libero?
2: Allora, mi sono la scintilla vera e propria dentro di me è successa nel 2005, perché ho perso il mio papà per un infarto, era detenuto nel carcere di Trapani. Lì ho avuto quella dentro di me, quei attimi che ho perso mio papà, mi è mancato veramente tutto, cioè mi sono sentito mancare il terreno sotto i piedi, ho detto perdo tutto alla mia famiglia e ho sentito un dolore tantissimo, anche non l'ho sentito quando andavo nelle aule giudiziarie e avevo l'ergastolo, quando è morto mio papà, e là facevi lo spavaldo, quando è morto mio papà mi sono sentito proprio mancare, però non ho avuto quella forza di reagire. perché il mondo del carcere ti opprime, cioè ti addosso altre bande, devi far vedere sempre che tu indossi delle maschere perché sei il forte, il duro, ma dentro di te ci sono molte, molte fragilità. Poi ho avuto la fortuna di andare nel carcere di Opera e lì conoscere il gruppo della trasgressione. Io dico il gruppo della trasgressione perché fanno parte, però principalmente il dottor Aparo, poi tante altre persone che hanno fatto sia a pezzetto, che hanno composto quel puzzle, che mi hanno reso questa persona che sono oggi. Per cui ho avuto questa fortuna di conoscere e di andare lì. E adesso vado nelle scuole, racconto prima a quei ragazzi che è dentro di me, perché c'è sempre quel ragazzo dentro di me, cerco di cullarlo, di coccolarlo e far sì che altri ragazzi capiscono, non dare insegnamenti, perché qua non siamo per dare insegnamenti e insegnare niente a nessuno, specialmente io, però portare la mia immagine e dire guarda, mettiamoci dall'altro lato. Noi siamo andati anche nel carcere di San Vittore, che avevamo un progetto prima in tutta Italia, che ex detenuti, con il dottor Aparo, a fare gli educatori all'interno del carcere e incontrare i nuovi giunti, cioè i ragazzi che venivano arrestati per la prima volta. E a volte dico facciamo il cambio della sede, tu ti metti di qua come una fortuna per due e io mi metto di là. Guarda, avanti che

0: qua dalla sera alla mattina, anche se io credo che c'è qualcosa lassù, però il cambiamento è, si inizia, e mi viene sempre una frase in mente del dottor Apare, che uno come noi, cioè uno, c'è il ponte di Brucoli per tenerli in piedi, c'è una squadra che inizia dall'inizio, va alla fine e dalla fine va un'altra all'inizio, sempre, cioè bisogna fare manutenzione. Non è che dico oggi io ho bisogno sempre delle stampelle, ma ho bisogno ogni tanto di mettermi in moto e fare un po' di manutenzione, per cui capire dove ero e dove sono e dove voglio andare. Per cui c'è di mezzo, però è una cosa gradualmente, non è che la sera per la mattina io già ho fatto tutto, dico ah, adesso sono santo, no.
1: Professore, abbiamo meno di 2 minuti. Questa manutenzione come si svolge? Attraverso le relazioni che persone come Adriano hanno con i membri del gruppo, e di fatto nelle carceri questo incontro è, diciamo, propedeutico al cambiamento della coscienza del detenuto?
2: 2 minuti, dico che occorre lavorare sul potere, come nel Medioevo si faceva con la pietra filosofale. Occorre che il potere di fare inginocchiare diventi nella testa delle persone il potere di far crescere. È una frase un po' troppo ad effetto, la dico in modo più umile. Quando si è nella criminalità, l'eccitazione e l'identità sembra che te le dia fondamentalmente il fatto che tu puoi correre a 240 all'ora, il fatto che tu puoi spendere 2000 euro al night, eccetera. Oggi per Adriano e per i componenti più validi del gruppo della trasgressione, il potere è quello di far crescere le persone. Per cui quando un momento fa lui parlava di quello che fa nelle scuole, accade questo, che i ragazzi, gli adolescenti sono attratti da una persona che ha ucciso, ma la persona si presenta come una persona che ha l'ergastolo, ma nel giro delle 2 ore che dura l'incontro non diventa più la persona che ha l'ergastolo, ma diventa la persona che ti fa crescere, ti fa comprendere, mettendo nelle tue mani la sua vita e il suo lavoro.
1: Bene, abbiamo ultimato la nostra prima trasmissione di Delitto e Castigo. Ringrazio naturalmente il professor Iuri Aparo.
2: Beh, grazie per l'ospitalità.
1: E naturalmente ringrazio Adriano Sannino per essere stato qui con noi oggi.
0: Grazie a voi che mi avete dato questa possibilità di essere qui oggi.
1: E naturalmente ringrazio tutti voi per averci ascoltati e naturalmente ci risentiamo la prossima settimana.
3: Delitto e Castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e Castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: Sono le 11 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 11:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 11 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.

0: Estadio Monumental di Buenos Aires. Argentina-Olanda, finale dei mondiali di calcio in Argentina. In tribuna d'onore dominano sovrani, il dittatore argentino Jorge Videla e tutti i membri della giunta militare al potere dalla notte del 24 marzo 1976. Accanto a loro, quasi nascosto dai riflettori dello stadio, c'è un signore italiano ancora sconosciuto, Elicio Gelli, il venerabile della loggia massonica P2. La gara è fin da subito caratterizzata dall'estremo agonismo, dal gioco frammentario e a tratti violento, dall'acceso tifo del pubblico argentino che prima della gara lancia migliaia di papellitos, i coriandoli bianchi che cospargono i bordi del campo e in parte anche l'area delle porte. L'arbitro è l'italiano Sergio Gonella e il tempo regolamentare finisce 1-1. I supplementari sono forse i peggiori dei primi 90 minuti. Gli olandesi, rimaneggiati per l'assenza del loro miglior calciatore, Johan Cruyff, contestano l'atteggiamento permissivo di Gonella nei confronti del gioco duro e delle provocazioni degli argentini. La decisiva doppietta di Mario Kempes sancisce l'affermazione dell'Argentina. Al termine della partita gli olandesi non partecipano alla cerimonia di premiazione in segno di protesta. La prestigiosa coppa passa dalle mani di Passarella a quelle insanguinate del generale Videla e la festa esplode in tutto il paese. A soli 300 metri dallo stadio, in Avenida del Libertador 8151, anche gli aguzzini delle quella de meccanica dell'Armada Lesma, uno dei centri di tortura del regime, esultano e abbracciano le loro vittime agonizzanti. Per una sera almeno dai cieli dell'Argentina cadono solo coriandoli e festoni e non corpi di donne e uomini lanciati dagli aerei verso le acque nere dell'oceano. Il giorno dopo riprenderanno puntuali i voli della morte e tutto tornerà normale nella normalità dell'Argentina degli orrori. Nei primi degli anni 70 in Argentina regna il caos e l'instabilità. Il 1 luglio 1974 muore Juan Domingo Perón e la presidenza passa alla moglie Isabel Martínez de Perón. José López Rega diventa il segretario di Stato. Rega è uno dei leader più duri dell'ala conservatrice del partito, inviso dalla sinistra peronista che attraverso il suo braccio clandestino armato, i Montoneros, riprende un'attività di guerriglia contro il governo federale. Accanto ai Montoneros si organizza l'Esercito Rivoluzionario del Pueblo, ERP, un gruppo di ispirazione trotskista che fin dagli anni 60 mette in atto azioni di guerriglia urbana nella provincia di Buenos Aires e di Córdoba contro le forze armate e la polizia federale. E contrasta la giunta militare al potere in Argentina dal 1966 fino al ritorno di Perón nel 73. Ma in Argentina crescono anche le attività delle squadre dell'Alianza Anticomunista Argentina, AAA, una formazione paramilitare della destra radicale ed eversiva diretta dallo stesso Rega con il sostegno delle forze armate, responsabile di omicidi, attentati contro militanti di sinistra, sindacalisti e peronisti di sinistra. L'Argentina sprofonda in un clima di terrore. Nel novembre del 74 viene proclamato lo stato d'assedio e nel luglio del 75 Rega si dimette in seguito all'accusa di aver ispirato le azioni della AAA. Intanto Isabelita aggrava le disposizioni antiterrorismo. Vengono impiegate le forze armate per la lotta contro i Montoneros e i gruppi di rivoluzionari di sinistra, mentre gli squadroni della morte della AAA godono di una impunità totale. Entra in vigore la procedura straordinaria dell'arresto e detenzione a disposizione del potere esecutivo, che permette al governo di decidere in modo autonomo, senza procedure legali, la sorte degli arrestati. Con il decreto numero 281 del 5 febbraio del 75, Isabelita affida alle forze armate il compito di annientare la guerriglia con qualunque mezzo. E nel febbraio del 75 l'esercito del generale Agdel Vilas catena la prima operazione di repressione contro la guerriglia dell'ERP nella provincia di Tucumán. Arresti e esecuzioni sommarie, ricorso sistematico alla tortura e impiego dell'aviazione per bombardare i villaggi rurali occupati dai guerriglieri. Nel dicembre del 75 il nuovo comandante in capo dell'esercito, il generale Videla, invia una sorta di ultimatum alla presidentessa Isabelita. Per Videla bisogna attuare soluzioni profonde perché, dice, è giunta l'ora del risveglio del popolo argentino. Intanto i gruppi guerriglieri più importanti, l'esercito rivoluzionario del Pueblo e Montonero, subiscono durissimi colpi dell'apparato repressivo. 700 militanti uccisi, 5.000 detenuti illegali. Sono le ore più buie dell'Argentina, quelle che precedono il colpo di Stato.
1: Signore, così come il comandante arenga a sua troppa antes del combate, así è querido. Hoy, frente a ustedes, a través de esta visita, exhortarlos a que se sientan y sean realmente ganadores.
0: La notte del 24 marzo 1976, la giunta militare composta dal generale dell'esercito Videla, dall'ammiraglio della marina Massera e Orlando Ramón Agosti della Forza Aerea sospende la Costituzione e assume i pieni poteri dell'Argentina. Il presidente Isabel Martínez de Perón, moglie dell'ex presidente argentino Juan Perón, viene deposta e subito arrestata dall'esercito. Vengono aboliti tutti i diritti.
2: Tratto dalla sentenza del processo contro il responsabile dell'ESMA di Buenos Aires. I generali argentini avevano intanto imparato la lezione cilena. La brutalità del golpe del 1973 aveva suscitato reazioni indignate di buona parte della comunità internazionale ed una eventuale identica reazione avrebbe potuto essere deleteria per la già precaria economia argentina. Essi optarono dunque per una linea apparentemente morbida, formalmente opposta a quella cilena. Tanto fu ostentato il golpe in Cile, con l'inutile e spettacolare bombardamento della Moneda, i carri armati in strada, lo stadio pieno di prigionieri politici. Tanto fu silenzioso, nascosto, scientifico questo in Argentina. La persecuzione politica fu clandestina, senza camionette o blindati, e Buenos Aires appariva come una tranquilla città nella quale la vita proseguiva normalmente, tanto che, almeno all'inizio, il golpe fu accolto con sollievo da parte della società argentina e fu ritenuto ineluttabile anche da parte della stampa democratica, Le Monde, Washington Post.
0: L'obiettivo dei militari argentini è quello di eliminare i loro nemici, i militanti di sinistra, montoneros, peronisti, radicali, trotskisti. Niente campi di concentramento negli stadi, neppure immagini raccolte dai giornalisti e mostrate a tutto il mondo di prigionieri torturati e fucilati in massa come avvenuto durante il colpo di Stato in Cile l'11 settembre del 73. E ben più subdolo il sistema escogitato da Jorge Rafael Videla sotto la facciata della normalità quotidiana, delle file davanti ai cinema, dei ristoranti pieni della gente nei locali e in strada anche di notte. Migliaia di oppositori vengono arrestati in modo illegale mediante incursioni del gruppo de Tareas, composti essenzialmente da militari in borghese. I sequestri avvengono solitamente di notte, ma non mancano arresti durante il giorno, alla luce del sole. Le persone catturate vengono poi trasferite in almeno 340 centri di detenzione clandestini. Dal 76 all'83 un numero incalcolabile di persone vengono incarcerate, 2.300 assassinate, oltre 30.000 scompaiono nel nulla, di loro solo 9.000 vengono riconosciute dalla Commissione Nazionale sulla Scomparsa delle Persone, il CONADEP. Dal 1976 al 1983 l'Argentina di Videla si trasforma in un immenso campo di concentramento non visibile, coperto da occhi indiscreti. Luoghi di tortura dove si entra e non si esce quasi mai vivi. Case anonime, garage, ville, commissariati diventano centri di detenzione. Arana, Pozzo de Banfield, Pozzo de Quilmes, Centrale di Polizia di Buenos Aires, Quinto, Ottavo, Nono Commissariato di La Plata, Terzo Commissariato di Valentín Alsina, Base Navale di Mar de la Plata, Lanús, il Commissariato di Polizia di Mendoza, il Campito, il campo di prigionia presso la Scuola Militare di Campo de Mayo, la Caccia, il poligono di tiro di Buenos Aires, l'Escuela Superior de Mecánica de la Armada, Garage Olimpo. Tortura per estorcere informazioni preziose, per demolire la dignità delle persone, per uccidere ma non subito, poco alla volta. Colpi violenti, continui per provocare fratture e spargimento di sangue. Obbligo di stare per ore stesi al suolo con la faccia per terra, oppure in piedi. Sotto potenti riflettori, incappucciati, con mani legate e rinchiusi nelle nicchie. A rifiuto di cibo, acqua e indumenti per coprirsi. Sospensione nell'aria per le braccia. Semi-asfissiamento con l'introduzione della testa in acqua, in sostanze liquide ed escrementi. Applicazione di cavi elettrici nei testicoli, nella lingua, nella vagina. Stupri sistematici e finte fucilazioni. Sospensione del corpo del detenuto per ore con la testa all'ingiù. No, gli aguzzini ne studiano di notte e di giorno, bisogna esserci portati. Perché non si possono compiere certi atti efferati e magari poi tornare a casa, baciare i propri figli come se nulla fosse successo. Perché non puoi dire che torturi solo per il piacere di vedere soffrire vite umane. Torturi perché intendi annullare ogni possibilità di opposizione ad una dittatura sistema che tu stesso hai costruito. Non è una follia patologica, ma una lucida consapevolezza. L'ESMA è la scuola per la formazione degli ufficiali della Marina Argentina di Buenos Aires. È specializzata nella preparazione tecnica di ingegneri navali esperti in navigazione. Dipende direttamente dal capo di Stato Maggiore della Marina Emilio Eduardo Massera. Viene affidata, fin dalle prime ore del golpe, al gruppo 322, organo repressivo per la città di Buenos Aires, diretto dal contrammiraglio Rubén Jacinto Chamorro e dal capitano Jorge Eduardo Acosta, detto il Tigre. All'ESMA operano numerosi carnefici come Alfredo Astiz e Adolfo Scilingo, la cui testimonianza è racchiusa nel libro di Orazio Verbinski, Il volo prova l'esistenza dei cosiddetti voli della morte. L'ESMA è divisa in zone destinate ad ospitare e alloggiare ufficiali e militari, sale ed uffici dove si decidono i rapimenti e le strategie di repressione, luoghi adibiti alle torture e agli interrogatori per la detenzione dei sequestrati. La Capuccia, ad esempio, è un sotterraneo angusto e lugubre senza finestre, dove i detenuti rimangono in isolamento costantemente incappucciati. Il Pagnol contiene i beni sottratti ai prigionieri, con un settore per le donne rapite e incinte. All'ESMA sono entrati 4.700 detenuti e da qui è uscito il maggior numero di sopravvissuti di tutti i centri clandestini di detenzione disseminati nel territorio argentino. Grazie ai loro racconti e ai controlli incrociati è stata possibile la ricostruzione di luoghi, nomi, torture e soprattutto di storie.
3: La strategia del terrore consisteva proprio in questo. Non c'era uno schema, non c'erano regole. In qualunque giorno potevano arrivare, prelevarti dall'ESMA per farti sparire. Di te nessuno avrebbe mai più saputo nulla. Il 5 febbraio 1977 hanno assassinato mio fratello nel quartiere del Boca. Aveva 17 anni. Ho visto mio padre imbiancare in pochi giorni. Il 18 novembre 1978 tre uomini mi buttano a terra davanti alla casa di un compagno. Mi infilano sotto il sedile posteriore di un Falcon e iniziano a interrogarmi bruciandomi la pelle con mozziconi di sigarette. Non eravamo terroristi, come hanno voluto far credere. Quando c'è una dittatura in corso non hai scampo, puoi solo lottare. Era resistenza la nostra. Ecco, mi hanno fatto scendere per queste scale incappucciato, lì, proprio lì, mi pare. Sono stato torturato per un tempo che non so quantificare. In quelle condizioni un'ora poteva valere mesi, anni. Volevano che rivelassi dove si nascondeva il mio compagno Carlos. Non ho mai parlato. Non riesco a odiare quelli che facevano i nomi, le torture erano indicibili. Dal sotano ci trasferivano qua, in cappuccia, dove per mesi vivevi legato incappucciato, sdraiato sulla tua brandina, con un ufficiale sempre presente che controllava che nessuno aprisse bocca. Per un periodo mi hanno mandato in cappuccite, dove tutti i giorni aspettavo in fila il mio turno per essere torturato. Passavi il giorno ad ascoltare i tuoi compagni gridare, quando smettevano ti sentivi quasi sollevato. anche se significava che il tuo turno si stava avvicinando. Per 15 mesi non sono più stato Enrique Fuchman. Ero il 252, un numero, nient'altro. Il topo lo hanno ammazzato perché non ha voluto dire dove aveva nascosto la moglie. Un giorno l'hanno portato via dalla cappuccia e non è più tornato. Mi hanno detto che l'hanno fatto salire insieme ad altri su un elicottero per poi scaraventarlo in mare.
4: Le giornate passavano così, immobili. Al mattino ci portavano il mate bollito. Poi c'è il rito della bacinale. Una sola per 300 donne. Se ce la facevamo addosso ci picchiavano. Se chiedevamo la bacinella non la portavano. E se la portavano ci costringevano ad esibirci. Intorno solo lamenti. Sempre sotto una musica assordante. Poi ogni tanto ci spedivano giù nella sala delle torture, che aveva anche una sala d'aspetto. Non avevamo più un nome, eravamo identificate con un numero. Io per 3 mesi fui il 385. Sono stata internata il 26 agosto del 1976. Alla fine di novembre, quando ne uscì, avevamo superato il 2000. Più di 1000 persone erano state internate in soli 3 mesi. Il 6 settembre, per tutta la notte, giocarono con me, dicendo che la mattina dopo mi avrebbero ucciso. Anche quella notte la guardia mi fece sfilare per un'ora davanti a tutti i militari, nuda e bendata. Mi toccavano, facevano di me quel che volevano. E se mi lamentavo, minacciavano ritorsioni sulla mia famiglia. L'indomani seppi che l'ordine era stato ritirato. Mio padre, che era stato colonnello, proprio quella mattina era riuscito a parlare con Massera. Disse che era troppo tardi. Quando si mise in comunicazione con l'ESMA, seppe che non mi avevano ancora portato giù. Sono viva per caso. A novembre mi portarono al commissariato numero 31 e poi al carcere di Devoto. Da lì direttamente in Paraguay, dove la polizia mi aspettava all'aeroporto. Quindi riuscì a fuggire a Parigi, dove c'era una grande comunità di esuli argentini. E durante una festa in Francia, il 16 ottobre del 1977, riconobbi la voce di Alfredo Astiz, detto l'angelo biondo della morte. Il giorno dopo andarono nel mio appartamento in Paraguay per punire la ragazza che aveva preso il mio posto. Cambiai casa diverse volte e non misi mai il mio numero sull'elenco telefonico. Astiz era in Francia per ritrovare gli esuli argentini.
5: Mario il Flaco Villani, accademico e scienziato, viene prelevato sul portone della sua università nella capitale federale dalla solita Ford Falcon il 13 novembre 1977. Tornerà definitivamente in libertà nell'agosto 1981. Praticamente è un miracolato. Mi ricordo che dopo un periodo in una regolare caserma mi fecero scomparire nel campo denominato Club Atletico, in novembre. Ma avevano problemi. In dicembre il Club Atletico era già bruciato. Gli attivisti dei diritti umani lo avevano scoperto. Lo demolirono e io feci da facchino nel trasloco delle masserizie, in un campo provvisorio della polizia municipale vicino al Teatro Colón. Lì abbiamo atteso che costruissero Garage Olimpo. Questa è stata la mia salvezza, perché chi veniva sottratto prima del 79 è stato calcolato, aveva in media 45 giorni di vita. Io non sono stato traslocato, ossia ucciso, come gran parte dei miei compagni, nel passaggio da un campo all'altro. Il fatto di poter riparare per i repressores tutti gli apparati elettronici che rubavano ai desaparecidos come bottino di guerra è stato uno dei motivi per i quali mi han tenuto in vita. Nel 1979 l'Accademia dei Fisici ottenne mie notizie e chiese di me al governo. Non potevo restare all'Olimpo. In più, l'arrivo alla guida della giunta militare di Leopoldo Galtieri, in sostituzione di Jorge Videla, aveva fatto saltare i nervi e i progetti ai repressori, che consideravano questo generale dell'esercito una colomba nel regime. Venne creato un campo temporaneo a Quilmes, segreto allo stesso regime. Sono cose buffe di quegli anni, a ripensarci. I falchi crearono un campo segreto agli altri cospiratori di un piano segreto. Stavano cercando nuovi sponsor politici. Era come se avessero messo un annuncio sul giornale AAA, offresi gruppo di tortura. Il bello è che noi prigionieri eravamo loro garanzia e curriculum. Ironico, no? Ogni tanto passava da lì un generale a vedere se poteva trovare fondi per far andare avanti il campo clandestino, come la visita di Camps, capo della polizia di Buenos Aires. Ma alla fine dovettero arrendersi alla realtà. Il regime era diventato meno cruento. Mi sistemarono alla ESMA, che era ormai un campo semiclandestino, dopo ripetute pressioni dei media e della mia famiglia. Da lì iniziai un percorso di riabilitazione, secondo i militari, per i quali potevo uscire per brevi periodi. fino alla liberazione definitiva dopo 5 anni di detenzione. In seguito ho visto i cadaveri dei nostri compagni di prigionia. Non li buttavano più in pieno oceano. Ho visto pile di cadaveri bruciati come fossero stati tirati fuori da un forno nel campo di calcio della ESMA.
3: Il luogo dove venivano portati i prigionieri era la palazzina degli ufficiali. Aveva 3 piani con un sotterraneo e un seminterrato. In questi ultimi e al terzo piano erano sistemati i prigionieri che non potevano accedere al primo e al secondo piano dove erano alloggiati gli ufficiali. Al sotterraneo si accedeva da una scala a 2 rampe che collegava tutto l'edificio passando per il piano terra dove era il centro direttivo delle operazioni. E nel sotterraneo venivano portate le persone appena sequestrate. Lì vi erano alcune sale di tortura. Il dormitorio delle guardie, il gabinetto, l'infermeria e accanto a essa vi era un laboratorio grafico e qui venivano radunati i prigionieri avviati al trasferimento. Al terzo piano vi era la cappuccia che occupava l'ala destra della mansarda. Era un recinto a forma di L, interrotto ogni tanto da putrelle di ferro che ne costituivano lo scheletro. Non vi erano finestre, ma solo piccoli abbaini che davano su celle chiamate cabine o cucce, ricavate con pannelli di legno che arrivavano al tetto posti a distanza di 60-70 centimetri l'uno dall'altro. In ciascuna cabina vi era un materasso con un prigioniero. Non vi era luce né aria, ma funzionavano degli estrattori molto rumorosi. I gabinetti si trovavano tra la cappuccia e una zona rialzata dove vi era un locale nel quale erano ammassati i beni, bottino di guerra. Vicino a esso vi erano 3 stanze. Una delle quali era destinata alle donne incinte, i cui bambini sarebbero stati dati ai militari che avevano una lista d'attesa presso l'ospedale navale della città. Da questa zona rialzata si poteva passare a un'altra, un po' più alta, detta Cappuccita, dove originariamente si trovava un serbatoio d'acqua che riforniva il circolo ufficiale. Nella Cappuccita furono attrezzate altre 2 sale di tortura e un settore dove i prigionieri erano sistemati come nella cappuccia. E in entrambi i luoghi i prigionieri dovevano stare sempre sdraiati, immobili, incappucciati e in silenzio.
6: Il lato oscuro della verità.
7: Sono le 12 e 22 minuti.
8: Radio Podcast, il meteo.
9: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
6: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Alfredo Ignazio Astis viene soprannominato l'angelo biondo, oppure l'angelo della morte. Ex capitano di fregata della Marina Militare e tra i più stretti collaboratori dell'ammiraglio Massera. Durante il cosiddetto processo di riorganizzazione nazionale, lui si infiltra nelle organizzazioni per i diritti umani come spia. Tra i crimini a lui attribuiti ci sono il sequestro, la tortura e l'assassinio delle monache francesi Alice Domon e Léonie Doquet, per i quali è stato condannato all'ergastolo in Francia, e dell'adolescente argentino-svedese Dagmar Hagelin. Maria, Alice, Amelia, anche lei sottoposta a tortura, un giorno apprende da Astiz un segreto indicibile, praticamente una confessione indiretta.
10: Voi siete troppi ed è necessario liberarsi di voi, di alcuni di voi, perché alcuni non ci servono più. Inizialmente li gettavamo al fiume, però il fiume ci ha restituito alcuni di loro. Quindi abbiamo fatto ricorso al mare, perché noi siamo militari della Marina. Noi li buttiamo in acqua, ma l'acqua non è quella superficie morbida che noi conosciamo. E quando una persona viene gettata da un'altezza così grande, l'acqua si trasforma in una superficie d'acciaio e i corpi si vengono a infrangere su quella superficie e si rompono la testa. E poi quello che rimane se lo mangiano le orche.
0: È il 24 marzo 1976, il giorno del golpe. Mancano ancora 2 anni, ma l'organizzazione del Mondiale di Calcio del 78 è già all'ordine del giorno della prima riunione della giunta militare. Il generale Videla, poco informato di calcio, non sembra però intenzionato ad investire grandi mezzi finanziari nei mondiali. Ma l'ammiraglio Massera evidenzia quanto sia importante sul piano politico lo svolgimento regolare e ordinato dei campionati di calcio in Argentina. Mentre il paese vira verso una deriva neoliberista, viene speso il quintuplo delle risorse impiegate nei successivi mondiali di Spagna dell'82. Dai 100 milioni di dollari inizialmente previsti si giunge alla cifra record di 520 milioni di dollari. I lavori previsti e portati a termine per i campionati mondiali del 78 offrono agli osservatori internazionali un'immagine di efficienza, di ordine e di tranquillità dell'Argentina sotto il regime militare. Vengono ristrutturati gli stadi di Buenos Aires e Rosario, costruiti i nuovi stadi di Córdoba, Mar de la Plata e Mendoza, rafforzate le strutture di accoglienza per tifoserie e turisti stranieri. Abbattuto per motivi di immagine il quartiere degradato del Bajo Belgrano, attivate le telecomunicazioni via satellite, creata la nuova emittente televisiva ATC. La FIFA sostiene i dittatori argentini nei loro programmi per i campionati mondiali. Dopo i lusinghieri giudizi di Herman Neuberger, anche il presidente dell'Organizzazione Calcistica Internazionale, il brasiliano João Avelange, strettamente legato al capitano di Vasconcelos Lacoste, offre assicurazioni sulla conferma dell'assegnazione dei campionati all'Argentina. Dall'Argentina escono notizie sempre più inquietanti sui crimini della giunta militare e in varie parti d'Europa emergono dubbi sulla partecipazione ai mondiali. In Francia viene costituito da esuli argentini e da personalità di sinistra un comitato per il boicottaggio dell'evento sportivo. In Olanda lo SCAN promuove e sollecita il boicottaggio totale. In Svezia si diffonde una campagna contro l'Argentina dei militari dopo la scomparsa a Buenos Aires nel gennaio del 77 della cittadina svedese 17enne Dagmar Hagelin. E in Italia? In Italia il problema del regime argentino della repressione a quel tempo quasi non esiste. A parte rari casi, la stampa italiana si limita ad occuparsi del fatto sportivo e non approfondisce l'analisi della situazione politico-sociale del paese. Le manifestazioni delle Madri di Plaza de Mayo, iniziate già nel 1977, non vengono pubblicizzate dai nostri mezzi di informazione. Così le azioni di boicottaggio non ottengono i risultati sperati. La giunta argentina sviluppa un complesso e moderno programma pubblicitario attivato dalla società specializzata americana Basson Masteller. Gli esuli e i contestatori vengono descritti come anti-argentini. I giornalisti argentini descrivono il paese come tranquillo, ordinato e pulito, finalmente libero dagli eccessi dei sovversivi. Noti personaggi dello sport argentino vengono mobilitati per pubblicizzare i mondiali del regime. Così, nell'estate del 78, tutti vanno in Argentina. Tutti celebrano Videla e i torturatori addestrati negli Stati Uniti. Tutti fanno finta di non sapere nulla. Ma qualcuno sceglie di non diventare complice degli aguzzini. Jorge Carrascosa è il capitano della nazionale argentina. Soprannominato El Lobo, il lupo, lui è il capo carismatico della Selección, esterno destro di classe dell'Huracán. Lui si ritira pochi mesi prima del mondiale appena trentenne. Da quel giorno non ha più parlato. Carrascosa chiuso nel suo silenzio, consapevole.
11: Declaro ufficialmente inaugurato este onceavo campionato mondiale di football.
0: Allora si inizia a giocare. All'inizio si iscrivono 106 squadre nazionali. Il torneo finale prevede la partecipazione di 16 squadre. All'Argentina aspetta un posto come paese organizzatore dei mondiali. La Germania Ovest è campione in carica, ci va praticamente di diritto acquisito. Restano disponibili soltanto 14 posti assegnati alle selezioni nazionali vincitrici dei vari raggruppamenti di qualificazione. Alla fase finale manca l'Inghilterra, inserita nel gruppo 2 con l'Italia, finisce a pari punti ma con una peggiore differenza reti. Si qualificano subito Olanda e Svezia. Oltre al gruppo di Italia e Inghilterra sono invece combattuti i gironi che promuovono Francia, Polonia, Spagna, Austria e Scozia. L'Ungheria affronta uno spareggio intercontinentale contro la Bolivia, vincendo nettamente. Per il CONMEBOL si qualificano Brasile e Perù. Per il Nord e Centro America va avanti il Messico. In Africa prevale la Tunisia, mentre in Asia l'Iran. La formula del torneo è identica a quella dei campionati del 74. Ci sono cioè quattro gruppi eliminatori di quattro squadre ciascuno. Al termine della prima fase si qualificano le prime due di ogni gruppo. Per la classifica dei gruppi, in caso di parità, viene presa in considerazione la differenza reti e in caso di parità di differenza reti il numero di gol assegnati. In ultima istanza c'è il sorteggio. Nella seconda fase vengono formati due gironi di semifinali di quattro squadre ciascuno. Nel gruppo A sono inserite le prime squadre dei gruppi 1 e 3 e le seconde dei gruppi 2 e 4. Nel gruppo B le prime dei gruppi 2 e 4 e le seconde dei gruppi 1 e 3. I criteri in caso di parità di punti sono gli stessi validi per gruppi di qualificazione. Cioè, le prime classificate dei gironi di semifinali si giocano la finale per il primo posto, mentre le seconde quella per il terzo posto. E il sorteggio dei gruppi eliminatori si svolge a Buenos Aires il 14 gennaio del 78. Davanti alle telecamere delle televisioni di tutto il mondo si mostrano tutte le autorità del calcio internazionale. C'è il presidente della FIFA, il brasiliano Avelange, il segretario generale, lo svizzero Kaser, e il vicepresidente, il tedesco Neuberger. Il bambino di 3 anni, Riccardo Teixeira Avelange, nipote del presidente della FIFA, estrae dall'urna i cilindri dentro cui sono inseriti i biglietti con i nomi delle squadre partecipanti. La nazionale italiana non è testa di serie. Viene inserita nel gruppo 1, il più difficile ed equilibrato. Il commissario tecnico italiano Enzo Berzotti rappresenta in Argentina una squadra nuova e soprattutto ricchissima di giovani, capace di eliminare l'Inghilterra nelle qualificazioni imperniate sull'asse portante del cosiddetto blocco Juve. Tino Zoff, Gaetano Scirea, Claudio Gentile, Antonello Cucuredo, Franco Causio, Romeo Benetti, Marco Tardelli, Roberto Bettega. Ma la vera novità si chiama Paolo Rossi. L'Italia batte la Francia 2-1, l'Ungheria 3-1, l'Argentina 1-0. Ma l'Argentina deve vincere i mondiali e passa comunque il girone dopo regalie e favoritismi di ogni tipo. Nel gruppo 2 intanto proseguono il turno Polonia e Germania Ovest. Nel gruppo 3 Austria e Brasile. Nel gruppo 4 Olanda e Perù. Si passa alla seconda fase. L'Italia prosegue il cammino in un girone con Germania Ovest, Austria e Olanda. Passa il turno quasi miracolata con gli olandesi. Nel gruppo B proseguono la corsa Argentina e Brasile. Ma cadono i fatti più sconcertanti ed eloquenti del campionato mondiale del 78. Per approdare alla finale l'Argentina deve battere il Perù con almeno 4 reti di scarto. E il commissario tecnico Menotti mette in campo una squadra con 4 attaccanti. Kempes, Luque, Ortiz e Bertoni. I giocatori peruviani vengono fatti oggetto di forti pressioni da parte argentina e brasiliana. La notte prima della partita, decine di tifosi argentini assediano l'hotel in cui dormono i peruviani. Il giorno della gara, il tragitto dell'autobus peruviano verso lo stadio viene addirittura deviato. Dura 2 ore e conti normali 15 minuti. La partita non ha storia. L'Argentina vince 6-0 ed è in finale con l'Olanda. 25 giugno del 78. E Stadio Monumental di Buenos Aires, Argentina-Olanda, finale dei mondiali di calcio in Argentina. L'allenatore César Luis El Flaco Menotti si confida con alcuni giocatori negli spogliatoi.
12: Non vinciamo per quei figli di puttana, vinciamo per alleviare il dolore del nostro popolo.
0: Si parte con alcuni minuti di ritardo per una protesta dei calciatori argentini secondo cui la vistosa fasciatura al polso e la mano destra portata da Van de Kerkhoff è pericolosa. Dopo alterchi e discussioni la fasciatura viene modificata e l'arbitro italiano Sergio Conella fischia all'inizio della partita. Alla fine del primo tempo il capocannoniere Mario Kempes infila il gol dalla corta distanza dopo un'incursione veloce in area di rigore. Nel secondo tempo gli olandesi cercano il risultato senza successo fino al pareggio all'81esimo minuto sul colpo di testa in area di Dick Naninga. Al 90° minuto regolamentare, Rob Resenbrick colpisce a distanza ravvicinata al palo della porta argentina e sfiora una clamorosa vittoria in extremis. Il tempo regolamentare finisce a 1-1, si va ai tempi supplementari. Il rischio dei rigori dietro l'angolo, ma gli argentini si aggiudicano il mondiale con il secondo gol di Kempes, dopo una confusa mischia in area e con il definitivo gol del 3-1 realizzato da Daniel Bertoni con un tiro diagonale dalla corta distanza dopo un contropiede veloce. Gli ultimi minuti vengono giocati in un'atmosfera di straordinaria euforia patriottica del pubblico dello Stadio Monumentale. I dittatori dell'Argentina fascista si mostrano vittoriosi e sorridenti in tribuna quando Passarella gira la coppa al generale Videla. Kempes invece si rifiuta di stringere la mano a Videla, passando oltre, quasi ignorandolo. Tutto il mondo ne è testimone. Quando la coppa viene alzata verso il cielo, Kempes è dall'altra parte del campo a festeggiare con i tifosi in delirio. Questa mancata stretta di mano, questa mancata celebrazione con il regime ripaga, quantomeno dal lato sportivo, il mondiale della vergogna. La Commissione Nazionale sulla Scomparsa delle Persone, il CONADEP, è un organismo creato dal presidente Raul Alfonsín il 15 dicembre dell'83, dopo la sua elezione, per investigare sul destino dei desaparecidos e su altre violazioni dei diritti umani compiuti durante la dittatura militare dal 1976 al 1983. Si tratta di un atto di accusa preciso, puntuale, circostanziato.
2: Le operazioni di sequestro avevano luogo di notte inoltrata o all'alba, generalmente negli ultimi giorni della settimana, per disporre così di un certo tempo prima che i familiari potessero prendere qualche iniziativa. Normalmente una patota, gruppo formato da 5 o 6 persone, irrompeva nella casa. I membri della patota erano sempre provvisti di un voluminoso arsenale, sproporzionato rispetto alla supposta pericolosità delle vittime. Con armi corte e lunghe minacciavano le vittime, i loro familiari, i vicini di casa. L'intimidazione del terrore avevano come scopo non solo di bloccare le vittime dell'aggressione, ma anche ottenere un atteggiamento passivo da parte dei vicini. In molti casi fu bloccato il traffico, venne tolta la luce elettrica, si utilizzarono megafoni, riflettori, bombe, granate, in misura assolutamente sproporzionata rispetto alla necessità dell'intervento. Le patotas portavano a termine le operazioni a faccia scoperta, sia nella capitale federale che nei grandi centri urbani, poiché il loro anonimato era garantito da milioni di facce della città. Nelle province, dove sarebbe stato più facile identificarli, dato che qualche sequestratore avrebbe potuto essere un vicino di casa della vittima, dovevano nascondersi i volti. Si presentavano quindi indossando passamontagna, cappucci, parrucche, baffi finti, occhiali, eccetera.
3: Quando la patota doveva effettuare un'operazione, portava con sé il permesso di luce verde o zona libera. Così, se qualche persona si fosse posta in contatto con l'ufficio di polizia più vicino o con la centrale operativa per chiedere il loro intervento, gli sarebbe stato risposto che erano al corrente del fatto, ma erano impossibilitati ad agire. Quando c'erano dei bambini nella famiglia che era succhiata, ciupata, la repressione poteva procedere in vari modi. I bambini venivano affidati a qualche vicino di casa, o consegnati a qualche istituto infantile, o sequestrati e poi adottati da qualche aguzzino, o consegnati direttamente ai familiari della vittima, o abbandonati alla loro sorte, oppure, infine, trasportati allo stesso centro clandestino di prigionia, CCD, dove dovevano assistere alle torture a cui erano sottoposti i loro genitori, o dove erano sottoposti loro a torture, in presenza dei genitori.
5: Nei casi in cui il gruppo di sequestratori non rintracciava le vittime nel loro domicilio, metteva in atto la tecnica chiamata trappola per topi. Rimanevano cioè nella casa fino a quando il ricercato non cadeva nella trappola. In tali situazioni l'operazione di sequestro si prolungava per ore o per giorni con il cambio della guardia. In questi casi i parenti erano presi come ostaggi e sottoposti a brutali pressioni e angherie. Se per caso qualcuno si presentava alla porta di casa, anche questi era trattenuto come ostaggio. Nel caso in cui la vittima designata non fosse comparsa, i sequestratori potevano portarsi via le vittime secondarie, parenti e abitanti della casa.
2: I centri di detenzione furono circa 340 in tutto il paese. Costituirono la base materiale indispensabile per la politica di scomparsa delle persone. Di lì passarono migliaia di uomini e donne privati illegalmente della libertà per periodi che durarono anni o dai quali non sono più tornati. Lì vissero la loro desaparición. Lì si trovarono quando le autorità rispondevano negativamente alle richieste di informazioni nei ricorsi di habeas corpus. Lì trascorsero i loro giorni alla mercé di uomini dalla mente sconvolta dalla pratica della tortura e dello sterminio. Nel frattempo, le autorità nazionali che frequentavano tali centri rispondevano all'opinione pubblica nazionale ed internazionale affermando che gli scomparsi si trovavano all'estero o che erano rimasti uccisi durante rese di conto tra di loro. Le caratteristiche fisiche di questi centri, la vita quotidiana al loro interno, rivelano che furono pensati, prima ancora che per dar morte alle vittime, per sottoporle a un minuzioso e programmato annientamento degli attributi propri di ogni essere umano. Entrare in quei centri significò sempre smettere di essere. A tal fine si cercò di distruggere l'identità dei prigionieri, si modificarono i loro punti di riferimento spazio-temporali, furono maltrattati i loro corpi e le loro menti oltre ogni limite immaginabili. Tali centri furono clandestini per l'opinione pubblica, i familiari e gli amici delle vittime, in quanto le autorità negarono sempre, in forma sistematica, ogni informazione sulla sorte dei sequestrati di fronte alle richieste giudiziarie e degli organismi nazionali ed internazionali dei diritti umani. Però è evidente che la loro esistenza e il loro funzionamento furono possibili solo grazie ai mezzi economici ed umani forniti dallo Stato e che tutti, le più alte autorità militari, fino all'ultimo membro dei servizi di sicurezza che fu parte di questo sistema repressivo, fecero di questi centri la loro base operativa.
5: Quanto alla loro origine, in alcuni casi si trattava di centri che già prima funzionavano come centri di detenzione. In altri casi si trattava di locali civili, edifici della polizia e anche centri delle stesse forze armate, adattati appositamente perché funzionassero come CCD. Tutti dipendevano dall'autorità militare che aveva la giurisdizione della zona.
2: La desaparición aveva inizio con l'entrata in questi centri, perché veniva soppresso ogni contatto con l'esterno. Da qui deriva la denominazione di pozzi, che veniva data a questi antri nel gergo repressivo. Non si trattava solo della privazione della libertà, senza nessuna comunicazione ufficiale, ma di una sinistra forma di prigionia che portava la vita quotidiana alle forme più basse di crudeltà e pazzia.
5: Nei CCD si usavano numeri per identificare i prigionieri. A volte erano preceduti da lettere, come forma per sopprimere l'identità dei sequestrati. Si ordinava loro che ricordassero i numeri appena entravano nel CCD, perché con quelli sarebbero stati chiamati per andare al gabinetto, alle sessioni di tortura e per essere trasferiti. Questo sistema non solo serviva per far perdere la propria identità al prigioniero, ma aveva anche lo scopo che nessuno, né guardie né carcerieri, lo conoscesse, in modo da impedire che trapelassero all'esterno i nomi dei detenuti. Ora, se credi ti possa essere bastato, voglio che mi accompagni fino in fondo alla Caina, là dove l'uomo non è mai arrivato, là dove vi è la disumana violenza e la rovina. Qui l'arte non riesce più a sostenere la metafora, l'immagine, il suono dell'abisso, perché il confine non lo puoi oltrepassare, perché laggiù l'uomo non è più uomo, è crocifisso. Le menti lucide di carnefici senza ritegno annullano il concetto primitivo di razza umana. Non riesco più a pensare, abbasso gli occhi e mi sdegno di fronte ad un boia ancora più feroce di una mammana. Cosa può esserci di più tremendo di violenta morte? Cosa si può immaginare che superi qualsiasi aberrazione? Apri gli orecchi.
13: quel che sto per dirti è veramente troppo forte, e se vuoi andartene, fallo ora, è la tua ultima occasione per dirti questa cosa. Non voglio usare mezze parole, perché se dici di appartenere al genere umano, è ora di illuminare la coscienza con il sole, è ora di gridare, agire e fare un gran baccano. Tre creature seviziate che oramai chiedono solo di morire, vengono fatte inginocchiare con il capo chino a terra, i carnefici stanno intorno, gridano di tradire i compagni di sventura di quell'assurda guerra. Poi l'ordine di spogliarli di quegli abiti di sangue, nudi, con il terrore stanno un padre, un figlio, un nonno, a turno l'un con l'altro li fan sodomizzare. Creature nell'abisso sognan sol l'eterno sonno. Chino il capo come uomo battuto da altro uomo, non chiedo perdono per i boia degli abissi, taccio ma non sarò mai domo, e griderò con tutta la mia rabbia e con gli occhi vergognosi e bassi che ormai il tempo della giustizia è tramontato, questo è il tempo della verità e dei grandi passi.
14: Il lato oscuro della verità.
8: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Goebbels and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme.

0: Sono le 13 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 13:59.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 14 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: 16 marzo 1978. Le Brigate Rosse alzano il livello di scontro contro lo Stato con il rapimento del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro e l'uccisione degli uomini della sua scorta. Dopo 55 giorni, il 9 maggio 1978, il calvario di Moro termina con la sua uccisione e il suo corpo rinvenuto senza vita in una Renault rossa in via Caetani, a Roma. L'Italia di oggi non è quella del 1978, quando la lotta armata di sinistra colpiva il cuore dello Stato durante i giorni del governo di unità nazionale e i brigatisti poi arrestati per Moro e per centinaia di altri omicidi e ferimenti hanno scontato lunghe pene detentive in carceri speciali. 131 persone assassinate dalla lotta armata di sinistra, 2.000 feriti, 71 militanti uccisi. Sono oltre 4.000 le persone condannate per quei fatti, almeno 20.000 prosciolti durante le inchieste. Una storia così non si può certo dimenticare. Ma non è normale un paese che non riesce a fare i conti con il suo passato, anche quando resta un fardello scomodo da portare. La prima puntata del lato oscuro della verità parte da uno dei grandi buchi neri della storia italiana, per fare memoria e per tentare di dissipare le tante ombre che avvolgono ancora oggi il rapimento di Aldo Moro.
4: Oggi è giovedì 16 marzo 1978.
3: 16 marzo 1978. Siamo in via del Forte Trionfale, poco prima delle 9. Il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, esce dalla sua abitazione. Lo accompagnano gli uomini della scorta. Si chiamano Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Oreste Leonardi. In via Fani i brigatisti sono già tutti nella loro posizione di tiro. Rita Algranati, all'angolo della strada con un mazzo di fiori in mano, segnala a Mario Moretti l'arrivo del convoglio di Moro. Raffaele Fiore, Prospero Gallinari, Valerio Morucci e Franco Bonisoli, vestiti da avieri, si piazzano dietro ad una siepe. Gli altri componenti del comando sono Barbara Balzerani, Roberto Seghetti, Alessio Casimiri, Alvaro Lo Iacono. Alle 9 e 3 minuti si scatena l'inferno. È l'attacco delle Brigate Rosse al cuore dello Stato. Gli uomini della scorta vengono tutti uccisi. Moro viene rapito. L'azione dura 4 minuti. In via Fani vengono raccolti 93 bossoli, 22 provengono da uno dei 4 mitra in dotazione al gruppo di terroristi vestiti da avieri. Le armi usate sono 6, i colpi sono calibro 9 lungo.
5: L'onorevole Moro ucciso e la sua scorta massacrata qui in via Mario Fani tra alito. La scena che ho visto è impressionante. Ci sono cadaveri, credo 4 o 5. Sono ristretto subito in casa per dare la notizia. Avvisate la polizia.
6: Gentili ascoltatori, siete collegati con la redazione del GR2. Interrompiamo le trasmissioni per una drammatica notizia che ha dell'incredibile e che, anche se non ha trovato finora una conferma ufficiale, purtroppo sembra sia vera. Il presidente della Democrazia Cristiana, l'onorevole Aldo Moro, è stato rapito poco fa a Roma da un commando di terroristi. Inaudito, ripetiamo incredibile, episodio avvenuto davanti all'abitazione del parlamentare nella zona della Camilluccia. Terrorista...
7: GR1, edizione straordinaria.
8: Il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro rapito a Roma stamane all'uscita dalla sua abitazione. Gli uomini della scorta colpiti e uccisi, non si sa ancora se tutti, dal fuoco del comando.
3: Aldo Moro viene trasportato nella base di via Montalcini 8, interno 1. Lo attendono Germano Maccari, Laura Braghetti, Prospero Gallinari. Mario Moretti si cala al passamontagna e avvia il primo interrogatorio di Moro nella cosiddetta prigione del popolo. Anni dopo Valerio Morucci racconterà in un'aula giudiziaria la dinamica della strage di Via Fani.
9: L'organizzazione di questa azione era pronta per il 16 mattina come uno dei giorni probabili in cui sarebbe potuto o sarebbe anche potuto non passare l'onorevole Moro, perché non c'era certezza, perché avrebbe anche potuto fare un'altra strada. Era stato verificato che passava lì per alcuni giorni, ma non era stato verificato che passasse lì sempre. Non c'era stata una verifica di mesi su questi suoi passaggi in Via Fani. Quindi il 16 marzo era il primo giorno in cui si andava in Via Fani per compiere l'azione, credendo che sperando, dal punto di vista operativo ovviamente, che passasse di lì quella mattina, altrimenti si sarebbe dovuti tornare il giorno dopo, poi il giorno dopo, fino a che sarebbe stato possibile e non si sarebbe ritenuto invece che la presenza di tutte queste persone su quel luogo per più giorni avrebbe comportato sicuramente il rischio di un allarme.

0: macchina in automatico era, si mise in seconda fila, mentre l'altra rimase dov'era. Appena visto entrare, appena visto arrivare il 130 Blé di Moro che curvava da via Trionfale, il 128 corpo diplomatico è partito ad andatura abbastanza sostenuta per evitare di farsi sorpassare, perché solitamente le due macchine andavano abbastanza veloci. E passò davanti al bar Olivetti e frenò bruscamente all'altezza dello stop. A quel punto il 130 tamponò questo 128, l'alfetta di scorta tamponò il 130, il 128 bianco con a bordo le altre due persone si pose dietro per chiudere l'accesso all'altra macchina. La persona che doveva occupare l'incrocio occupò l'incrocio e noi quattro che eravamo dietro le siepi del bar Olivetti uscimmo per sparare sulla scorta. Di queste quattro persone, due erano incaricate di sparare sull'alfetta e le altre due erano incaricate di sparare sull'autista e sull'altra persona che occupava al suo fianco il 130. Io ero tra queste due ultime persone, quindi sparai contro il 130 in cui eravamo due morti.
1: Il segretario della Democrazia Cristiana, Benigno Zaccagnini, capisce subito che l'attacco al cuore dello Stato è un messaggio preciso, diretto al compromesso storico con il PC e all'inizio del governo di unità nazionale.
2: Tutti sanno che Aldo Moro rappresenta un bene prezioso per il nostro partito. L'auspicio è che possa essere messa in atto ogni azione capace di far fallire lo scopo di questa criminosa e criminale attività.
1: Poco dopo il Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, interviene alla Camera dei Deputati.
3: L'imboscata tesa stamane all'onorevole Moro, con l'uccisione di quattro agenti dell'ordine ed il rapimento del nostro collega, pone angosciosi quesiti al nostro animo e rafforza in ognuno di noi la totale dedizione al servizio della Repubblica per rimuovere al limite delle umane possibilità questi centri di distruzione del tessuto civile della nostra nazione.
1: Per 55 giorni il paese segue la vicenda con passione e forte preoccupazione. Tra speranze, delusioni, rabbia, fermezza e trattative segrete, comunicati dei brigatisti, lettere di Moro, telefonate dei terroristi ai centralini dei quotidiani, gravi, gravissimi depistaggi di alti funzionari dello Stato. È il 16 marzo 1978 e sono le 8:30. Numerosi testimoni sostengono di aver ascoltato da Radio Città Futura, emittente di Movimento, qualcuno adombrare la possibilità di un attentato contro un personaggio politico. Davanti agli inquirenti, Renzo Rossellini, direttore della radio, ammetterà di aver solo accennato ad un'ipotesi, dicendo: negli ambienti dell'estrema sinistra circolava la notizia che in occasione della formazione del nuovo governo di unità nazionale le Brigate Rosse stessero per tentare molto prossimamente, forse lo stesso giorno, un'azione spettacolare, forse contro Aldo Moro. È il 16 marzo del 78 e sono le 9. In via Fani è presente il colonnello Camillo Guglielmi, ufficiale del SISMI, il servizio segreto militare, addetto all'ufficio R per il controllo e la sicurezza. Anni dopo, davanti ai magistrati, il colonnello Guglielmi offre la sua versione e dice: «Stavo andando a pranzo da un collega che abitava in via Stresa, a pochi passi dal luogo della strage». È il 17 marzo del 78 di sera. Alla direzione della polizia giunge una segnalazione precisa. In via Gradoli, una traversa di via Cassia al numero civico 96, c'è un covo delle Brigate Rosse. In quello stabile, all'interno 11, vivono da giorni Mario Moretti e Barbara Balzerani. Il 18 marzo del 78, nella prima mattina, agenti di polizia perquisiscono gli appartamenti di via Gradoli 96, tranne uno, proprio quello occupato dai brigatisti. È il 2 aprile del 1978 e siamo in località Zappolino, provincia di Bologna, sull'Appennino tosco-emiliano. Un gruppo di professori universitari tiene una seduta spiritica. Nel gioco del piattino compare la parola Gradoli. Le persone presenti a Zappolini sono Mario e Gabriella Baldassare, Franco e Gabriella Bernardi, Alberto, Carlo, Adriana, Elicia Clò, Romano e Flavia Prodi, Fabio Gobbo. È il 5 aprile del 78, il blitz della polizia a Gradoli, una piccola località in provincia di Viterbo, vicino al lago di Bolsena. Tutte le abitazioni vengono perquisite. Del presidente della DC e dei suoi rapitori nessuna traccia. In quelle ore, concitata Eleonora, moglie di Aldo Moro, si rivolge alla segreteria del ministro dell'interno Francesco Cossiga. Chiede se Gradoli sia anche il nome di una via di Roma. La risposta è secca: a Roma via Gradoli non esiste. È il 18 aprile del 1978. Una telefonata al quotidiano romano Il Messaggero annuncia l'arrivo di un messaggio delle Brigate Rosse. Nel comunicato numero 7 si annuncia la venuta esecuzione di Moro, il cui corpo si troverebbe nei fondali limacciosi del lago della Duchessa. Ma il comunicato è visibilmente contraffatto. Nonostante ciò, le forze dell'ordine si recano con elicotteri e uomini lungo le rive del lago della Duchessa, in provincia di Rieti. Anche in questo caso di Moro nessuna traccia. Si saprà anni dopo che il documento viene scritto materialmente da Tony Chicchiarelli, un falsario della Banda della Magliana, un gruppo criminale operante a Roma in contatto con uomini del SISMI e della loggia massonica P2 di Licio Gelli. Tony Chicchiarelli sarà ucciso nel 1984. Siamo il 18 aprile del 1978. Un residente in via Gradoli 96 telefona ai vigili del fuoco per una perdita d'acqua. Quando i pompieri entrano nella porta all'interno 11, si trovano davanti ad un covo delle Brigate Rosse. Entrano in bagno, notano il telefono della doccia posato sopra uno scopettone a sua volta appoggiato sulla vasca. Gli occupanti volevano che l'acqua si dirigesse verso una fessura nel muro. Nell'appartamento vengono rinvenute le divise da avieri utilizzate dai brigatisti per camuffarsi in via Fani, proprio durante l'agguato a Moro e agli uomini della scorta. Siamo il 1 ottobre 1978. Il blitz dei carabinieri della magistratura milanese in via Montenevoso 8 a Milano, vengono arrestati Nadia Mantovani, Laura Azzolini, Antonio Savino, Biancamella Sivieri, Paolo Sivieri, Maria Russo, Flavio Amico, Domenico Gioia, Franco Bonisoli. Vengono ritrovate le lettere originali scritte da Aldo Moro nella cosiddetta prigione del popolo, ma mancano dei pezzi. Il 10 ottobre 1990, 12 anni dopo, durante i lavori di ristrutturazione dell'appartamento in un intercapedine, un muratore trova altro i documenti originali autografati da Moro e Banconote. I brigatisti responsabili del rapimento sono stati quasi tutti arrestati. Resta libero Alessio Casimiri, nome di battaglia Camillo, e condannato in via definitiva nel processo Moro, vive oggi in Nicaragua, in una bella casa al 12° chilometro della Carretera Sur, quella che da Managua porta a El Crucero, 100 metri a sud e 100 metri ad est del Monte Tabor, non lontano dal suo ristorante La Cueva del Buzo, protetto da un alto muro di cemento armato e da una torretta di legno. L'Italia ha chiesto più volte la sua estradizione, ma tra il nostro paese e il Nicaragua non esistono trattati bilaterali. Il calvario dello statista democristiano si snoda dunque dalla strage di Via Fani il 16 marzo 1978 fino al ritrovamento del suo cadavere nel baule di una Renault rossa il 9 maggio in Via Caetani a Roma, che racconteremo nella seconda parte del lato oscuro della verità.
4: Sono le 15:22.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
7: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchis.
1: 9 maggio 1978, dopo 55 giorni, le Brigate Rosse fanno ritrovare il corpo ormai senza vita del presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, in via Caetani, a Roma, nel bagagliaio di una Renault 4 rossa. Il messaggio è simbolico. Via Caetani si trova a pochi metri dalla sede del Partito Comunista in via delle Botteghe Oscure e della DC in piazza del Gesù. Moro muore nei giorni del governo di unità nazionale, il punto politico di applicazione del compromesso storico con i comunisti che entrano per la prima volta nelle stanze del potere. Ma per arrivare a questo giorno spartiacque della storia del nostro paese, dobbiamo far ritornare indietro i frame di questo film. Al 16 marzo, il giorno del rapimento di Aldo Moro e dell'uccisione degli uomini della scorta in via Fani da parte di un nucleo operativo delle Brigate Rosse.
8: Ci sono 4 morti, mi dice più un ferito, mi dice un collega, e l'onorevole Moro è stato rapito. E sembra, mi dice ancora questo collega, che ringrazio, sembra che sia stato anche ferito. Guardate i colpi, può andare sulla portiera per piacere, guardate i colpi sparati evidentemente con mitra, con predatori, il corpo di un altro di questi agenti. Ecco per terra ancora, andiamo qui a destra per piacere, i bossoli, vedete? Poi panoramica ancora a destra, guarda, vediamo la borsa, evidentemente la borsa di Moro e il cappello di un non si capisce che cosa sia, sembra un pilota, sembrerebbe no, un cappello probabilmente di un metronotte, forse sembra un cappello dell'Alitalia, ma no, l'Alitalia non ha quei gradi. Ma non ha quei gradi l'Italia sopra il berretto e il caricatore di un mitra. Forse gli attentatori erano mascherati, può darsi, con strane divise. Questa è la scena. Ancora un altro corpo qui a destra, puoi guardare per piacere, vieni di qua. Scusa, scusa, ragione. Stavo pestando inavvertitamente i bossoli. Ecco il corpo di un'altra, probabilmente dei componenti della scorta, forse un passante, non sappiamo ancora, le notizie evidentemente vorranno essere raccolte solo in un secondo momento. Il sangue per terra, una pistola automatica. Ecco, quattro corpi sono qui alle 10 del mattino a via Stresa. Quattro corpi sono per terra. Ecco i documenti di questa mattina, attento per terra al bossolo. Ecco il documento di questa mattinata. Non sappiamo se ci sono testimoni oculari, se ci siano testimoni oculari, proviamo a cercare.
1: È il 16 marzo del 78 e solo le 9. Il presidente della DC, Aldo Moro, esce dalla sua abitazione in via del Forte Trionfale. Alle 9.03, quando il convoglio con a bordo Moro raggiunge via Fani, si scatena l'inferno. Gli uomini della scorta vengono tutti uccisi, Moro viene rapito e trasportato nell'appartamento di via Montalcini, interno 1, a Roma. I brigatisti iniziano l'interrogatorio di Moro e poi telefonano all'agenzia ANSA. Sono le 10.10. Scrivono: questa mattina abbiamo sequestrato il presidente della DC ed eliminato la sua guardia del corpo. Teste di cuoio di Cossiga. Seguirà comunicato. Alla Camera dei Deputati Pietro Ingrao sospende i lavori e annuncia il rapimento di Moro.
9: Chiedo ai colleghi di levarsi in piedi per esprimere il nostro sdegno per l'attacco infame allo Stato democratico che è stato compiuto stamane, per far giungere il nostro profondo, amaro cordoglio ai familiari degli assassinati, delle nuove vittime, e per dare tutta la nostra piena, appassionata, affettuosa solidarietà al collega Aldo Moro, nella cui nobile figura oggi vediamo gravemente colpita ed offesa tutta la nostra assemblea, insieme con la solidarietà calda al partito che lo ha come presidente.
1: Bettino Craxi, segretario del Partito Socialista, dice: è una ferita della Repubblica e noi partecipiamo all'angoscia degli amici della DC. Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista, afferma che era prevedibile, direi per una certa misura scontata, che di fronte ad un avanzare delle forze popolari e democratiche e ad un'avanzata della loro unità, vi sarebbe stato un tentativo di frenare un processo politico positivo. I sindacati proclamano lo sciopero generale. Luciano Lama, segretario della CGIL, parla in piazza.
10: 6 milioni di cittadini coscienti! Non è possibile che questo accada! Dobbiamo aprire gli occhi e dobbiamo collaborare con le forze che sono destinate per statuto a difendere la democrazia e la libertà del nostro paese come forze dello Stato. Dobbiamo aprire gli occhi, dobbiamo collaborare, dobbiamo partecipare con impegno. Il terrorismo alimenta nell'uomo comune sentimenti di repressione, l'invocazione a misure eccezionali. Forse molti di noi hanno sentito questi discorsi oggi stesso nella propria casa, o li hanno fatti essi stessi. Oggi, che lo Stato democratico si difenda con le leggi che ha, utilizzando gli uomini che ha, tutti i suoi uomini, e noi dobbiamo essere i suoi uomini.
1: Nella notte il governo Andreotti ottiene la fiducia, c'è l'appoggio dei comunisti. Con quello che era accaduto in via Fani abbiamo accelerato il dibattito parlamentare fino a votare in poche ore la fiducia al mio esecutivo, ha detto Andreotti. Il processo è in corso e fuori accade di tutto. Il 18 le biere emettono il primo comunicato, lo scrive Mario Moretti nell'appartamento di via Montalcini 8, interno 1. Giovedì 16 marzo, un nucleo armato delle Brigate Rosse è catturato e rinchiuso in un carcere del Popolo Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana. La sua scorta armata, composta da 5 agenti dei famigerati corpi speciali, è stata completamente annientata, scrive Moretti.

0: sempre il 18 marzo a Roma, in via Gradoli 96, interno 11, gli inquilini dello stabile chiamano la polizia e dicono si sentono rumori sospetti, il suono di una riccia trasmittente, il ticchettio di una macchina da scrivere. Presto, venite. Le forze dell'ordine arrivano davvero, bussano alla porta ma l'appartamento è vuoto. Si rinuncia a perquisirlo. Ma si tratta, come abbiamo detto, della base più importante delle Brigate Rosse nella capitale, dove risiedono a quel tempo Barbara Balzerani e Mario Moretti. Alle ore 20, a Milano, Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci del centro sociale Leoncavallo vengono uccisi da tre killer con 8 colpi di pistola. Due di loro portano impermeabili bianchi e uno un giubbotto color marrone chiaro. Li ammazzano in via Mancinelli, un luogo isolato, poco illuminato, vicino alla casa di Fausto Tinelli e al centro sociale Leoncavallo. È un comando della Brigata Franco Anselmi, della destra eversiva, a rivendicare il duplice omicidio. I brigatisti nel covo di via Montalcini sottopongono Aldo Moro ad un costante interrogatorio, da loro definito processo. Ma lo Stato non si piega. Cresce il partito della fermezza e il 21 marzo il governo vara per decreto le norme antiterrorismo di emergenza. La pena per i sequestri di persona sale a 30 anni, fino all'ergastolo in caso di morte del rapito. I proprietari di appartamenti e immobili sono obbligati a comunicare entro 48 ore i nomi degli affittuari e degli acquirenti. Il 25 marzo i giornali ricevono il secondo comunicato delle BR. Viene scritto da Mario Moretti. E il 29 marzo arriva il comunicato numero 3. L'interrogatorio, sui cui contenuti abbiamo già detto, prosegue con la completa collaborazione del prigioniero. In quel pomeriggio vengono recapitate tre lettere di Moro. La prima è per la moglie Eleonora, la seconda è indirizzata a Nicola Rana, la terza è per il ministro dell'interno Francesco Cossiga. È l'inizio del lunghissimo calvario di Moro. Il 30 marzo una riunione del vertice democristiano ribadisce la linea della fermezza. Il giorno dopo l'Osservatore Romano offre la disponibilità del Vaticano ad operare una soluzione del sequestro. Il 2 aprile Romano Prodi partecipa ad una seduta spiritica in una casa dell'Appennino toscamigliano e il fantasma che fa evoca tre località dove può trovarsi Moro: Gradoli, Bolsena, Viterbo. Lo Stato reagisce al rapimento con una retata: 237 perquisizioni in abitazioni, 100 fermi, 40 arresti. L'operazione si basa però su elenchi della sinistra extraparlamentare. Risalgono, pensate, agli inizi degli anni 70. Il PC protesta. I postini delle Brigate Rosse, Morucci e Faranda, sono già al lavoro. È il comunicato numero 6. Intanto arriva una lettera di Moro indirizzata a Benigno Zaccagnini e contiene accuse dure che hanno un peso politico specifico. Il 5 aprile all'interno della DC una minoranza favorevole alla trattativa fa sentire la sua voce. Il presidente del Senato, Amintore Fanfani, prende contatti con il segretario del PSI, Bettino Craxi. Si verifica uno scontro violento tra i familiari di Aldo Moro e il segretario democristiano Zaccagnini. Chiedono che la DC accetti subito lo scambio di prigionieri e imponga la decisione al governo. In caso contrario minacciano di denunciare in pubblico i dirigenti dello Scudo Crociato come assassini. Ed è Moro, dalla prigione del popolo, che invita la moglie Eleonora a premere sui partiti affinché si possa convincere il partito della fermezza. Dalla prigione Aldo Moro continua a sperare. Una liberazione, una trattativa, un atto di indulgenza del Papa. Arriva il comunicato numero 5, anticipa il contenuto di uno scritto di Moro rivolto a Paolo Emilio Taviani. Il 15 mattina le biere annunciano la fine del processo e la condanna a morte del sequestrato. È tutto stabilito, tutto riportato nel comunicato numero 6, scrivono i brigatisti. Per quel che ci riguarda, il processo ad Aldo Moro finisce qui. Processare Aldo Moro non è stato che una tappa, un momento del più vasto processo allo Stato e a regime che è in atto nel Paese e che si chiama guerra di classe per il comunismo. Il 17 l'associazione umanitaria Amnesty International si dice pronta a gestire un tentativo di mediazione, forse uno spiraglio per una trattativa. Ma il giorno dopo è anche il giorno dei misteri non ancora risolti. Nell'appartamento di via Gradoli 96 c'è un'infiltrazione d'acqua. Gli inquilini chiamano per la seconda volta la polizia, la porta viene sfondata. Viene trovata una doccia a telefono lasciata aperta e appoggiata al muro grazie al sostegno di una scopa. Ma Mario Moretti e Barbara Balzerani sono assenti. Si sono dileguati da poche ore. Passano poche ore, di mattina un'anonima telefonata al quotidiano Il Messaggero annuncia l'avvenuta esecuzione del presidente democristiano. Viene fornito perfino l'indirizzo esatto dove poter recuperare la salma. Moro, secondo l'interlocutore, sarebbe immerso nei fondali limacciosi del lago della Duchessa. Località Cartone, in provincia di Rieti, una zona confinante tra l'Abruzzo e il Lazio. Come abbiamo già detto, il comunicato brigatista è un depistaggio, perché chi scrive quel documento è Antonio Chicchiarelli, detto Tony, il falsario, un uomo della banda della Magliana, poi assassinato nel 1984. Il 19 aprile Lotta Continua pubblica un appello a favore della trattativa. Porta le firme di numerosi intellettuali di area laica e cattolica, e anche la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, corregge le sue posizioni e si schiera per la mediazione. E la Caritas Internazionale viene designata come intermediaria per i contatti con i brigatisti. Il 20 aprile le biere fanno pervenire ai giornali il vero comunicato numero 7, è una foto di Moro ritratto con una copia di Repubblica del giorno prima. Al governo e alla DC si danno 40 ore di tempo. Il segretario socialista Bettino Craxi rompe gli indugi e tenta di smuovere la trattativa. Incarica Giuliano Vassalli di individuare i nomi dei detenuti politici che si possono liberare senza andare contro la legge. Le biere cercano un'altra strada, quella del viceparroco romano Don Antonello Pennini, al quale consegnano due lettere di Aldo Moro. Si riunisce la direzione della DC, ma la linea della fermezza è ancora confermata. Bocciata invece la richiesta degli amici di Moro di convocare il Consiglio Nazionale e la direzione del partito in Piazza del Gesù. A 50 metri anche Bottego Scure lancia un duro monito a tutti i partiti della maggioranza perché venga rispettata la fermezza. Il 23 aprile DC e PC respingono la proposta dei socialisti e il giorno dopo l'Osservatore Romano mette nero su bianco le parole di Paolo VI, chiede che Moro sia liberato. Eleonora Moro denuncia le interferenze della DC. Il termine senza condizioni viene inserito successivamente su pressione di Giulio Andreotti. 24 aprile arriva il comunicato numero 8, poi parla Paolo VI.
1: Di Aldo Moro, ahimè, nessuna altra notizia. L'abbiamo trapidato ieri alla scadenza dell'ora fissata dagli uomini autocostituitisi giudici unilaterali e carnefici, e trepidiamo ancora, sempre sperando e pregando che sia risparmiata a Roma, all'Italia, al mondo, e specialmente alla famiglia, agli amici.
0: tutto in movimento. Il tentativo di mediazione dei socialisti è avviato. Gli autonomi Lanfranco Pace e Franco Piperno incontrano Valerio Morucci e Adriana Faranda, i postini del caso Moro. Ma il 28 Andreotti boccia qualsiasi possibilità di liberare prigionieri politici. È il segnale che la DC ha scaricato il suo presidente. Il 29 aprile Moro manda una raffica di lettere alla DC, Craxi, Piccoli, Fanfani, Ingrao, Andreotti, Misasi, Leone, Pennacchi, Dell'Andro ed ancora. Ai comunisti in particolare chiede di non opporsi allo scambio. Il 30 aprile Mario Moretti telefona alla famiglia Moro.
2: Senta, io sono uno di quelli che sarà qualcosa a che fare con suo padre. Devo fare un'ultima comunicazione.
3: Sì.
2: Noi facciamo questa telefonata per puro scrupolo, perché suo padre insiste nel dire che siete stati un po' ingannati, probabilmente state ragionando su un equivoco. No, finora avete fatto tutte cose che sono non servono assolutamente niente.
3: Sì.
2: Noi crediamo che invece ormai i giochi siano fatti. E abbiamo già preso una decisione. Nelle prossime ore non potremo far altro che eseguire ciò che abbiamo detto nel comunicato numero 8. Quindi crediamo solo questo, che sia possibile un intervento di Zaccagnini immediato e chiarificatore in questo senso. Se ciò non avviene, rendetevi conto che noi non potremo far altro che questo. Mi hai capito esattamente?
3: Sì, l'ho capita benissimo.
2: Ecco, quindi è possibile solo questo. L'abbiamo fatto semplicemente per scrupolo, nel senso che sa, una condanna a morte non è una cosa sulla quale si possa prendere così alla leggera, neanche da parte nostra. Noi siamo disposti a sopportare le responsabilità che ci competono, e vorremmo appunto, siccome il padre insiste, crede che appunto non siete intervenuti direttamente perché siete mal consigliati.
3: Noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare.
2: Ma guardi, il problema
3: perché ci tengono proprio prigionieri.
2: No, il problema è politico, quindi a questo punto deve intervenire la democrazia cristiana. Noi abbiamo insistito moltissimo su questo perché è l'unica maniera per cui si possa arrivare eventualmente a una trattativa. Se questo non avviene, nelle prossime ore, non posso discutere, non sono autorizzato a farlo, devo semplicemente farle questa comunicazione. Solo un intervento diretto, immediato e chiarificatore preciso di Zaccagnini può modificare la situazione. Noi abbiamo già preso la decisione, nelle prossime ore accadrà l'inevitabile, non possiamo fare altrimenti, non ho nient'altro da dirle.
0: Siamo all'epilogo della triste fine di Moro. Craxi indica a Zaccagnini i nomi di due detenuti che potrebbero essere graziati, Paola Besuschio e il nappista Alberto Buonoconto. Il 3 maggio diventa visibile anche lo scontro all'interno del Partito Armato. Mario Moretti discute per ore in piazza Barberini con Valerio Morucci e Adriana Faranda. Dicono di non essere d'accordo con l'esecuzione di Moro. Alla riflessione partecipano anche Barbara Balzerani e Bruno Seghetti. La decisione è però unica e immutabile. Giustiziale Presidente, il 4 maggio la Democrazia Cristiana annuncia che per il 9 maggio la riunione della direzione con il compito di convocare il Consiglio Nazionale proprio come richiesto da Moro. Il partito di Aldo Moro lascia intravedere questa apertura, ma si prosegue con la linea della fermezza. E il 5 maggio le BR emettono il verdetto finale. È il comunicato numero 9. Il 9 maggio Valerio Morucci chiama il collaboratore di Moro Tritto.
4: E chi parla? È il dottor Nicolai.
5: Chi Nicolai?
4: È lei il professor Franco Tritto?
5: Sì, sono io.
4: Ecco, mi sembrava di riconoscere la voce. Senta, indipendentemente dal fatto che lei abbia il telefono sotto controllo, dovrebbe portare un'ultima ambasciata alla famiglia.
5: Sì, ma io voglio sapere chi parla.
4: Brigata Rossa. Lei deve comunicare alla famiglia?
5: Sì.
4: Che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani.
5: Via?
4: Caetani, che è la seconda traversa a destra di via delle Botteghe Oscure. Va bene?
5: Sì.
4: Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono
5: N5.
4: Devo telefonare io, lo farò. No, dovrebbe andare personalmente.
5: E non posso.
4: Non può? Dovrebbe per forza.
5: Per forza sì, no.
4: Mi dispiace, ma se lei telefona non verrebbe meno l'adempimento delle richieste che c'era, ce l'ha fatto espressamente il
5: presidente. Parli con mio padre. prego.
0: Poco dopo, Bruno Vespa del TG1 annuncia il ritrovamento del corpo di Aldo Moro.
6: Il corpo di un uomo è stato trovato in una macchina in via Caetani. Caetani è nel cuore di Roma, vicino a vie delle botteghe oscure, a pochi passi dalla sede del Partito Comunista, a un centinaio di metri dalla sede della Democrazia Cristiana, quella sede in cui per 54 giorni i dirigenti sono rimasti sempre riuniti per aspettare una notizia che si presumeva, grazie a Brizzo, una notizia che si presumeva meno tragica di adesso. Dunque vi do le ultime notizie, dicono funzionari di polizia, ecco, è arrivata la conferma. L'uomo morto è Moro. Si trovava nei pressi di via delle botteghe oscure in una R4 rossa.
0: Il corpo di Moro era annicchiato nel bagagliaio dell'auto e intorno c'è confusione, c'è chi si mette le mani nei capelli, sul viso, sulla bocca per frenare ogni suono, forse per l'incredulità di ciò che vede, chi piange, prega, chi tocca il vetro con la mano. Via Caetani sta a due passi da Bottega Oscura e Piazza del Gesù. La provocazione dei brigatisti è evidente. Un cadavere offerto sul sacrario del compromesso storico. Un affronto alle istituzioni del paese, al sistema dei partiti, alla vita civile, alla vita democratica. Moro muore nei giorni del governo di unità nazionale, il primo a partecipazione comunista. La famiglia rifiuta manifestazioni pubbliche, funerali di Stato. Nessun lutto, medaglia alla memoria. Rimane nel suo doloroso silenzio, perché sulla vita e sulla morte di Aldo Moro possa giudicare soltanto la storia. Ma perché Moro? Un giorno di tanti anni fa l'ho chiesto a Giulio Andreotti e avevo sempre sognato di fargli questa domanda. Lui, che di questa vicenda fu certamente uno dei protagonisti più occulti e più reticenti.
7: Non c'era un'alternativa vera, perché se noi avessimo ceduto, intanto avremmo avuto, se non la ribellione, almeno le braccia conserte e lo sciopero bianco di tutta una serie di categorie che erano state colpite, perché non dimentichiamo che tra morti e gambizzati, direi, tanti avevano pagato un tributo fortissimo, e quindi se lo Stato fosse venuto a patti con costoro, noi avremmo avuto, ripeto, se non la ribellione, ricordo la vedova di uno degli uomini di scorta di Moro, venne da noi a dire che se noi avessimo ceduto si sarebbe bruciata viva con Bibonzi, insomma, sulla piazza del governo. Io non penso che ci fosse veramente una alternativa, e la linea della trattativa era una linea della resa che non avrebbe risolto il problema.
8: Ma c'è un rammarico per non aver salvato Aldo Moro?
7: Ma, certamente il rammarico c'è, e un'amarezza che non può essere attutita per il decorso del tempo, però non c'era altra strada. Io dissi ai miei figli: badate che se capita a me deve essere questa la linea.
8: Poteva capitare a lei, perché anni dopo che effetto le ha fatto sapere che i brigatisti intendevano

0: autista non volle prenderla perché era, allora poi le blindature erano un po' approssimative, era pesante per la guida in città, e io l'ho adoperata solo il 16 marzo, quando è successo purtroppo il rapimento di Aldo.
1: Secondo lei c'è stata una coincidenza da parte delle Brigate Rosse 16 marzo, il suo insediamento?
0: Forse sì, perché...
1: I brigatisti dicono di no, però.
0: Beh, non lo so, perché poi i brigatisti, alcuni hanno parlato, hanno scritto, tipo Moretti, ma non è che ci sono tesi assolutamente chiare su come era. Certamente un fatto è vero, noi credevamo che fossero molto più forti di quello che erano, perché come avevano agito a Via Fani davano l'impressione di essere veramente un esercito. Erano meno, forse se l'avessimo saputo si poteva forse agire diversamente.
2: Interviste all'autore, materiale di archivio tratto da materiale processuale parlamentare tratto dal programma RAI La Notte della Repubblica di Sergio Zavoli.
3: Il lato oscuro della verità.

0: grazie po'.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast.fm. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 16:59.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera cari ascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano, qui in diretta su Giornale Radio, la radio libera di informare. Con me, mio compagno d'avventura, il professor Iuri Aparo. Buonasera professore.
4: Buonasera a lei.
3: Accanto a me quest'oggi c'è anche il professor Corrado Cosenza, benvenuto.
5: Buonasera, grazie per l'invito.
3: Allora, partiamo innanzitutto con la presentazione del professore. Nasce a Cosenza il 25 aprile del 1956, si è laureato in scienze economiche e sociali presso l'Università degli Studi della Calabria. Si è trasferito in Lombardia nel 1982, ha insegnato agli adulti, anche detenuti, ed è stato referente dell'istruzione degli adulti e penitenziaria presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia. Ha progettato e coordinato corsi di formazione congiunta del personale dell'amministrazione scolastica e penitenziaria, ha collaborato alla stesura di convenzioni e protocolli di intesa, è membro dei comitati tecnico-scientifici dei centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo dell'istruzione degli adulti della Sicilia e della Lombardia, per cui ha curato il quaderno pubblicato il gennaio scorso, gennaio 2026, la cura educativa in carcere. Ha insegnato inoltre presso il corso di alta formazione insegnare in carcere dell'Università degli Studi di Milano, BICOCCA. Ha pubblicato alcuni interventi sull'istruzione in carcere. Benvenuto professore.
5: Grazie, grazie molte.
3: Allora, professore, partiamo innanzitutto dalla sua esperienza in carcere. Quando inizia e perché? Cosa l'ha motivata a intraprendere questo percorso?
5: Beh, le motivazioni sono maturate presto, devo dire, nell'epoca, negli anni della formazione, insomma, quindi quasi subito. E l'interesse per il carcere nasce inizialmente per un episodio cruento, tragico, che ha visto coinvolto un mio amico, che era il fratello di un mio compagno di giochi. Io ero, insomma, un giovanissimo adolescente, lui era un po' più grande di me e purtroppo uccise la matrigna. Questa cosa qui, insomma, un po' mise in crisi il mio mondo ideale, insomma, vivevo un po' ancora l'eco delle fiabe, un mondo manicheo, no? Ancora diviso in buoni e cattivi, dove sapevo bene chi erano i buoni e chi erano i cattivi. Questo episodio ovviamente mise in crisi questo mondo e segnò un passaggio, una crescita. E peraltro questo ragazzo somigliava per certi versi fisicamente al muratorino del libro Cuore, molto magro, macilento, pallido, e invece per comportamento a garrone, perché era molto generoso, protettivo, era più grande di noi e quindi tendeva a proteggerci. Quindi la cosa ovviamente mi sconvolse quando invece venne additato come Franti, e quindi insomma cambiò completamente la prospettiva, e lì inizia ad interessarmi di carcere. Poi ovviamente sono intervenuti un po' gli studi autonomi anche, no? Il primo libro che mi fu regalato a mio fratello è stato Il carcere in Italia di Salerno e Ricci. Avevo 14-15 anni, adesso non ricordo bene, insomma, quindi per dire un po' questo interesse. Poi è maturato nel corso dell'università con altre letture, prevalentemente con delle letture, ma non solo con le letture. Mi riferisco a libro di Goffman sulle istituzioni totali o quello di Foucault su Sorvegliare e Punire, ma soprattutto all'ambiente, alla temperie culturale, politica, sociale dell'epoca. Sto parlando degli anni 60 fino a metà degli anni 70, quindi anche la musica, anche il teatro, insomma, c'erano il cinema. No?
3: Ma cosa ha incontrato nel corso della sua esperienza? Cosa viveva intanto che la portava avanti?
5: E cosa intende dire? E cosa vivevo dove? In carcere o...
3: Sì, esatto, cioè come ha vissuto questa esperienza?
5: No, una volta che sono entrato, intanto ho cercato questa esperienza, l'ho voluta, mi è stata data questa opportunità e quindi sono entrato, nonostante il parere contrario di molti amici che dicevano ma cosa fai, ma lascia perdere, è un posto pericoloso, eccetera, tant'è vero che non lo dissi neanche a mia madre, che peraltro lo scoprì attraverso mia figlia una volta che telefonò a casa e disse dov'è papà? Dice papà è in carcere. Per poco non ci rimase secca, però ecco, questa ho iniziato poi piano piano a entrare in questo mondo con molto timore, devo dire, ma non timore di violenza, okay, ma timore di essere inadeguato al contesto. Poi piano piano, anche attraverso le persone detenute, ho iniziato a imparare come relazionarmi a loro e devo dire che ho imparato moltissimo da loro e anche l'esperienza in carcere mi è servita anche da un punto di vista professionale, oltre che umano, perché umano che all'inizio entri con delle idee anche un po' ingenue, no? Cioè pensi che quello sia il vaso di Pandora, poi ovviamente il male non sta tutto lì dentro, ma insomma molto ce n'è anche fuori, e invece poi scopri sempre di più l'umano. Professionale, perché ecco qua posso raccontare brevissimamente le prime esperienze di insegnamento. Io avevo una postura da insegnante tradizionale, per cui entravo in classe, facevo lezione e poi alla fine magari cedevo un po' di spazio ai miei studenti e dire vabbè, c'è qualcosa che non vi è chiaro, silenzio di tomba. Erano tutti attentissimi, almeno apparentemente attentissimi, perché erano molto carini, educati e non intervenivano mai in maniera critica nei miei riguardi, però poi hanno iniziato a chiamarmi uno per uno, a dirmi, mi chiamavano e a bassa voce dicevano, prof, ma può rispiegarmi quello che ha spiegato? Io dico, sì, adesso lo rispiego a tutti. No, no, a me lo deve spiegare, perché io non ho capito questo. E lì è un atteggiamento un po' tipico degli adulti, no? Che non amano esprimere la loro ignoranza. E tanto più in carcere, dove l'ignoranza viene visto come un momento di debolezza.
3: C'è una forma di fisiologico pudore. Professor Aparo, qui su Giornale Radio noi stiamo tentando a Delitto e Castigo di raccontare il carcere in modo diverso, di raccontarlo attraverso le parole dei detenuti. Oggi lo facciamo attraverso le parole di un professore che insegna nelle carceri. Già questo mi sembra emblematico, no? Perché è indicativo di una volontà del sistema carcerario, almeno di una parte di esso, di provare ad avere una relazione diversa con i detenuti. E a me sembra importante partire da qui, cioè il professore Cosenza un attimo fa diceva il mio primo impatto è stato, diciamo, molto semplice, ma di una semplicità fatta da buoni e cattivi, no? Poi invece entrando dentro ti rendi conto che quello non era il vaso di Pandora, cioè che dentro il carcere c'è una parte del male, ma non c'è solo il male, e che una parte del male invece è anche fuori. Allora le chiedo innanzitutto il suo punto di vista rispetto al fatto che docenti come il professor Cosenza approcciano il mondo del carcere con un'idea e poi probabilmente, lo sentiremo anche più avanti, questa idea del mondo del carcere progressivamente muta perché si introduce l'aspetto della relazione con uomini, con persone che sono detenuti, ma sono innanzitutto persone.
4: Io ho perché mi sentivo già cattivo di mio, ho perché ma nemmeno mi rendo conto della mia evoluzione, non sento, non ho presente di avere vissuto un cambiamento di opinione su quello in merito al carcere. Già quando ho fatto il militare nel 1972 sono stato diverse volte in prigione, la prigione dei militari, CPS, CPR, quindi comunque ero abituato a sentirmi piuttosto ribelle. Quindi in carcere ci sono entrato con questo vissuto della ribellione nei confronti di una autorità che non meritasse la mia stima, ok? E entrando in carcere mi sono trovato immediatamente di fronte ad un mondo dove si toccava con mano che i detenuti non avevano alcun rispetto, nessuna forma di considerazione per le autorità che le tenevano in carcere. Questo ho colto dall'inizio, ho colto quindi che i detenuti si sentivano da una parte oppressi, ma prima di essere stati oppressi erano stati loro ad opprimere e a commettere reati, e questa idea me la porto appresso quasi vergognandomene da 46 anni.
3: Torno dal professor Cosenza. Lavorare con i detenuti, professore, ha modificato o ha confermato l'idea che se n'era fatto senza conoscerli direttamente?
5: No, indubbiamente ha modificato. Un po' conoscevo, dicevo, più per esperienza indiretta la situazione carceraria, però il rapporto diretto, il rapporto umano con le persone detenute, ecco, io preferisco per ricordare a me stesso che sono innanzitutto persone, definirle sempre persone detenute, poi anche a me scappa di dire detenuti perché è normale che sia così, però e abbiamo anche fatto in modo che in tutti i documenti anche ufficiali fosse modificata la terminologia per definire le persone detenute, ecco, perché è la persona con cui tu entri in contatto innanzitutto, e poi ovviamente la persona che ha commesso i reati, che ha fatto a volte delle cose orribili, ma da un punto di vista dell'insegnamento questo non rileva nulla, perché a me quello che interessava era insegnare i contenuti della mia disciplina, ma soprattutto cercare di accendere l'interesse per il sapere. Questo era lo scopo principale, e in questo sono stato facilitato dalla relazione umana, perché anche in un contesto di sofferenza, perché tale è, a cui sei sostanzialmente impreparato, cioè lo puoi immaginare ma non sei preparato perché non c'è nessun corso di formazione, almeno finora.
3: Com'è toccare il dolore? Viverlo da vicino, riuscire a guardarlo negli occhi?
5: È impegnativo, e badi bene, non tanto il dolore delle persone detenute, ma quanto di quelle che vengono definite le vittime secondarie. Una cosa a cui non mi sono mai abituato è stato l'ingresso dei bambini e delle persone molto anziane che andavano a trovare i parenti in carcere. Ecco, quella era una cosa che mi toccava molto, riverberava molto emotivamente, oltre, voglio dire, ad alcuni episodi in cui di crisi delle persone detenute che manifestavano anche durante le lezioni, insomma, non si può rimanere assolutamente indifferenti. Il resto, credo che se non ti interroghi sulle emozioni che provi, non puoi insegnare, perché quella è condizione essenziale dell'aver cura degli altri.
3: Senta, ma secondo lei è come insegnare agli studenti che lei ha conosciuto nella sua esperienza di docente, o è molto diverso?
5: No, è diverso per il contesto, ovviamente, perché io non ho fuori i problemi che o dentro.
3: Cioè lei fondamentalmente mi sta dicendo che psicologicamente l'approccio per lei è stato egualitario, che il fatto che fosse in carcere non ha inciso sul suo approccio come docente nel voler fornire la materia da insegnare. È cambiato forse progressivamente attraverso la relazione con i detenuti.
5: Da questo punto di vista no, cioè il mio mestiere è quello, cioè è tale è anche in un contesto carcerario, anzi in un contesto carcerario diventa ancora più rigoroso. Io credo che da questo punto di vista la scuola debba essere molto esigente, non meno esigente, date le condizioni che ci sono, perché credo che la scuola abbia una funzione importantissima, soprattutto noi insegnanti. Noi insegnanti lavoriamo sostanzialmente con la parola, come fa lei anche.
3: Certo. No,
5: è la parola importante, la responsabilità della parola, soprattutto in un contesto di malessere, evidentemente molto più alta che non all'esterno.
3: Contribuisce a edificare l'anima. Professore Aparo, mi racconta la sua esperienza. Quando lei è entrato in carcere ormai 47 anni fa, che approccio ha avuto nel momento in cui lei avrebbe dovuto fornire una consulenza, comunque in qualche modo trasferire anche un sapere ai detenuti che lei sarebbe andato ad incontrare? Lei che approccio ha avuto? Ha sentito il professor Cosenza, no? Lui ha detto: io innanzitutto mi sono posto l'obiettivo, come se fossi in una normalissima scuola, di trasferire la mia scienza, la mia conoscenza agli studenti. Poi il contesto lentamente forse ti cambia, soprattutto nel vivere situazioni come quelle di incontrare i parenti che entrano e incontrano le vittime, magari sono bambini, magari sono persone molto anziane. Quello in qualche modo scalfisce in parte la propria diciamo etica professionale, no? Nel senso che incide da un punto di vista emotivo. Per lei, che pure è uno psicoterapeuta, quindi forse più abituato a essere schermato da determinati livelli emotivi, per lei com'è stato?
4: Allora, io innanzitutto sento di non avere alcun romanticismo, non c'è nella mia testa un'idea più o meno mitica di quello che ho fatto in carcere o di quello che ho conosciuto. Innanzitutto sono entrato in carcere e per quello che ricordo la mia prima percezione ha riguardato l'insensatezza del carcere. Quindi la prima mia impressione, che ricordo ancora oggi e su cui verosimilmente ho scritto i miei primi interventi, i miei primi testi sul carcere, riguarda l'assurdità del carcere, cioè l'assurdità di una pena che si materializzava nella attesa del giorno in cui si sarebbe usciti dal carcere. Questa è stata la mia prima percezione. Un altro aspetto riguardava il mio ruolo, un ruolo che prevedeva che io stilassi delle relazioni sui detenuti, relazioni che poi venivano combinate con quella di altri operatori, cioè educatore e assistente sociale, una relazione che andava a finire sulla scrivania del giudice. Per quanto riguarda i detenuti che io andavo conoscendo nei miei primi anni, quando non esisteva ancora il gruppo della trasgressione, la mia percezione era di persone che credevano di aver capito qualcosa della vita, ma dal mio punto di vista non avevano capito assolutamente niente, cioè delle persone arrabbiate, ignoranti, ingenue, che sulla base di questa ignoranza e questa ingenuità credevano di essere in un modo o nell'altro autorizzati a combinare quello che facevano una delle cose che mi sto ricordando in questo preciso istante e che è significativa è che il delinquente, colui che produce atti delinquenziali, si sente sostanzialmente autorizzato a fare quello che fa per il fatto che corre dei rischi. Nella sua testa il fatto che lui corre il rischio di essere ammazzato nel corso della rapina gli dà l'autorizzazione a commettere la rapina, mentre invece quelli che non corrono rischi, per esempio perché lavorano facendo il falegname, loro, siccome non corrono rischi, in definitiva non possono aspirare al tenore di vita al quale aspira invece il delinquente. Il delinquente dice che lui ama la bella vita, che secondo lui è una bella vita. In realtà è una vita di sperperi e di autolesionismo, oltre che di eterolesionismo. Ma questa bella vita nella sua testa, lui si convince che è alla sua portata perché lui ogni giorno rischia la propria vita.
3: Professor Cosenza, mi riaggancio a quello che ha detto adesso il professor Aparo. Per lei insegnare ai detenuti che cosa ha voluto dire? Perché mi pongo soprattutto l'interrogativo di comprendere se abbia inciso nella sua relazione con loro e nella sua formazione personale, morale, anche il rapporto con la rabbia, perché i detenuti dentro di sé in molte circostanze alimentano per molto tempo una rabbia fino a quando non riescono a manifestarla. Io ribadisco un concetto importante, no? Noi stiamo parlando attraverso due esponenti, due docenti, del tentativo che fa la società civile, un certo tipo di società civile, di entrare nelle carceri per restituire un alito di vita, meglio ancora un alito di coscienza a questi detenuti, perché colgano il senso della vita, il senso di ciò che hanno fatto e di conseguenza anche un senso di responsabilità di quello che, adottando verso di sé, potrebbero modificare per tornare ed essere riabilitati nel contesto civile.
5: Ma vede, la scuola in carcere viene percepita come un ambiente di libertà, come un ambiente altro, e le persone detenute hanno molta cura della scuola, intanto perché come dire, la scuola ha avuto poco cura di loro prima che entrassero in carcere, la scuola di Don Milani, no? Quella in cui, come gli ospedali che accolgono i sani e respingono i malati, ma hanno anche un po' un'idea mitica, no, della scuola. E la scuola comunque è un'istituzione che lavora nel carcere, all'interno di un'altra istituzione, ma un'istituzione autonoma. Le parole della scuola vengono vissute come parole di fiducia, di cui ci si può fidare. E quindi l'approccio ovviamente è diverso rispetto a chi lavora nell'istituzione penitenziaria. Per quello dicevo, per me non è rilevante il reato che hanno commesso, perché continuerei altrimenti a considerarli dei reati che camminano. Invece preferisco considerare le persone, perché questo mi consente di svolgere il mio mestiere e quindi di insegnare, ma anche di apprendere. C'è una cosa che a me piace dire ogni tanto: io sono, come diceva lei, di origini meridionali, cioè il termine imparare nel meridione ha un duplice significato. Significa sia imparare, ma anche insegnare. Quando si dice la mia maestra mi ha imparato questo, no? Ecco, io credo che l'insegnante debba avere questa postura se vuole insegnare, cioè quindi essere disposto all'ascolto, ma un ascolto attento delle persone che ha di fronte. Ecco, questo in carcere lo si apprende con una certa facilità, con una certa velocità, anche perché c'è una richiesta di relazione umana, e in un ambiente, ripeto, che viene ritenuto un ambiente di libertà, in un contesto che presenta delle contraddizioni assolute. Cioè, ora voglio dire, per noi la precondizione dell'apprendimento e anche la finalità è la libertà, in un contesto che per definizione priva di libertà. Noi dovremmo avere l'idea anche che sia un po' strana, no? Del fatto che le persone detenute abbiano molto tempo a disposizione per studiare, e non è così vera, perché il tempo è eterodiretto, è diretto da altri.
3: Ecco, è affascinante questo concetto, perché ci porta all'idea della scuola come libertà e della dialettica come strumento di libertà, dialettica interiore, individuale, ma anche collettiva, quindi fatta di reciprocità. Allora, vi ricordo che Giornale Radio e Delitto e Castigo lo potete sentire anche su www.giornaleradio.fm, quindi lo trovate anche su internet. Adesso facciamo un attimo di pausa, pubblicità, e poi rientreremo in studio.

0: Sono le 17 e 25 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Rieccoci di nuovo in studio, Max Rigano, il professore Iuri Aparo e il professor Corrado Cosenza. Stiamo parlando del ruolo di chi insegna nelle carceri. In questo caso il professor Cosenza sta affrontando con noi questo percorso, ci sta raccontando questo percorso che lui ha fatto e sta facendo. Professor Cosenza, c'è una domanda che come dire, mi viene da dentro, no? Se lei esce per strada, soprattutto in questo periodo storico, si sentirà dire che coloro i quali vengono assicurati alla giustizia debbono marcire in carcere. Cioè, il sentore comune è che il delinquente, peraltro il delinquente è quello che ti scippa, quello che ti butta per terra, senza arrivare a quello che poi spara, no? Ma già il delinquente che usa i razzi, i petardi contro il poliziotto, lo aggredisce con un martello. Ecco, questi soggetti vengono attraversati dall'odio collettivo e vissuti come persone che dovrebbero marcire in carcere. Ecco, lei invece ha proposto un'idea di carcere come luogo della libertà, nel senso che lei ci ha detto che i detenuti che a un certo punto possono accedere ad un'aula di studio vivono quel momento come forse dovrebbe essere davvero la scuola, come un momento di libertà. Ma qual è il suo vissuto quando lei sente dire dalla gente comune che marciscano in carcere? C'è questa forma di vendetta, no? Verso le persone, di controrabbia alla rabbia dei detenuti. Lei come la percepisce questa condizione?
4: Intanto vorrei precisare che appunto non intendo la scuola carceraria come un luogo di libertà. Viene percepita in questo modo perché è altro rispetto all'istituzione penitenziaria e quindi ne si dà fiducia, ma è tutta all'interno anche della normativa penitenziaria, tant'è vero che il trattamento, no, che consiste sostanzialmente nell'attività rieducativa, pone sempre al primo posto l'istruzione e poi tutte le altre attività trattamentali. Ma con questo non intendo dire che il carcere in questo contesto sia un luogo di libertà, non lo è, perché la scuola è molto condizionata a tutto quello che avviene fuori dall'aula.
3: Ma sa, ecco, professore, però, molti detenuti che sono stati qua, alcuni dei quali lei conosce, sì, poi ci arriveremo tra un attimo, spesso ci hanno detto: mi sono sentito libero per la prima volta in vita mia in carcere, e quando ho potuto pensare e quando ho potuto studiare mi sono sentito una persona finalmente libera.
4: Sì.
3: In questo il valore della scuola, intesa proprio come apprendimento della scienza, apprendimento del sapere, è fonte di libertà interiore, per cui sei costretto fisicamente, ma la tua anima è libera, a differenza di quando il tuo fisico è libero, ma in realtà la tua anima ti porta poi a cadere nella devianza. La cosa straordinariamente forte è appunto la forza che ha l'insegnamento e la condizione del sapere donato come elemento di trasformazione dell'essere umano.
4: Sì, assolutamente, questo è importante. Dicevo, le parole che la scuola dà, che sono le parole della scienza, della letteratura, dell'arte, insomma, ecco, sono parole che possono essere degli strumenti messi a disposizione, possono essere usati bene, no? Sia per il qui ed ora, per vivere anche la condizione detentiva in maniera migliore, ma anche ovviamente per il futuro. E questo è un fatto, come dire, che attiene al nostro mestiere di insegnanti. Ora, questo non nega che all'interno del carcere ci sia una subcultura che attraverso invece l'insegnamento noi tendiamo a combattere. Quindi in qualche modo mettiamo anche in contraddizione le persone che frequentano la scuola con le altre persone detenute. A volte quando uno frequenta la scuola viene addirittura deriso da chi rimane in cella, perché lo si vede come un momento in cui ci si sgancia dall'ambiente criminale. Ecco, questo è un aspetto invece rilevante, il fatto stesso di avere dei rapporti con l'esterno, perché noi siamo percepiti come esterno, è un fatto di per sé positivo, che tende a rompere gli equilibri anche all'interno dei rapporti fra le persone detenute. Questo credo che sia importante. E per rispondere alla sua prima domanda, perché non intendevo eluderla, beh, io capisco le persone che stanno fuori, che vivono non solo, non tanto direttamente, ma spesso mediaticamente, no? Questa come dire, sensazione di insicurezza che deriva da piccoli, medi o grandi reati. Capisco quale sia la reazione. Cioè, mia mamma, quando una volta le rubarono pochi gioielli che aveva, disse: ci vuole la pena di morte. Ecco, ne capisco il significato, ma l'unica cosa che mi sento di dire a queste persone è che dovrebbero conoscere direttamente il carcere, perché altrimenti è difficile anche spiegarlo, perché sembra che si voglia essere indulgenti. Io non sono affatto indulgente nei confronti delle persone detenute. Quando dicevo la scuola esigente, è una scuola che mette al primo posto delle parole che siano delle parole di verità, e che anche smascheri delle parole che hanno un significato sbagliato. Per esempio, il termine rispetto all'interno del carcere è quello dovuto a chi? A delle persone d'onore, no? A chi è membro del proprio clan, della propria banda, delle persone criminali di riferimento che hanno un certo ruolo, un certo rilievo nell'organizzazione o all'interno dell'organizzazione carceraria. Ecco, noi tutto questo lo mettiamo in discussione. Cioè, per noi il rispetto è quello che è dovuto a ciascun essere umano,
3: a prescindere dall'appartenenza al clan.
4: Ecco, quindi vogliamo essere, da questo punto di vista, la scuola è anche dirompente rispetto a questi meccanismi.
3: Ecco, professor Aparo, lei per esempio è uno che non è indulgente con i detenuti. Quello che noi abbiamo ascoltato in queste settimane, in questi ultimi mesi, attraverso la proposta che lei ha fatto di far ascoltare la voce dei detenuti, è una modalità con cui lei crea una sorta di reciprocità e quindi di dialettica formativa della coscienza del detenuto. Ma in realtà, io che l'ho vista in carcere lavorare con i detenuti, lei non è indulgente. Anzi, lei è uno di quelli che dice, in certi casi, il carcere abbia anche la mano dura, ma questo deve significare tuttavia che la detenzione non può diventare una limitazione della libertà dell'anima. L'anima va rifocillata attraverso la coscienza, il lavoro sulla propria coscienza. Quello è qualcosa che non bisogna mai smarrire. Ma lei dice il carcere è comunque una struttura detentiva necessaria.
5: Stamattina sono ancora più antipatico del solito. E, però cerco di obbligare me stesso a stare sui binari e dico innanzitutto che la mia visione della persona che commette reati non è la visione di una persona brava o cattiva, è la visione di una persona che non conosce a sufficienza se stessa e non conosce i propri sentimenti. Quindi io, forse anche perché ho una formazione da psicologo, con i detenuti ho, prima di ogni altra cosa, l'atteggiamento di chi diciamo alimenta insieme con loro la ricerca dei loro sentimenti, delle loro frustrazioni, cioè in pratica di quel magma emotivo che induce la persona a commettere abusi e reati. E questo per quanto riguarda qual è l'atteggiamento nei confronti di chi mi trovo davanti, sia nello studio privato sia in carcere. Poi, per quanto riguarda il fatto che in carcere si possa vivere una sensazione di libertà, in carcere può accadere questo fenomeno, e cioè che il detenuto che ha dell'autorità una immagine estremamente negativa, senza eccezione alcuna, che si rubi, si spacci, si ammazzi, comunque in ogni caso uno degli elementi in comune è quello di avere dell'autorità un'immagine negativa. In carcere può accadere che un detenuto conosce il professor Cosenza, lo ascolta parlare, ascolta la passione che lui ci mette in quello che fa, e a questo punto il detenuto comincia a vivere una strana esperienza, cioè di incontrare una autorità credibile, cioè una persona che ne sa più di lui, di quello che insegna, la matematica, l'economia, quello che sia, ma che intanto che insegna guadagna la sua stima. Il detenuto non è persona abituata ad accordare stima alle persone che hanno un ruolo, a meno che non sia il ruolo del boss. Ok? Intanto abbiamo messo quest'altro punto. Terzo punto, io con il gruppo della trasgressione, cosa ho tentato di fare? Ho tentato di portare i detenuti che consideravo non consapevoli dei propri sentimenti, ho cercato di portarli a sviluppare nei miei confronti una stima e una considerazione che passava non dal potere che io avevo su di loro di scrivere la relazione che poi andava sulla scrivania del giudice, ma ho tentato di ottenere la loro stima e soprattutto la trasformazione dell'immagine dell'autorità che loro avevano in testa attraverso il fatto che loro da me potessero ottenere nutrimento. La sensazione che i detenuti che sono venuti qui a fare l'intervista hanno espresso, tutte le persone che sono venute qua, è che loro al gruppo della trasgressione vivono un senso di libertà, perché loro al gruppo sentono di crescere. Invece il carcere come struttura non è organizzata per farti crescere. L'ultima cosa semi-antipatica che dico è che quando lei mi attribuisce l'affermazione che il carcere deve essere anche duro, io non confermo quello che lei mi attribuisce, perché il carcere non si può permettere il lusso di essere duro, si può permettere il lusso di essere duro solo chi ti ama. Dunque, un insegnante che ama l'allievo, quando è duro, viene amato, riconosciuto, rispettato nel senso migliore del termine. Ma il carcere, nella testa del detenuto, non ha il diritto di essere duro, perché il detenuto vive il carcere come il luogo della violenza che lui subisce. Punto.
3: Ecco, sono riuscito a far emergere dal professor Aparo quello che volevo, cioè il concetto di severità ha un senso nel momento in cui venga esercitata attraverso di fatto un atto d'amore. E questa la funzione di un carcere che voglia riabilitare coloro i quali hanno commesso i reati. Ed è questo quello che Cesare Beccaria in qualche modo ci ha indicato, ha indirizzato attraverso l'illuminismo e attraverso un filone culturale che ci accompagna fino ad oggi, o che accompagna una parte della nostra società. Professore, a proposito di, diciamo, dialettica e di amore, c'è una persona che è stata nostro ospite, che lei ha conosciuto ed è stato anche un suo allievo, che è Alessandro Crisafulli. Allora, si tratta di una persona che ha avuto per i suoi reati la pena dell'ergastolo, che oggi è all'ultimo anno di libertà condizionale. Dopodiché Crisafulli sarà un uomo completamente libero. Ricordo ai nostri radioascoltatori che Alessandro Crisafulli è stato un boss dell'Andrangheta a Milano negli anni 90. Ecco, professore, lei, professor Cosenza, che opinione ha di questo? Per la società, a suo giudizio, è un guadagno o un rischio?
4: Ma guardi, intanto non so leggere il futuro, quindi non saprei, ma sicuramente io credo che possa essere un guadagno, perché una persona che ha saputo, come dire, prendere dal carcere quello che il carcere poteva dargli in termini positivi, e quindi credo che sia stata una persona che ha maturato seriamente un'esperienza, sia attraverso la scuola, sia attraverso il gruppo della trasgressione, ma anche attraverso una serie di esperienze sue individuali che lo hanno aiutato a crescere e uscire fuori da quel mondo. La scuola è stato un pezzo del suo percorso e credo che gli sia servito come sia servito ad altri, e questo mi gratifica, perché poi, voglio dire, quello che noi speriamo è esattamente questo, cioè che le persone possano, come dire, attraverso la scuola pensarsi diversi o anche diversamente, e che quindi possano accedere a un mondo altro, no? Quindi possono pensare a un mondo altro che non perché, è quello di origine.
3: Perché Alessandro, quando è venuto qui, insomma, ha parlato di filosofia, ha esposto dei concetti articolati, complessi, che francamente non è facile rilevare tra le persone comuni. Quindi mi viene istintiva una domanda da farle: il rapporto con persone come Alessandro ha mutato il suo personale rapporto col concetto di libertà e col concetto di amore?
4: No, nel senso che, come dire, questa opinione comunque ce l'avevo già prima, no? Io credo che il proprio mestiere, qualunque esso sia, vada fatto con passione e avendo cura delle persone per cui lavori, ma anche delle persone con cui lavori. E quindi riuscire poi ad ottenere dei risultati avendo questo come presupposto, io credo che sia più facile, molto molto più facile. Nei confronti di Alessandro lo è stato, anche perché lui in qualche modo aveva già iniziato a maturare un modo di pensarsi diversamente. E Alessandro mi ha fatto spesso pensare alla scuola che fuori non funziona, non tutta, cioè ancora una parte della scuola che, almeno soprattutto all'epoca, non funzionava. E di recente mi è capitato di chiedere ad
3: Alessandro. Mi ha fatto pensare lei, professore, perché poco fa, quando lei ha detto che i detenuti con cui lei si relaziona in aula dentro le carceri sono percepiscono la scuola come luogo di libertà, mi ha fatto pensare istintivamente che quelli che invece fisiologicamente e naturalmente possono accedere al mondo della formazione attraverso la scuola non la percepiscono come un luogo di libertà, o almeno sembrerebbe non ne abbiano la piena contezza. A me questo è quello che mi ha sorpreso, cioè che paradossalmente la scuola dentro un istituto penitenziario assuma la sua vera immagine, la sua vera forza etica, che è quella di in qualche modo permeare, trasformare l'anima delle persone attraverso la riflessione, lo studio, l'acquisizione e l'apprendimento della scienza, della filosofia, della storia.
4: Purtroppo in alcuni casi è così, non è così dappertutto. Poi la scuola dipende sostanzialmente da chi la fa, cioè sostanzialmente dagli insegnanti, certo anche da tutto il resto del personale che lavora per la scuola, e gli approcci ovviamente sono ancora differenti, insomma, fra gli insegnanti. Io credo che l'insegnante debba far percepire la passione ed interesse che ha per la persona che ha di fronte, non per la classe in maniera indistinta, ma per ciascuno studente in maniera differente, per ciascuno di loro, perché poi ciascuno, come dice spesso anche il professor Aparo, ha necessità di essere riconosciuto nella propria identità. La propria identità, che non è necessariamente una bella identità, a volte è un'identità complessa, fatta di cose orribili, ma anche di potenzialità, di cose ottime, no? Che possono essere aiutate a svilupparsi.
3: Professore, ho ancora una domanda, poi voglio subito sentire anche il parere del professor Aparo. Professor Cosenza, lei è un esperto di economia. Se dovessimo adottare parametri e criteri principalmente economici, come dovremmo architettare una pena economicamente vantaggiosa, e nello specifico un carcere economicamente vantaggioso dal suo punto di vista?
4: Beh, io continuo a ritenere che il carcere debba essere, come dire, la soluzione più residuale possibile, che quindi possa eventualmente, non lo so, non certo con le condizioni attuali, essere concepito per un numero molto ma molto più ridotto di persone che eventualmente avrebbero difficoltà e creerebbero difficoltà all'interno del sociale. Quindi non so se definirmi abolizionista, riduzionista, comunque sicuramente non per le persone che attualmente sono in carcere, che hanno problemi che peraltro riverberano anche nella scuola, hanno problemi di tossicodipendenze, di disagio mentale, di povertà educativa veramente pesante. Quindi da questo punto di vista sicuramente una riduzione porterebbe anche un beneficio economico. Lei consideri che il costo medio per detenuto giornaliero è di 154 euro, non quello che viene speso per ciascun detenuto, che sarà 10-15 euro, ma della macchina complessiva dell'amministrazione penitenziaria, che significa circa 56.000 euro l'anno. Ecco, pensi delle risorse così spese per cercare di dare delle pene che siano anche positive. Noi come insegnanti siamo indotti a pensare più alla sanzione positiva che a quella negativa, ma penso anche alle cosiddette pene alternative al carcere. Sono tante che possono essere adottate e che vengono sempre di più adottate, ma dovrebbero estendersi molto di più. Solo così la pena può essere veramente, può avere la funzione che le dà la nostra Costituzione.
3: Certo. Ecco, professor Aparo, lei poco fa ha detto che il ruolo di coloro i quali si relazionano con i detenuti dovrebbe essere appunto quello del nutrimento. Lego quello che ha detto lei prima a quello che ha detto un attimo fa il professor Cosenza, cioè lo Stato deve in qualche modo nutrire in modo economicamente adeguato, ma anche psicologicamente e culturalmente utile il detenuto al fine di poterlo riabilitare. Questo anche questa modalità di natura economica è un atto d'amore ed è un atto di nutrimento, oltre che un atto appunto che ha un sottostante peso economico, perché l'utilizzo del denaro posto in essere per creare laboratori, per creare laboratori di musica, di letteratura o di psicologia, servono esattamente a questo, a restituire o a consegnare per la prima volta una coscienza al detenuto che magari quella coscienza non ce l'ha e deve vederla formata perché ha avuto precondizioni che non ne hanno reso possibile la possibilità di costituirla quella coscienza.
5: Siccome abbiamo poco tempo, le dico che il carcere, ma la scuola prima del carcere, hanno bisogno di un investimento che tenga conto di questo che dico adesso. La persona, quando fa piangere gli altri, deve potersi sentire in colpa. Ma perché una persona possa sentirsi in colpa, questa persona deve sentirsi amata, rispettata, guidata. Chi non si sente amato e guidato da una autorità non si sente in colpa. Per cui i detenuti, dopo aver commesso chi ha commesso reati, quando entra in carcere non si sente colpevole, si sente ingiustamente

0: conosce. Quindi sostanzialmente non esiste punizione utile che non sia accompagnata da una guida verso un'idea di se stessi che ti permetta di sentirti colpevole quando fai male agli altri.
1: Bene, allora ringrazio il professor Iuri Paro come sempre, ringrazio il professor Corrado Cosenza per essere stato qui con noi questa sera. Vi ricordo che i contenuti del gruppo della trasgressione li trovate su www.vocidalponte.it e su www.trasgressione.net, che i contenuti invece di questa trasmissione li potete sentire su www.giornaleradio.fm. Ringrazio come sempre il mitico Peter Bescapè per il suo fondamentale ausilio. Grazie a tutti voi per averci ascoltati. Ci risentiamo domani in replica alle 20 e poi sabato prossimo.
2: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Signori, buonasera. Per l'informazione sul volo della cabina di spettacolo. Stiamo procedendo a una quota di 7500 metri e circa 2 minuti fa abbiamo lasciato l'isola di Ponza per volare in linea retta su Palermo, dove stimiamo di atterrare a circa mezz'ora. Il tempo procedendo verso sud è in miglioramento, per cui a Palermo è previsto tempo buono, visibilità ottima, temperatura di 22 gradi e leggero vento. La nostra rotta dopo il decollo è da Bologna a Firenze.
4: 27 giugno 1980. L'aereo DC-9 Itavia IH870 sta volando tranquillo dall'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna verso lo scalo di Palermo. Il pilota Domenico Gatti, che avete sentito, sembra sereno e parla per l'ultima volta ai passeggeri. Il decollo è avvenuto alle 20.08 con 113 minuti di ritardo. Alle 20.50 il pilota Domenico Gatti si mette in contatto con la sala operativa di Ciampino. La sua voce è calma.
3: Italia 870, diciamo, ha lasciato Ponza 3 miglia sulla destra, quindi quasi quasi l'abbiamo del Palermo così.
4: Alle 20.56 il pilota del DC-9 Itavia IH870 si rimette nuovamente in contatto con Ciampino. Non ci sono tracce di ansia nella sua voce.
3: Italia 870, Italia 870, 115 miglia per Papa Alfa, per Papa Alfa Sierra, scusate, mantiene 250. Italia 870, potrebbe la chiamata già in...
4: L'arrivo è previsto intorno alle 21, ma il velivolo a Palermo non atterrerà mai. Scompare dai radar per sempre, nel luogo aeronautico chiamato Punto Condor, con il suo carico di 81 persone, 77 passeggeri, 4 dell'equipaggio. Giugno 1980, cade di venerdì. Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Sono le 17.30 minuti. Il caldo quasi non si sente. Un forte temporale rinfresca l'aria e pioggia d'estate, nulla di più. I bocchettoni dell'aria condizionata raffreddano il salone dell'aeroporto. I taxi scaricano passeggeri con valigie e pacchi. Sembrano non avere fretta alcuna. Del resto chi viaggia conosce regole che non sono scritte, codificate. Il venerdì di fine giugno negli aeroporti è meglio recarsi in anticipo per evitare problemi. L'orario di partenza previsto del volo Bologna-Palermo è fissato alle 18.15. Il biglietto, prendimi il biglietto, tienilo tu che vado a telefonare. Il tabellone segna però forti ritardi su tutte le linee. Saperlo prima, sarei rimasta a casa almeno un'ora. Davanti al box della compagnia Itavia sono già radunate 77 persone, 77 passeggeri. Itavia, buon pomeriggio. Vi informiamo che il volo IH870 con destinazione Palermo porta ritardo. I molti si guardano, la hostess di terra è gentile, risponde ad ogni domanda. Cos'è successo? Ci sono problemi? Stanno lì, nella sala delle partenze, con i bagagli sempre più pesanti. Chi è seduto, chi sta in piedi, pronti a catturare un cenno, una spiegazione. Accidenti, chissà che ora arriveremo a Palermo. L'orario di partenza previsto del DC-9 IH870 dell'Itavia per la tratta Bologna-Palermo è fissato alle 18.15. Altri passeggeri prendono tempo e sanno che in un aeroporto a fine giugno si può anche aspettare. Chi legge un giornale, chi si guarda intorno, chi si reca al duty free, un profumo, una stecca di sigarette, l'ultimo settimanale, il libro, il quotidiano che non si è potuto leggere al mattino, il regalo per il nipotino. C'è una discreta fila davanti alle cabine telefoniche. Sono impazienti, con i gettoni in mano, il biglietto nel taschino della giacca. Dicono che arriveremo in ritardo, un'ora e mezza, forse più. C'è chi riesce ad avvertire i familiari, ma altri non ce la faranno mai. Luigi Anders è un medico dentista. Si reca a Palermo un matrimonio fissato da mesi, quello della sorella del suo migliore amico. È con lui Cinzia Benedetti, appena laureata in lingue all'Università di Pavia. Francesco Baiamonte commercia in carne, per lui è un viaggio di lavoro, non certo di piacere. Paola Bonati deve raggiungere il padre ad un congresso in Sicilia, amministra alla società Emir. Alberto Bonfietti, insegnante di scuola media a Mantova, giornalista del quotidiano Lotta Continua. Quel volo lo deve proprio prendere, a Palermo lo attende la figlia e la sua compagna. A Silvia ha promesso la festa di compleanno più bella. Alberto Bosco rientra nella sua città, si occupa di macchinari per l'estrazione del marmo come Andrea Guarano. Una settimana di caldo e lavoro, ma Palermo con le palme, le granite, il caffè è ancora troppo lontana. Oltre 600 miglia, anche Maria Vincenza Calderone torna a casa a Bologna, c'è stata fin troppo. All'ospedale, una visita medica di controllo dopo l'intervento alla gamba destra. Giuseppe Cammarata è un carabiniere, proprio come Giacomo Guerino. Sono in permesso, motivi diversi, stessa destinazione. Arnaldo Campanini è di Parma, a Bologna ci è arrivato in treno, neanche un'ora. È un grande esperto di macchine per l'industria alimentare. Antonella Cappellini, avvocato, è attesa a Villa Igea, alla riunione del comitato ristretto degli agenti di cambio. Con lei c'è Guelfo Gherati. 27 giugno 1980. Quel 19 di miglia ne ha già percorse parecchie. I tecnici della Mezzia Terme lo trasportano fuori dall'hangar che è quasi l'alba. Controllano la sua strumentazione fin nei minimi particolari. Gli uomini dell'impresa di pulizia lavano gli interni, i sedili, la toilette. Lindo e senza polvere come nuovo, alle 8.07 decolla all'aeroporto calabrese. Le ruote graffiano la pista di Roma Ciampino alle 8.54. Poi via per una nuova partenza. Alle 10.12 lascia Roma. 42 minuti dopo è a Bologna. Vola su e giù dalle aerovie, sotto un cielo a tratti limpido e in altri momenti in mezzo a nuvole nere cariche di acqua. Quando esce dalle perturbazioni, piloti e passeggeri possono osservare perfino il contorno delle Alpi. Sotto la loro prospettiva corre intatta la dorsale degli Appennini. Da lassù paesi e città sembrano minuscoli agglomerati. Strade che si intersecano e delimitano campi coltivati e ancora tutti da arare. Sono le 13.03, il 19 decolla da Bologna a Borgo Panigale e alle 14.29 torna al punto iniziale, la Mezzia Terme. 39 minuti di ritardo. Alle 16.10 l'aereo è ancora in marcia. Sembra una macchina perfetta. Nessun problema rilevante, tranne quel ritardo salito ormai a 89 minuti. A Palermo Punta Raisi arriva alle 16.59. Il 19 raggiunge Bologna alle 19.03, 94 minuti dopo l'orario previsto. Per il 19 c'è già un'altra partenza. L'ultimo rullaggio della giornata inizierà alle 20.02, poi il decollo alle 20.08. 113 minuti di ritardo. Alle 21.13 si giungerà a Palermo, se qualcuno lo lasciasse volare in cielo. Il 19 dell'Italia IH870 è un aereo bianco con strisce rosso pompeiano, a corto medio raggio, del tipo 19 serie 10 model 15, progettato e costruito dalla società americana McDonnell Douglas, CEO di Long Beach in California. Numero di serie di costruzione 45724. Svetta nei cieli per la prima volta nel 1966 con la bandiera della compagnia Hawaiian Airlines. Il mondo lo ha ruotato più volte, sopra deserti, oceani e città. Realizzato interamente in metallo con parti minori in vetro resina, dotato di due motori posizionati in coda del tipo turbofan Pratt & Whitney 178D7A. L'equipaggio è composto da due piloti e due assistenti di volo. Una capacità di trasporto di 95 passeggeri in classe turistica, disposti in file di 5 sedili in corridoi centrali. Quel giorno nel computer della compagnia Itavia si contano 77 nomi, oltre ai 4 dell'equipaggio. Porta un peso ridotto, molto meno rispetto al pieno carico. Il DC-9 è fornito da un sistema di pressurizzazione e condizionamento dell'aria, una toilette nell'estremità posteriore della cabina, due ripostigli galley per la conservazione di cibi e bevande, due porte d'accesso con scalette incorporate, 4 uscite di sicurezza. I bagagli vengono caricati in due vani al di sotto del pavimento della cabina passeggeri, 27 metri di apertura alare, 21 tonnellate di peso a vuoto, una velocità massima di crociera di 903 km orari ad una quota massima di 7.620 metri, 25.000 piedi. Nel 1980 quell'aereo è di proprietà dell'Itavia S.p.A., società di Catanzaro. In Italia viene immatricolato la prima volta nel marzo del 72. Ottiene il certificato RAI numero 6034. Viene revisionato ogni settimana, sono irrilevanti le anomalie segnalate. L'indicatore carburante serbatoio centrale non attendibile. Il finestrino superiore copilota con deformazioni e bolle e la scala passeggeri non rientrante elettricamente. Dettagli. Non c'è nulla che può compromettere la sicurezza del volo. Quel DC-9 è praticamente un mulo. Il carburante è del tipo Mobil Jet A1, 7100 litri tondi, quanto basta per compiere senza problemi l'intera tratta. Nel DC-9 sono montate due scatole nere. C'è un registratore dei parametri di volo del tipo Crash o Flight Data Recorder, revisionato nel febbraio dell'80. Vi è un cockpit voice recorder ispezionato nell'aprile dell'80, in grado di registrare tutte le comunicazioni radio terra bordo terra e tra i piloti e l'equipaggio. Sono le 19.03, il DC-9 atterra all'aeroporto di Bologna Borgo Panigale. Si sistema nella parte centrale del piazzale antistante l'aerostazione Piazzola 3. La prua è rivolta verso l'edificio, 75 metri, non uno di meno. Salone delle partenze. Sono impazienti i passeggeri del volo Itavia. Orologio al polso, non si perdono neanche una mossa del personale di terra della compagnia. Ci sono gli impiegati del Ministero delle Finanze Antonio Casdia e Rita Guzzo, l'ingegnere dell'ANIC di Genova Giovanni Cerami e ancora l'intera famiglia D'Alfonso con Salvatore, Maria Grazia e i figli Sebastiano, Salvatore e Francesca, Michele Davi e invece un rappresentante di prodotti dolciari fitofarmaci, il macellaio Calogero Di Cicco. Si è appena recato in una fattoria vicino a Bologna, ma l'altro suo collega, Vito Gallo, non lo conosce. Elvira Delisi è felice per la laurea ottenuta dal fratello ad Urbino. Accanto a lei c'è la figlia Alessandra. La famiglia Diodato si è presa già due carrelli. Sono le 19.08 e le porte dell'aereo si spalancano. I passeggeri in arrivo scendono dalla scaletta. Quei volti che attendono di essere imbarcati non li incroceranno mai. Alle 19.15 in 7 minuti sbarcano tutti quanti. Alle 19.23 anche l'ultimo bagaglio è montato sui carrelli, 19 è vuoto. Ci vogliono 10 minuti per pulirlo e sistemarlo. Alle 19.33 è pronto per un nuovo servizio. Giacomo Filippi è gestore di una fabbrica di surgelati. Vito Fontana con la moglie Francesca e il figlio Carlo vengono da Padova. Una visita specialistica all'ospedale. Rosario Fullone ha accompagnato la sua consorte ad un centro per malattie renali. Antonino Greco è agente di pubblica sicurezza. Marta Gruber, un'impiegata all'hotel delle Palme di Palermo. Vincenzo Guardi fa il piastrellista. E grazie a Guerra la bracciante agricola. Nomi, cognomi, mestieri, tutti compaiono nella lista dei passeggeri dell'Italia. Un lungo foglio con la carta intestata dalle compagnie, con i posti già assegnati, fumatori e non fumatori, i bambini nei sedili davanti con i genitori. Alle 19.33 si prega i signori passeggeri di recarsi ai box dell'Italia. Diamo inizio alle procedure di imbarco. IH870 e 19 in volo da Bologna a Palermo, una somma di lunghe attese, di grandi speranze. Giuseppe Lachina è un fotografo ambulante, a Palermo si deve incontrare con la famiglia. Gaetano La Rocca è un assicuratore, Paolo Licata è un maresciallo in pensione della Guardia di Finanza con le nipoti Daniela e Tiziana, Rosaria Maria Liotta, borsista dell'Università di Palermo, Giovanna Lapo, casalinga, la figlia Francesca, Giuseppe Manitta, imprenditore edile, Claudio Marchese, studente universitario, Erika Mazzei, albergatrice con sua sorella Rita, Maria Magnani, commessa in una farmacia vaustica in un villaggio turistico, Annino Molteni, ragioniere, direttore amministrativo di una società produttrice di sali minerali, Guglielmo Norrito, impiegato, Lorenzo Ongari, geometra, lavora in un'azienda metalmeccanica di Mantova, Paola Papi, impiegata a Verona, Carlo e Francesca Pattinello, bracciante agricolo casalinghe, Anna Paola Pellicciotti in visita da amici, gli studenti Giovanni e Antonella Pinocchio, Gaetano Prestileo, ingegnere, Giulia Reina, pensionata, Andrea Riina, manovale edile, Costanzo Ronchini, perito della SNAM, Marianna Siracusa, pensionata, Elena Speciale, casalinga, Giuliana Superchi, bambina. Nomi comuni in volti che puoi incontrare al supermercato, al bar, allo stadio di domenica, vicini al tavolo di una trattoria, ad un concerto. Nomi, cognomi e mestieri, proprio quelli di Pierantonio Torres, commerciante di tessuti, Concetta Tripiciano, assistente ordinario di matematica, Pierpaolo Ugolin, tecnico della SNAM, come Marco Volanti, Daniela Valentini, Giuseppe Valenza, agente di commercio, Massimo Venturi, impiegato di banca, Maria Volpe, pensionata, Emanuele Zanetti con i figli Alessandro e Nicola. Sul 19 li attendono i componenti dell'equipaggio. Domenico Gatti, 44 anni, di Bastia, primo comandante. Enzo Fontana, 32 anni, romano, primo ufficiale pilota. Rosa De Dominicis, 21 anni, romana, allieva Oste. Paolo Morici, 39 anni, romano, assistente di volo responsabile di seconda. Alle 19.55 le porte si chiudono. Tutto è sigillato. Nessuno può più ormai scendere. 63 adulti, 14 minori di cui due neonati, 4 membri di equipaggio, ognuno nel posto assegnato. Stanno chiusi e protetti nel loro 19. Fuori la pioggia intermittente se n'è andata da poco.
5: A bordo il comandante che parla per darvi alcune brevi informazioni sul nostro volo.
4: Il comandante si presenta e illustra il piano di volo. Le hostess ricordano dove sono ubicate le uscite, dove stanno gli scivoli. Come gonfiare il salvagente in caso di emergenza. Che cosa prescrivono le norme di sicurezza. La torre di controllo di Bologna Borgo Panigale dal via libera. Il 19 si muove in direzione della pista, lentamente si posiziona. La radio gracchia, ma la voce dell'operatore rimbomba nella cabina di pilotaggio. Bologna Ground, pronto per la messa in moto. Italia 870 autorizzato. Temperatura 24, stop orario sull'ora. Avete l'ultimo bollettino? Davanti c'è solo la lunga striscia di asfalto, poco meno di un chilometro. Sopra il cielo azzurro, sulla destra e sulla sinistra si scorgono altri aerei negli hangar. Ancora i capannoni, alberi e più in là le verdi colline di Bologna. le vetture dei vigili del fuoco si fermano. Le ali dell'aereo sono perpendicolari alla pista. Su quella di sinistra 19 porta una scritta con vernice nera. ITG, le 20.02 rullaggio. Tavia 870, autorizzato Palermo, via Firenze, Ambra 13. Salire e mantenere il livello di volo 190. Ripeta e chiami pronti al decollo. Vai, i motori sono a piena potenza. Vibrano poco prima della partenza, gli strumenti non registrano anomalia alcuna, tutto perfetto. Ogni strumento è sincronizzato, basta solo un segnale. Il pilota spinge in avanti le manette e rilascia i freni. Le ruote macinano decine di metri. L'aereo sobbalza, ma la senti tutta la forza imprimersi sulla pista. Le imbardate a destra e a sinistra si fanno pesanti. Manca poco, solo l'ultimo segnale. I flap scendono dal dorso delle ali. L'aereo non è più terra. Un balzo leggero quasi impercettibile. Un vuoto. Neanche ti accorgi che sei già oltre 100 metri di altezza. E il 19 è già aria e cielo. Tra poco proseguiamo il viaggio del 19 Itavia IH870 sul giornale radio. Al lato oscuro della verità.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 19 e 23 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente sulle Alpi di Nord-Est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria, centro orientale, Friuli, Venezia, Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini prealpini e appenninici, ove non si escludono locali precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
4: Sono le 20.08 e il 19 Itavia IH870 sale sull'aerovia Ambra 12. Alle 20.26 il volo del 19 sembra inarrestabile. Il pilota allora comunica con il radar del centro di controllo di Ciampino. Per raccontare una parte del viaggio del 19 ci viene in conto il Teatro Civile di Marco Paolini.
7: Vediamo che sta andando verso Grosseto. Ma che prua ha? La 870 è perfettamente allineata sulla radiale di Firenze. Abbiamo 153 in prua. Diteci che cosa dobbiamo fare, gli dice l'aereo di sopra. Terra gli dice, adesso vedo che sta rientrando però, eh. Praticamente, ecco, diciamo che si è riallineato. Mantenga questa prua. E il comandante pilota gli fa, noi non ci siamo mossi, eh.
4: Sono le 20.40, l'aereo giunge all'altezza di Roma, è spostato leggermente a destra sull'incrocio tra Ambra 14 e la Green 23. Per le carte militari aeronautico il punto si chiama Puma. Vira a destra, abbandona Ambra 14 e taglia verso il mare, sorvola Pratica di Mare ed è sopra la lunga distesa di acqua, il Val Tirreno. Ma alle 20.44 qualcosa non quadra.
7: Sta a vedere che quello dietro mette la freccia e sorpassa.
4: Alle 20.50 il 19 è sull'isola di Ponza. La sorvola rimbocca l'aerovia Ambra 13 che va giù fino a Tripoli, passando per Palermo Punta Raisi, dove l'aereo è atteso per le 21.13. Roma Radar vede l'aereo passare leggermente spostato ad ovest dell'isola. Punto Condor.
7: Neanche Ponza funziona? Abbiamo trovato un cimitero stasera venendo da Firenze in giù, nemmeno un radiofaro funzionante. Eh beh, sì, in effetti è un po' tutto fuori, compreso Ponza. Mantenga 195.
4: Sono le 20.59. Il pilota forse vede qualcosa di inverosimile. Lo stupore e la lingua piegata sul palato. Neanche una frase, le mani che non rispondono, nemmeno il cervello. la radio proprio non riesce ad attivarla, la paralisi. Una frase di un secondo, un attimo, guà.
8: C'è il meteo da Palermo, l'ultima voce che sentono. Calma di vento, temperatura 23 gradi.

sente nella scatola nera ripescata dal fondo del mare, quella delle voci dei piloti che scherzano. C'è una barzelletta. La barzelletta non c'è, si sente la voce che dice: sporca, eh?

0: si chiama collasso. Tutto quello che racconto è compatibile sia con l'ipotesi di un missile, sia con quella di un aereo che gli passa così vicino da determinare quello che succede dopo. Non cambia! Il colpo strappa per primo il motore destro, con un petto della fiancata da cui entra l'aria, provocando una decompressione veloce che dal fondo arriva in avanti. Il colpo ha interrotto la corrente. Tutta l'alimentazione passa immediatamente al motore di sinistra, sovralimentandolo. Si blocca anche il motore di sinistra. La centina che tiene uniti i motori, punto di forza dell'aereo, si rompe. La parte superiore dell'aereo si apre in direzione opposta al moto come un apriscatole. Si tronca la parte posteriore dell'aereo e si stacca indietro. La coda vola via per conto suo con i timoni di coda. Si spezza un frammento di ala. Il resto di lasciare un messaggio in bottiglia. Non c'è tempo di dirci cosa fare. C'è un suono nella cabina come ultima parola. Voilà!
1: E 19 sparisce dai radar, sepolto oltre 3.000 metri negli abissi del Mar Tirreno. Nei siti radar c'è agitazione.
2: Novità? No, niente. Stiamo cercando di ottenere qualche informazione dai due radar che sono in Sicilia, i radar della difesa. Sembra che abbiano guardato quando gliel'abbiamo detto noi. Si sperava avessero seguito due tracce, l'Italia sopra, l'Malta sotto, avessero preso nota della posizione dove era sparita la traccia, però dice che non stavano guardando perché hanno l'esercitazione. Ma c'era l'esercitazione? Sì, c'era esercitazione. Dice che vedono razzolà diversi aerei americani. Io pure stavo ipotizzando un'eventuale collisione o un'esplosione in volo.
1: In questa serie di registrazioni inedite che potete trovare solo sul sito che ho realizzato insieme al collega Fabrizio Colarieti, www.strage80.it, potete ascoltare le conversazioni tra le varie sale operative. Ecco quella tra la sala operativa di Licola in codice Barca e centro di Massala.
3: Hai visto perché il TNTO delle 870 19 da Bologna a Palermo? Da Bologna a Palermo? A che ora è passato da noi? Questo è un punto stimato. Questo qua è passato da voi circa mezz'ora fa. Allora com'è? Indy Hotel? 870 19 da Bologna a Palermo. Da Bologna a Palermo. Adesso vedo un po', va, ti faccio vedere qualcosa, eh? Non mi sembra qualcosa, per piacere. Vabbè.
1: Intanto gli operatori di Ciampino tentano di chiamare l'ambasciata americana.
4: We have a problem with an aircraft and we should speak to somebody. Have you got any other number to call?
5: Just a minute. I have to reach somebody home.
4: If the aircraft has crashed, there'll be 81 persons dead. So I think it's important enough to call somebody.
5: Okay, just a minute.
6: C'era un'esercitazione? C'era un'esercitazione in giro? Americana? Fino a che ora?
5: Quanto?
6: 2 ore e mezzo. L'autonomia, e il tempo di volo quanto era?
5: Il tempo di volo 75 ore, il volo era per 2 ore e mezzo. Adesso
6: 18.08, 19.08, 20.08, 20.08, 20.38, e ci siamo, ecco. Sta scadendo adesso.
5: 20.08 20.08 20.30.
7: Aspetta 5 minuti Mario, guarda, la tua linea sta scadendo fra 5 minuti. Avete avuto qualche contatto di te? A Palermo stanno già in crisi, eh? Senza telefonare adesso qui uno dei giornali in Sicilia. Dove siete? Sì, c'è la Sicilia, sono... Vabbè, comunque l'ha fatto la domanda sensata, ma... Questo semplicemente, avete avuto contatti, avete semplicemente perso contatto e basta, dico sì, abbiamo semplicemente perso contatto.
5: Guarda, l'unica cosa era riuscire a beccare lì qualche che potevano lasciare, era riuscire a parlare con qualche americano di sicuramente.
7: E come? Questo che io sto chiedendo a loro. Io quindi ho fatto telefono a
1: Sempre in quelle ore concitate Martina Franca chiama il sito di edicola Barca.
8: Barca? Sì? Potrei andare a casa e visto l'idiota 870?
9: Senti, stiamo parlando con Sasso, ci stiamo mettendo d'accordo con loro, va bene?
8: Non l'avete visto?
9: Senti Sasso, stiamo facendo montare una traccia che probabilmente forse sarà proprio quella.
8: Dove sta?
9: Dove stava?
1: A distanza di molti anni si conoscono numerosi particolari dell'abbattimento del D19, una verità racchiusa in 5.000 pagine nella sentenza d'ordinanza del giudice romano Rosario Priore. Nessun cedimento strutturale, nessuna bomba scoppiata a bordo. L'indagine accerta invece la presenza di velivoli militari italiani, francesi e americani con il transponder spento, tutti impegnati in un'esercitazione militare lungo l'autostrada del cielo, percorsa dalla D19. Si andrà avanti fino al processo dove generali dell'aeronautica, vertici dei servizi segreti, sono stati assolti in via definitiva per i depistaggi sulla strage. 19 anni di accertamenti, 4 anni di istruttoria, 2 milioni di atti giudiziari, perizie e controperizie. I giudici assolvono i generali Tascio e Melillo, prescrivono l'imputazione specifica per i generali Ferri e Bartolucci. Li assolvono dal reato di alto tradimento. Secondo l'accusa, Bartolucci, capo di Stato Maggiore all'epoca del disastro, e il suo vice Ferri non avrebbero comunicato al governo l'informazione dell'analisi del radar Marconi, in cui si rilevava la probabile presenza di aerei non identificati nei pressi del D19 e il contenuto di una nota nella quale si faceva riferimento al possibile ruolo di altri aerei militari coinvolti nel disastro. Il 10 settembre 2011 una sentenza emessa dal giudice civile Paola Proto Pisani ha condannato i ministeri della difesa e dei trasporti al pagamento di oltre 100 milioni di euro in favore di 42 familiari delle vittime della strage di Ustica. Le conclusioni del giudice di Palermo escludono che una bomba fosse esplosa a bordo del D19, affermando bensì che l'aereo civile fosse stato abbattuto durante una vera e propria azione di guerra. Il 28 gennaio 2013 la Corte di Cassazione, nel respingere i ricorsi dell'Avvocatura dello Stato, ha confermato la precedente condanna, condividendo che il D19 Itavia fosse caduto non per un'esplosione interna, bensì a causa di un missile o di una collisione con un aereo militare. I competenti ministeri furono dunque condannati a risarcire i familiari delle 81 vittime per non aver garantito con sufficienti controlli dei radar civili e militari la sicurezza dei cieli. Il 28 giugno 2017 un ulteriore ricorso dell'Avvocatura dello Stato è stato rigettato dalla Corte d'Appello di Palermo, che ha nuovamente additato a causa dell'incidente un atto ostile perpetrato da un aereo militare straniero, americano o francese, anche se non ancora identificato. Andrea Purgatori nel 1980 lavorava al Corriere della Sera. È stato il primo collega a capire che quella tra Ustica e Ponza non fu una sciagura aerea ma una strage in tempo di pace.
10: Ma era una guerra naturalmente non dichiarata, ma combattuta già da qualche tempo, dove lo scenario internazionale, soprattutto nel Mediterraneo, era estremamente caldo. La Francia in Chad che aiutava le truppe contro Gheddafi, Gheddafi contro l'Egitto, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti in una situazione di conflittualità, di tensione, gli ostaggi dell'ambasciata americana a Teheran ancora in mano ai giovani Pasdaran. In tutto questo Gheddafi approfittava del rapporto che aveva con l'Italia, era il nostro ed è ancora principale fornitore energetico sul piano del petrolio, c'erano 20.000 lavoratori in Libia, in qualche modo con i servizi segreti otteneva che alcuni dei suoi MiG che andavano in manutenzione in Jugoslavia ritornassero a casa passando sul Tirreno.
1: Il generale Nicola Bozzo si trova la sera del 27 giugno 1980 intorno alla base militare di Solenzara in Corsica. Nota qualcosa di strano. Sarà sentito dai magistrati solo molti anni dopo.
11: Ho parlato del fatto della caduta dell'aereo con il generale Ortiz, sul fatto che se poteva essere un attentato.
12: È stato sentito da Bucarelli? Quindi era il priore il primo che l'ha chiamato, dopo 10 anni.
11: Dunque, dopo 10 anni.
12: Comunque, quello che, quindi in questi 10 anni, finché lei è stato chiamato da priore, lei non ha mai pensato che quello che lei ha visto potrebbe essere importante?
11: No, assolutamente.
12: Ormai?
11: Ho cominciato a...
12: Perché le voci che è stato...
11: No, ho cominciato a rendermi conto proprio quando il priore è venuto giù di Calabria. Nell'89, mi sembra. Nell'89 o nel 90.
12: 90. Okay,
11: nel 90. 90.
12: Secondo lei che cosa è successo in questa notte?
11: Nella notte? È successo questo. Si sono incrociate le due cose. La prima è che l'aereo dell'Italia, che era in ritardo, è scomparso. E quindi ricerche. La seconda è il fatto che Gheddafi doveva effettuare una visita, poi l'ha detto, l'ha dichiarato anche lui, una visita in Polonia, l'hanno avvertito durante il tragitto da Bengasi in Polonia, Varsavia, attraverso l'Italia, sopra il Tirreno, è rientrato, però l'hanno avvertito e detto non torni in Libia perché c'è il tentativo di colpo di Stato. Lui ha atterrato, queste sono le notizie che io ho avuto prima dal Krizmancic e poi attraverso dalla Chiesa, le prime notizie erano, perché la notizia del colpo di Stato si è saputa sui giornali dell'epoca, quindi siamo fine giugno, luglio, e attraverso i sismi, sicuramente della Chiesa aveva dei rapporti con i sismi, e lui è atterrato a Malta perché il presidente della Repubblica di Malta, Don Vintoff, era un suo caro amico.
12: Scusa. E secondo lei che è successo con quell'amico che è caduto nel fila?
11: L'amico
12: 23,
11: quello è... Sono due teorie. La prima è che ad un dato momento hanno avvertito chi doveva intervenire sull'aereo di Gheddafi, perché l'aereo di Gheddafi doveva essere abbattuto, questo secondo la teoria. Non mi chiedete se è quella vero, però a me l'hanno raccontata così. Doveva essere abbattuto dove? Al centro del Tirreno, che è mare internazionale, lì al centro del paese, anche se è circondato da territori, però al centro doveva essere abbattuto. Da chi? Da aerei libici, perché la Libia in quel periodo stava addestrando e manutenzionando gli aerei MiG-23 che aveva avuto dall'Unione Sovietica. E questa manutenzione avveniva in un aeroporto della Jugoslavia. Loro però non avevano questi aerei all'autonomia, partendo da Bengasi, che era la loro base, andare direttamente. Avevano bisogno di un rifornimento. Questo rifornimento lo facevano in un aeroporto italiano, col consenso dell'Italia, dove un aeroporto militare della Sardegna, nei dintorni, credo, o Cagliari-Elmas, la parte militare, all'epoca c'era la parte militare, comunque lì. Però questi aerei, in caso di necessità, partendo da Alma, avevano, potevano avere delle noie, i motori, potevano avere aerei nuovi, eccetera. Allora avevano due possibilità, di poter accedere a due aeroporti militari, esclusivamente militari. Il primo era quello di Crotone, e l'altro invece era in Puglia, un altro aeroporto militare della Puglia. Sia all'andata che al ritorno, e quindi la prima spiegazione del MIG, che il MIG ha partecipato a questa azione contro, sbagliando poi, perché l'aereo di Gheddafi era un DC-9, così come l'aereo dell'Italia. In un dato momento la notizia fornita dai servizi di sicurezza italiani, era che l'aereo aveva invertito la rotta, quello di Gheddafi, e quindi aveva assunto una rotta nord-sud. L'aereo dell'Italia era quella rotta, e quindi gli aerei che dovevano attaccare si sono trovati di fronte a un aereo dell'Italia, un DC-9, ma non era più quello di Gheddafi, che invece era già avanti. Questa era la teoria.
1: Un tempo interminabile che per i familiari delle vittime si è consumato attendendo una verità, tra rabbia, sconforto, speranza e disillusione. Dara Bonfetti aveva un fratello sul DC-9 e da allora presiede l'Associazione dei Familiari delle Vittime.
13: Sì, io mandai questa lettera a tutti i parenti nell'88, proprio perché soltanto da pochi anni ero riuscita a ripensare a questa vicenda, a ripensare e a capire che dalle istituzioni, Parlamento, Governo e Magistratura, non avevamo avuto per ben 6-7 anni alcuna risposta. E allora ci mobilitammo prima con un comitato per la verità su Ustica. Questo fu necessario ma non sufficiente. Allora nell'88 anche noi come parenti riuscimmo, dopo questa mia sollecitazione, a riunirci, a trovarci e a lottare. Nell'88, 89, 90 io ho certamente oggi la possibilità di dire che se non ci fossimo stati noi su questa vicenda sarebbe continuato quell'incredibile e assoluto silenzio.

27 giugno 1980, poco dopo le 21. A quell'ora Bob Marley sale sul palco dello stadio di San Siro di Milano, canta Redemption Song e incanta 100.000 ragazzi. A 1200 km più a sud si consuma una strage. D9, Itavia, IH870. Quella che vi abbiamo raccontato è la storia di passeggeri dentro un aereo. Decollato in un venerdì di fine giugno, una sera come tutte le altre d'estate, calde, con il cielo limpido, gli strumenti che non segnalano anomalie, senza particolari problemi meteo operative, solo quelle frasi del pilota che criticano la funzionalità delle radioassistenze di Firenze, Bolsena e Ponza. Un viaggio di routine, una tratta neanche poi lunga, da nord a sud, poco più di 600 miglia. Uno scambio di necessarie informazioni tra l'equipaggio e i centri radar. Tutto normale, in un paese che nel 1980 è però anormale, a sovranità limitata, dove le informazioni necessarie che indaga sulle stragi vengono insabbiate. Non un atto di deviazione dei servizi di sicurezza e degli apparati dello Stato, ma un'azione congiunta di più organismi, finalizzata alla neutralizzazione della verità. Il loro è un atteggiamento a prescindere. D9, Itavia, IH870. È la storia di 81 persone, 77 passeggeri, 4 dell'equipaggio. Nomi, cognomi, mestieri, uomini, donne, bambini, partiti felici e serena da Bologna a Palermo, non li hanno mai lasciati scendere. A Ustica nessuno è stato. Forse un giorno, forse. Ci diranno che l'aereo Itavia non è neppure partito.

0: interviste all'autore, materiale di archivio tratto dal sito stragi80.it di Daniele Biacchessi e Fabio Colarieti, tratto dallo spettacolo ETG di Marco Paolini.
1: Il lato oscuro della verità.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale, Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini prealpini e appenninici, ove non si escludono locali precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 20 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini prealpini e appenninici, ove non si escludono locali precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di Nord-Est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 21 e 12 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di Nord-Est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 21 e 44 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di Nord-Est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme.

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di Nord-Est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 23.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di Nord-Est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo

0: con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 e 11 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 23:34.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di Nord-Est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 23 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

Podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Hear the clock ticking on the wall, losing

0: mezzanotte e due minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Lover. È mezzanotte e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: È mezzanotte e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende e dal mondo pubblico

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: È mezzanotte e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: è l'una.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento

0: quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È 1:19.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È 1:33.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: È 1:47.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.